fa. Parli di donne da buon costume, di questo han voglia.

tuo amato dentro gli occhi suoi. Magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

sarai piccola, ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricordo.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced

0: potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
1: You don't need

0: collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: Medjugorje. Messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
4: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Alleluia. Quest'oggi noi meditiamo i misteri della luce. Nel primo contempliamo il battesimo di Gesù al fiume Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
3: E non ci abbandonarci alla tentazione,
4: ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gesù, perdona le nostre colpe,
4: preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Nel secondo mistero della luce meditiamo il miracolo di Gesù a Cana di Galilea.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
3: Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero della luce meditiamo sulla predicazione di Gesù sul lago di Tiberiade, in particolare il discorso della montagna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della luce contempliamo il mistero della trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Nel quinto mistero della luce si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi, piangenti, questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
4: Signore, pietà.
3: Signore, pietà.
4: Cristo, pietà.
3: Cristo, pietà.
4: Signore, pietà.
3: Signore, pietà.
4: Padre del cielo, che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
4: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
4: Spirito Santo, che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
4: Santa Trinità, unico Dio,
3: abbi pietà di noi.
4: Santa Maria,
3: prega per noi.
4: Santa Madre di Dio,
3: prega per noi.
4: Santa Vergine delle Vergini,
3: prega per noi.
4: Madre di Cristo,
3: prega per noi.
4: Madre della Chiesa,
3: prega per noi.
4: Madre della Divina Grazia,
3: prega per noi.
4: Madre Purissima,
3: prega per noi.
4: Madre Castissima,
3: prega per noi.
4: Madre Sempre Vergine,
3: prega per noi.
4: Madre Immacolata,
3: prega per noi.
4: Madre Degna d'Amore,
3: prega per noi.
4: Madre Ammirabile,
3: prega per noi.
4: Madre del Buon Consiglio,
3: prega per noi.
4: Madre del Creatore,
3: prega per noi.
4: Madre del Salvatore,
3: prega per noi.
4: Vergine Prudente,
3: prega per noi.
4: Vergine Degna di Onore,
3: prega per noi.
4: Vergine Degna di Lode,
3: prega per noi.
4: Vergine Potente,
3: prega per noi.
4: Vergine Clemente,
3: prega per noi.
4: Vergine Fedele,
3: prega per noi.
4: Specchio di Perfezione,
3: prega per noi.
4: Sede della Sapienza,
3: prega per noi.
4: Fonte della nostra gioia,
3: prega per noi.
4: Tempio dello Spirito Santo,
3: prega per noi.
4: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
3: prega per noi.
4: Dimora tutta consacrata a Dio,
3: prega per noi.
4: Rosa Mistica,
3: prega per noi.
4: Torre della Santa Città di Davide,
3: prega per noi.
4: Fortezza Inespugnabile,
3: prega per noi.
4: Santuario della Divina Presenza,
3: prega per noi.
4: Arca dell'Alleanza,
3: prega per noi.
4: Porta del Cielo,
3: prega per noi.
4: Stella del Mattino,
3: prega per noi.
4: Salute degli Infermi,
3: prega per noi.
4: Rifugio dei Peccatori,
3: prega per noi.
4: Consolatrice degli Afflitti,
3: prega per noi.
4: Aiuto dei Cristiani,
3: prega per noi.
4: Regina degli Angeli,
3: prega per noi.
4: Regina dei Patriarchi,
3: prega per noi.
4: Regina dei Profeti,
3: prega per noi.
4: Regina degli Apostoli,
3: prega per noi.
4: Regina dei Martiri,
3: prega per noi.
4: Regina dei Confessori della Fede,
3: prega per noi.
4: Regina delle Vergini,
3: prega per noi.
4: Regina di tutti i Santi,
3: prega per noi.
4: Regina concepita senza peccato,
3: prega per noi.
4: Regina assunta in cielo,
3: prega per noi.
4: Regina del Santissimo Rosario,
3: prega per noi.
4: Regina della Famiglia,
3: prega per noi.
4: Regina della Pace,
3: prega per noi.
4: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
3: perdonaci, Signore.
4: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
3: ascoltaci, Signore.
4: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
3: abbi pietà di noi. Preghiamo. Dio santo e misericordioso, che ti compiaci degli umili e compi in loro per mezzo del tuo Spirito le meraviglie della salvezza, guarda l'innocenza della Vergine Maria e donaci un cuore semplice e mite che sappia consentire senza esitazione ad ogni cenno della tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
4: Amen.
3: Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
3: come
4: anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Ricordiamo tutti i nostri fratelli defunti. L'eterno riposo dona loro il Signore,
4: e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
3: L'eterno riposo
4: dona loro il Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
3: L'eterno riposo dona loro il Signore, e splenda ad essi la luce perpetua.
4: Riposino in pace. Amen.
3: Il Signore sia con voi.
4: E con il tuo spirito.
3: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
4: Amen. Amen.

0: siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Sono le 7.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I colloqui con l'Iran potrebbero concludersi questo fine settimana e stanno andando molto bene, assicurando che Teheran non avrà mai armi nucleari. Lo ha detto il presidente Donald Trump rispondendo alle domande dei media alla Casa Bianca. Siamo molto vicini alla firma delle carte, ha aggiunto. In giornata il presidente USA aveva detto: se non avessi attaccato l'Iran, Israele adesso non esisterebbe, respingendo le affermazioni secondo cui sarebbe stato ingannato da Netanyahu per entrare in guerra contro l'Iran. Intanto Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi, che invece escluderanno Hezbollah. Lo si legge in una dichiarazione diffusa al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi ospitati dal Dipartimento di Stato americano. Era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi a percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza insieme a un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma all'Università di Tor Vergata, ma al valico di Kerem Shalom l'ingegner Mahmoud al-Najari è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di essere un membro operativo della Brigata Nord di Hamas e di aver preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. A rivelarlo su X la nuova portavoce dell'esercito israeliano, in risposta a un post del sito di notizie della Striscia Dropside. Un uomo è stato arrestato ad Alghero a Sassari con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. L'intervento dei carabinieri è scattato dopo una chiamata al 112. Quando i militari sono arrivati nell'abitazione, l'uomo avrebbe minimizzato, ma i successivi accertamenti hanno portato alla ricostruzione di un quadro più grave. Secondo quanto emerso, la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata. Durante l'aggressione, la vittima avrebbe subito il taglio dei capelli e delle sopracciglia, poi sarebbe stata colpita più volte al volto. La Commissione europea concederà una flessibilità fino allo 0,3% del PIL annuo per 3 anni, con un tetto cumulativo dello 0,6% sul triennio per misure atte a contrastare la crisi energetica derivante dalla chiusura dello stretto di Hormuz e a ridurre le dipendenze dai combustibili fossili importanti. È la risposta dell'esecutivo UE alla richiesta arrivata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e anche quella avanzata dalla Spagna, che diversamente da quella italiana era specificatamente focalizzata sulle spese green. Il tennis: Matteo Berrettini è costretto al ritiro a causa di un infortunio nel secondo set, quando inseguiva 5-7-2-5 nel derby azzurro contro Matteo Arnaldi. Il sanremese così vince il quarto di finale del Roland Garros e affronterà venerdì in semifinale, la prima in carriera in uno slam, Flavio Cobolli in un altro derby tricolore. Per ora è tutto, a più tardi.
3: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
5: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Ci siete tutti? Bene, mi fa molto ma molto piacere. Buongiorno, ben ritrovati, siamo arrivati a giovedì. Pensate, beh, abbiamo detto che questa è una settimana un po' corta, visto il ponte che ci siamo lasciati alle spalle. Buongiorno e ben ritrovati, siamo in onda con il Morning Show. Salutiamo tutti coloro che ci seguono da Diffusione Europea, da Radio Attività, da Radio Tiguglio Web, da Regional Radio MRC Media Radio Castellana, Power 927 Milano. Pronti per una bella e piacevole mattinata, per ricominciare bene con la nostra consueta colazione e con tante notizie interessanti da ricordare. Oltre a ricordare che giovedì 4 giugno 2026, 155esimo giorno dell'anno, siamo nella 23esima settimana. La chiesa ricorda San Francesco Caracciolo, il sole è sorto alle 5.38, tramonta alle 20.40, la luna è calante, illuminata all'88.1% ed è la giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. Andiamo subito a ricordare anche il proverbio del giorno, che è uno di quelli proprio classici classici, lontan dagli occhi, lontan dal cuore. Beh, se una prolungata distanza è in grado di fiaccare anche il più importante degli amori, anche gli altri affetti risentono della mancanza di vicinanza fisica. Si usa spesso con sarcasmo per indicare che quando qualcuno è lontano prima o poi si finirà col dimenticarsene o essere dimenticati, oppure che la condizione favorirà l'ignorare di accadimenti che potrebbero ferire nei sentimenti, come espresso anche dal proverbio «occhio non vede, cuore non duole». Questo per queste prime cose che vi posso anticipare nel corso di questa nostra mattinata. Iniziamo bene anche in musica con i Coldplay, Higher Power.

0: Sono le 7:15.
1: Quindi andiamo subito con i fatti del giorno della storia del 4 di giugno e torniamo al 4 giugno 1798. A Duchov, nella Repubblica Ceca, muore 73enne l'avventuriero veneziano Giacomo Casanova. 1859, l'esercito francese impegnato al fianco dei piemontesi contro l'Austria con una brillante manovra militare del generale McMahon riesce ad avere la meglio sulle milizie del comandante da Ferenc Gulai nella battaglia di Magenta e a sconfiggere gli austriaci. 1913, a Londra, il romanziere e commediografo scozzese James Matthew Barry, autore del popolare romanzo Peter Pan, viene nominato baronetto. 1914, si apre a Firenze il processo a Vincenzo Perugia, autore del furto della Gioconda al Museo parigino del Louvre. 1929, a Rochester, nello stato di New York, George Eastman tiene una dimostrazione del primo film Technicolor con macchina da presa a 3 pellicole. 1940, le truppe dell'esercito nazista entrano a Parigi. Il Terzo Reich occupa la capitale francese e la dichiara città aperta. 1944, la quinta armata statunitense, lasciata anzio, raggiunge Roma e con l'appoggio dell'ottava armata britannica libera la città dall'occupazione tedesca. 1944, il sindacalista Bruno Buozzi viene caricato su un autocarro dai tedeschi in fuga da Roma, in procinto di essere liberato per sovraccarico del mezzo, cede il suo posto ad un altro prigioniero. Viene giustiziato in località La Storta con altri 13 prigionieri. 1944, ancora presso il monumento a Quintino Sella, nella piazza di Biella a lui dedicata, le milizie nazifasciste fucilano 21 persone rastrellate nei giorni precedenti nella valle dell'Elvo e tra i paesi della Serra e del Monbarone. Sono civili e partigiani tra i 18 e i 33 anni di età, perché per il bando del 18 aprile sono considerati fuori legge. 1965, i Rolling Stones pubblicano negli Stati Uniti il singolo I Can Get No Satisfaction. Il brano è stato registrato 12 maggio negli studi americani della RCA Hollywood, dopo aver cestinato l'incisione di 2 giorni prima a Chicago con l'armonica a bocca suonata da Brian Jones. 1973, un'esplosione a bordo della nave militare Betta ancorata nel porto di La Spezia ne distrugge la sala macchine a causa il ferimento di 7 persone. 1974, nuove rivelazioni trapelano dalle indagini sul terrorismo di destra in Italia. Secondo gli inquirenti è stato pianificato il rapimento di 4 magistrati milanesi. Io direi che ci possiamo fermare qui per il momento, poi la seconda parte della storia di questo 4 di giugno, e vi voglio offrire una Azzulella e caffè, una bella tazza di caffè per la nostra bella e piacevole mattinata e per la nostra colazione. Lui ovviamente è Pino Daniele.
2: No.

Io mi auguro che abbiate gradito questa tazzulella caffè, me lo auguro veramente. Grande Pino Daniele, sempre un piacere ritrovarlo, ma a questo punto dobbiamo andare subito con la seconda parte della storia di questo 4 di giugno e tornare al 4 giugno 1977 negli Stati Uniti entra in commercio l'Apple II, uno dei primi personal computer di produzione industriale. 1979, i dati definitivi delle elezioni politiche italiane svoltesi il giorno prima fanno registrare una considerevole flessione nel numero di partecipanti. Pensate, nel 1979 una flessione, aveva votato l'89,9% degli aventi diritto contro il 93,4% registrato nel 1976. Se pensiamo ai dati di oggi, veramente ci fa sorridere o piangere a seconda dei casi. 1988, il Consiglio dei Ministri approva la legge a firma del ministro delle Poste e Telecomunicazioni Oscar Mammì per la regolamentazione dell'emittenza radiotelevisiva italiana. Non vorrei esprimermi su quella legge. 1989, consultazione elettorale in Polonia, sono le prime elezioni libere dopo 40 anni in un paese dell'est europeo e si svolgono in due turni con la seconda giornata programmata per il 18 di giugno. Al termine si registrerà la vittoria di Solidarność, il sindacato nato nel 1980 e guidato da Lech Wałęsa. 1989, si chiude nel più tragico dei modi la protesta degli studenti in piazza Tiananmen a Pechino. Il governo cinese, che ha inviato sulla piazza i carri armati, nella notte ha dato l'ordine di sparare sui manifestanti che chiedono riforme democratiche. Muoiono tra le 80 e le 200 persone e circa altre 7.000 rimangono ferite. 1990, poco più di tre anni dal lancio statunitense sulla rete televisiva CBS, viene trasmessa anche in Italia la soap opera Beautiful, ambientata a Los Angeles. La prima puntata è in onda su Rai 2 alle 13.45 con le voci, tra le altre, di Oreste Rizzini, Roberta Greganti e Claudio Capone. 1991, durante un suo discorso, Papa Giovanni Paolo II equipara l'aborto allo sterminio nazista. 1994, per complicazioni dovute a una malformazione cardiaca, muore 41enne a Roma il regista e attore Massimo Troisi, aveva completato il giorno prima le riprese del suo ultimo film Il Postino. Nel 2000 Stefano Garzelli vince l'83esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2004 si spegne a Roma l'attore Nino Manfredi, uno dei principali interpreti della commedia italiana. Colpito da ictus un anno prima, dimesso in settembre, le sue condizioni si erano aggravate sei mesi prima, aveva 83 anni. Nel 2005 un grave incendio nel tunnel del Fréjus che collega l'Italia alla Francia, a causa della morte di due persone, altre 20 restano intossicate. Nel 2011, battendo l'italiana Francesca Schiavone agli Open francesi del Roland Garros, Li Na diventa la prima asiatica a vincere uno dei principali titoli mondiali di tennis. Li Na è nata a Wuhan in Cina nel 1982. Nel 2012, grande concerto a Buckingham Palace a Londra per il giubileo di diamante della regina Elisabetta II. Tra i vari artisti si esibiscono Stevie Wonder, Paul McCartney, Robbie Williams e i Black Eyed Peas. Beh, mi sembra che abbiamo ricordato tutto, allora possiamo tranquillamente proseguire in musica. Ebbene sì, continuare nel nostro appuntamento mattutino ora con i Berlin, Take My Breath Away.

0: Credo che i tempi siano maturi anche per andare a fare gli auguri ai nostri ascoltatori. Ebbene sì, tutti coloro che compiono gli anni quest'oggi, 4 di giugno, auguri, auguri, auguri. Oggi sono nati Giorgio III del Regno Unito, monarca, Giorgio Guglielmo Federico di Hannover, Edoardo VIII del Regno Unito, monarca, Edward Albert Christian Windsor, Christopher Cockerill, ingegnere, inventore dell'Hovercraft, Franco Prodi, fisico e studioso di fisica dell'atmosfera, Antoine, cantante, lo ricordiamo per Pietre, se sei buono ti tirano le pietre, eccetera, eccetera, Taxi e cosa hai messo nel caffè. Marco Risi, regista, Mary per sempre, L'ultimo padrino, Forza Pasce, Mariolina Sattannino, giornalista TV, Luca Madonia, cantante e autore, Eldebarge, cantante, lo ricordiamo, Rhythm of the Night, With Johnny, tanti altri grandi successi, Cecilia Bartoli, cantante, Deborah Compagnoni, sciatrice, 3 volte oro olimpico, Nicca Costa, cantante, da bambina praticamente ci deliziava con la sua On My Own, Piff, autore e regista, Angelina Jolie, attrice, 2 volte premio Oscar, Fabio Alisei, conduttore radiofonico, e Bar Raffaeli, modella. Auguri, auguri, auguri ancora a tutti, buon compleanno.
1: Morning Show Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not to like of
4: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Lo so, lo aspettavate, l'oroscopo è arrivato anche per questo giovedì. Iniziamo dai primi sei segni zodiacali, incominciamo con l'Ariete. Amici dell'Ariete, svegliatevi con la voglia di fare, perché questo cielo favorisce i progetti a lungo termine. Le vostre idee sono vincenti, portatele avanti e non abbiate paura di lasciarvi andare. Toro, puntando sulla vostra naturale simpatia, riuscirete a fare breccia in un cuore che sembrava blindato. La perseveranza paga molto e porta risultati concreti. Gemelli, sarebbe opportuno non sollevare polveroni per una spesa eccessiva del partner. Parlatene con calma, magari domani, quando sarete meno stanchi e nervosi e più lucidi. Cancro, peccato che un piccolo fastidio fisico vi tolga la voglia di uscire questa sera. Riposate senza sensi di colpa, il partner saprà capire la vostra stanchezza e il vostro bisogno di recupero. Speriamo. Leone, incontrare una persona del passato potrebbe servirvi a chiudere definitivamente un capitolo e aprirne uno molto più luminoso e gioioso e pieno di serenità. Vergine, cogliendo l'attimo giusto farete una richiesta che verrà accolta con entusiasmo. Il cielo protegge i coraggiosi, gli intraprendenti, e si aprono nuove strade per la carriera. Tra poco gli altri sei segni zodiacali del nostro oroscopo di oggi, di questo giovedì 4 giugno 2026. Un po' di buona musica italiana con il nuovo di Raff, si intitola Pazzi, Stupidi, Ragazzi.

Seconda parte del nostro oroscopo di oggi, continuiamo con la bilancia. Le stelle consigliano il silenzio se vi sentite pronti a lanciare un ultimatum. A volte la pazienza è la forma più alta d'amore. Evitate di ascoltare troppo i consigli degli amici. Scorpione, occhio a non interpretare male un silenzio del partner. Oggi ognuno ha i suoi pensieri e non sempre la colpa è della vostra relazione affettiva. C'è un po' di maretta nell'aria. Sagittario, sarebbe opportuno non rispondere a quella mail polemica prima di aver bevuto un caffè e respirato profondamente. La fretta è cattiva consigliera e può creare problemi. Capricorno, certi silenzi valgono più di mille parole d'amore. La vostra complicità è talmente alta che non servono spiegazioni complicate. Oggi la sensualità è al massimo. Acquario, aiutare il partner in un momento di difficoltà pratica rafforzerà la vostra stima reciproca. Più di mille promesse romantiche dette al vento. Sentite come siamo romantici stamattina. Dedicatevi un po' di tempo per farvi belli. Pesci, un ritardo nella consegna di un progetto potrebbe crearvi qualche grattacapo con i superiori. Scusatevi subito e rimboccatevi le maniche con determinazione. Capito? Questo è l'oroscopo di oggi. Spero sia stato un oroscopo piacevole, il vostro, me lo auguro sentitamente. Voglio ricordare che fra poco avremo l'appuntamento anche con la nostra breve rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Ma possiamo non ascoltare della buona musica mentre facciamo colazione? E allora insieme a noi un po' di zucchero per addolcire la giornata, la nostra mattinata. Questa è la Guantanamera Gaira dalla Sessione Cubana.

Iraniano in Kuwait, un morto, Trump, ho detto pazzo a Bibi, vedrò Khamenei. L'attacco dell'Ucraina nella città dello Zar, i droni su San Pietroburgo e poi Milano, Nordio soddisfatto, la vicenda si chiude, falsità su Minetti, la grazia non va rivista e lei ora chiede i danni. La Repubblica, energia, più flessibilità alle condizioni dell'Unione Europea, in regola la grazia Minetti, Trump vedrò Khamenei. Ucraina sfida a Putin, droni su San Pietroburgo. La Stampa, la vendetta di Zelensky colpita a San Pietroburgo, pioggia di droni ucraini sulla città russa e sul Donetsk, distrutto un bus civile, 8 vittime. Economia, l'Italia promossa dall'Unione Europea ma valutate la patrimoniale. L'inchiesta, le foto dell'orrore su Beatrice, la mamma crolla, non sono stata io. Il Fatto Quotidiano, l'Unione Europea striglia Meloni, lei esulta e Pichetto Frattin la smentisce. Le indagini su Minetti le ha fatte Minetti, troppa grazia, il PG smentisce la testimone senza sentirla. Il Resto del Carlino, viaggio tra i nuovi schiavi braccianti per 3 euro l'ora. Reportage nella piana di Sibari, l'intreccio tra caporali e aziende agricole, la tratta di uomini sotto protezione sopravvissuti alla strage di Altomonte. Per Meloni sconvolta, farà piena luce. Carrer nella villa della bisnonna, la prima volta lo volevo da anni. Uccisero mio papà, non perdono i Savi, la figlia di Carlo Beccari, rimasta orfana a 3 anni. Si parla anche di sport, un italiano in finale a Roland Garros. E poi ancora il Messaggero, voucher energia da 100 euro. Nel CDM di oggi 500 milioni per aiuti alle famiglie più fragili. Sì di Bruxelles alla flessibilità fino a 14 miliardi, risorse da usare per investimenti nelle rinnovabili, ma non per i tagli alle accise. La Premier Meloni, indichiamo noi la strada. Ed ancora si parla anche qui del Roland Garros, Berrettini si ritira, Arnaldi in semifinale, trova il romano Cobolli che ha superato Auger Aliassime. Un italiano in finale e non è Sinner. La Verità, i magistrati tradiscono Mattarella con la Minetti. La grazia all'ex consigliere regionale della Lombardia, niente festini a base di droga e sesso, nessun trucco sull'adozione del minore bisognoso di cure. La Procura Generale di Milano smonta gli articoli del Fatto, sulla base dei quali il Colle voleva rimangiarsi la clemenza. Il senso del CAV per i sondaggi, fateli sulle mamme, non sbagliano. Morto bianco, killer nero, indignazione zero, dettagli impressionanti dalle carte e dall'autopsia del senza tetto trucidato a Genova da un immigrato che non doveva essere lì. L'italiano è stato sgozzato, il senegalese ha colto i carabinieri nudo con calci e sputi. Continuiamo con il Giornale, il mito di Leningrado, perché i droni ucraini su San Pietroburgo colpiscono Putin ma anche l'Europa. Raid nel giorno della Davos russa, un attacco simbolico pesantissimo. Il negoziato, Trump ottimista, l'Iran rinuncia all'atomica, vedrò Khamenei. L'Unione dà il via libera, soldi per l'energia, vince l'Italia. Bruxelles concede flessibilità sui conti, investimenti per 14 miliardi, Meloni in Europa indichiamo la via, nuovo no all'ipotesi gas russo. Grazie a regolare la procura fosse il Fatto sulla Minetti, di macchina del fango. E il jihadista di Milano sognava il gol, era diretto a Tor Vergata, preso il terrorista di Hamas. Libero, gli italiani non disertano, la diretta TV della parata del 2 giugno farà il 44% di share. Il finto scoop sul caso Minetti, le toghe affondano, Travaglio. Nessi Guerra, io condannata per adulterio, femministe mute, caso Floyd al contrario, Boldrini and Company, inginocchiatevi anche per lui. Il Tempo, ecco Mister X, ecco Gentiloni, Don Coluccia, prete coraggio nell'inferno di Tor Cervara. Andiamo con il Giornale Economico, il Sole
24 ore auto aziendali e con le nuove regole. Giuliana Benetton valuta l'uscita da edizione, ma la holding è blindata. Patto dei soci sul 75% del capitale. Energia ok dell'Unione Europea alla flessibilità. Commerce fa appello all'Authority. Unicredit da numeri fuorvianti. Bancomat accelera su Eurobank, il circuito europeo per stablecoin. Passiamo ai giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, altro rilancio, l'Atalanta apre, Inter arriva a palestra, salta il rinnovo, Juve addio Vlahovic, ora Kolo Muani. Terra nostra, Parigi azzurra, Cobolli e Arnaldi si sfidano domani per la finale, Flavio Super ribaltato Aliassim, ma non mi fermo qui, nel derby il Ligure avanti, poi Berrettini deve ritirarsi. Leclerc firma d'amore, resta da Ferrari, contratto triennale, sogno ancora il mondiale in rosso. Amichevole con il Lussemburgo per la nazionale italiana, nel nome di Pio la giovane Italia regala un sorriso. Corriere dello Sport, Parigi, casa Italia. Domenica in finale a Roland Garros ci sarà un azzurro, Cobolli batte il canadese Auger Aliassime in 4 set. Era la chance della mia vita, in semifinale affronta domani Arnaldi davanti nel derby dopo il ritiro di Berrettini. Prezzo DEA 53 milioni, palestra Inter più vicina, Vlahovic la fine, niente rinnovo, lascerà la Juve. Vittoria in Lussemburgo 0-1, giovane Italia, ci pensa Pio. Chiudiamo con tutto sport, Vlahovic, Juve è finita, non sono David io. Clamorosa rottura delle trattative per le pretese eccessive del serbo. Che bello, Cobolli sfiderà Arnaldi per il sogno finale. L'incornata di Esposito piega il Lussemburgo, per fortuna più esiste la Baby Italia, almeno vince, da Abate ad Aquilani, ecco i contratti Toro, intervista a Petagna, Monza mio, siamo rinati insieme, Leclerc Ferrari, rinnovo, punta a 10 anni in rosso alla vigilia della sua Monte Carlo. Ed è tutto anche per i titoli principali dei quotidiani, oggi in edicola. Andiamo a salutare gli amici di Radio Tiguglio Web che sono stati insieme a noi ovviamente e diamo appuntamento domani come al solito a partire dalle 7.09, mentre noi continuiamo in musica con qualcosa che ci accompagna alle ore 8. Juanes con La Camisa Negra. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, ben arrivati all'ascolto. Questo è il Morning Show in compagnia di Graziano D'Andrea.

0: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: MRC Media Radio Castellana. RDE Radiodiffusione Europea. Regional Radio. Radio Power 927.
4: This is a Lethal Media Production.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: è arrivato.
1: Parte bene sì del nostro appuntamento con il Morning Show, grazie a Andrea in vostra compagnia. Continuiamo con Diffusione Europea, Radioattività, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana, Power 927 Milano. Continuiamo ovviamente fra musica e notizie anche oggi fino alle ore 9. Poi più tardi, 8.45, lo sapete, ci ricollegheremo con il nostro Renato Lorenzi per il gran finale. Allora, parliamo di persone che entrano dai tombini, si cambiano nelle auto vicine, poi svaniscono nel nulla. Dopo diverse segnalazioni e video che hanno iniziato a circolare sui social, la polizia statunitense ha deciso di indagare per dare una spiegazione a questi comportamenti insoliti. Nelle ultime settimane le segnalazioni sono diventate moltissime, tanto che New York City Police Department ha deciso di inviare l'unità servizi di emergenza nel sistema fognario per accertare l'assenza di attività illecite. Gli esperti non hanno trovato nulla di insolito, ma gli investigatori temono che dietro questi gesti possa esserci un intento criminale. Il primo episodio è avvenuto il 5 maggio nel Queens, intorno alle 2 di notte, nel quartiere di Astoria. Tre persone con torce e stivali da pesca fino alla coscia sono scese in un pozzetto. Un testimone ha raccontato a NBC News. Tre sconosciuti camminavano con strani abiti, hanno aperto il tombino, sono scesi come nei cartoni animati, quelli delle tartarughe ninja, per farci capire. Ci siamo guardati, ho capito che tramavano qualcosa, sono entrati, hanno chiuso il coperchio come se nulla fosse. Giovedì 28 maggio, poco dopo le 23, è arrivata una seconda segnalazione da Brooklyn. Un testimone ha visto 8 persone togliere il coperchio di un tombino e calarsi all'interno. Il gruppo è riemerso circa 3 ore più tardi, verso le 2 del mattino. Si sono cambiati d'abito vicino alle auto e si sono allontanati. L'intera scena è stata ripresa in un video diffuso dalla polizia. Quella stessa notte si è verificato un terzo caso a Williamsburg. 7 persone sono entrate in un altro pozzetto, riemergendo dopo oltre 2 ore e mezza. L'ultimo del gruppo ha rinchiuso il coperchio dietro di sé, poi sono fuggiti in macchina. Alcuni di loro avevano torce frontali, pale e altri attrezzi da scavo. Cosa stavano facendo? C'è una comunità che si sposta utilizzando le fogne? Dietro queste bravate c'è un intento criminale? Le domande sono molte e serviranno ulteriori indagini ovviamente per fare chiarezza. Al momento non è chiaro se i 3 episodi siano collegati tra loro. Secondo gli investigatori è possibile che queste persone stiano perlustrando le fogne alla ricerca di oggetti preziosi. Boh. Come spiegato da un funzionario della polizia alla NBC, si tratta di un'ipotesi, ma al di là delle attività illeciti, entrare nel sistema fognario senza autorizzazione è un reato. Bisognerebbe parlarne proprio con Renato Lorenzi, lui che continua a dire, da buon complottista, che sotto ci sono movimenti sospetti, e non solo negli Stati Uniti, ovviamente. Sono le 8.13, buongiorno, ci vogliamo dare una mossa? E allora lo facciamo con David Bowie. Ah, che piacere! Eccolo qui con Mo-

Vi piacciono le ciliegie? È il momento delle ciliegie, so care però, mamma mia se so care. Le ciliegie che sono il simbolo proprio della bella stagione, nei mesi di maggio e giugno riempiono i mercati, danno colore, no? Ebbene, la ciliegia, frutto golosamente irresistibile, possiede una storia antica che si intreccia ai viaggi, ai commerci che hanno attraversato il Mediterraneo fin dall'antichità. In Italia la stagione delle ciliegie evoca un po' il tempo delle sagre di paese, degli alberi carichi di frutta, quelli da raccogliere e dei primi pranzi all'aperto. Dalle campagne emiliane ai colli veneti, il ciliegio nei secoli è diventata una presenza familiare del paesaggio agricolo. In cucina le ciliegie attraversano delle ricette semplici e indimenticabili, come la confettura per conservare il sapore dell'estate anche nella stagione più grigia dell'anno, ma anche sciroppi, crostate, liquori, dolci. La ciliegia porta felicità che sia di vacanze, di libertà e di spensieratezza. Il ciliegio, appartenente al genere Prunus, esiste da migliaia di anni tra Asia Minore, Caucaso ed Europa orientale. Secondo gli storici antichi, fu nell'antica Roma che la coltivazione del ciliegio in Europa divenne sistematica. La tradizione racconta che il generale romano Lucullo, nel primo secolo avanti Cristo, portò alcune varietà dell'albero a Roma, sul Mar Nero e nell'attuale Turchia. Proprio da Cerasunte deriverebbero il nome latino Cerasum, da cui la parola ciliegia, in francese cerise, in lingua inglese cherry. In realtà gli archeologi ritengono che il ciliegio fosse già conosciuto in parte dell'Europa preistorica, tuttavia l'impero romano contribuì in maniera importante alla sua diffusione agricola. L'autore latino Plinio il Vecchio descrive diverse varietà di ciliegie coltivate nell'antica Roma. La ciliegia deve il suo così intenso sapore dolce, ma anche alla facilità con cui possiamo lavorarla, ed è un successo ottenendo ricette sotto spirito, sciroppate, ideali da conservare a lungo per i mesi invernali. Ah, che bello, oggi ode alla ciliegia questa mattina, dai, ode alla ciliegia. Sono le 8:19, continuiamo. Lo facciamo con Ligabue e Le donne lo sanno.

Ebbene, nel 2010, sotto l'Oceano Pacifico, il flusso del nucleo esterno della Terra è stato protagonista di un'improvvisa giravolta, cambiando repentinamente la sua direzione verso ovest a un orientamento verso est, processo che dal 2020, attenzione, ha iniziato a indebolirsi. Le ragioni che hanno portato a queste variazioni restano ad oggi un mistero. È un segnale di quanto poco ancora conosciamo rispetto al cuore del nostro pianeta. Il nucleo della Terra è composto da due gusci concentrici, quello interno solido e viscoso a causa delle elevatissime pressioni che impediscono la completa fusione della lega di ferro e nickel che lo compone, e quello esterno che, pur essendo più freddo, è liquido e fluido. Bene, il materiale del nucleo esterno, sito a oltre 2000 km di profondità sotto superficie, non è statico ma è dinamico, quindi i suoi moti convettivi e turbolenti attorno al nucleo interno sono alla base del campo magnetico terrestre e la magnetosfera. Questo involucro, di cui si sente spesso parlare in occasione delle tempeste solari o geomagnetiche, perché insomma quante ne sentiamo ogni tanto, insomma dai, assolutamente, è fondamentale, dicevamo, per la biosfera, perché ne ha permesso l'origine e lo sviluppo. Senza un campo magnetico, la superficie del nostro pianeta sarebbe costantemente bombardata da radiazioni cosmiche e solari letali, in grado di sterminare le specie viventi, ad esempio attraverso il cancro. Comprendere le dinamiche del nucleo esterno è fondamentale proprio perché esso dà vita allo scudo, quello che ci protegge, ma non è affatto semplice a causa proprio della profondità e del comportamento imprevedibile e misterioso dei moti che lo caratterizzano. Un nuovo studio ha indagato proprio sulla significativa inversione del flusso avvenuta nel 2010, verosimilmente a causa di cambiamenti verificatesi nel nucleo interno. A condurlo è stato un team di ricerca britannico guidato da scienziati della Scuola di Geoscienze dell'Università di Edimburgo, che hanno collaborato a stretto contatto con i colleghi del British Geological Survey. I ricercatori, coordinati dal professor Frederick Dahl Madsen, hanno analizzato come è cambiato il flusso del fluido nel nucleo esterno tra il 1997 e il 2025, combinando dei dati satellitari con rilevazioni terrestri. Tra i dati utilizzati, quelli raccolti dai satelliti Swarm e Cryosat dell'Agenzia Spaziale Europea ESA, oltre a quelli di CHAMP e Ørsted. I satelliti della missione Swarm, ad esempio, sono equipaggiati con delle sensibilissimi magnetometri in grado di catturare variazioni nei singoli strati della Terra e fornire uno sguardo senza precedenti su simili fenomeni.

0: vederti mai più.
1: Hai capito, Noemi? Va bene, questo è il suo ultimo singolo, Tu cosa fai questa sera? È un brano fra i più nuovi che possiamo ascoltare nel corso della nostra piacevole mattinata, il nostro morning show che continua. Io voglio ricordare che abbiamo ancora una mezz'oretta più o meno, ancora un po' di musica, di notizie, quindi mettetevi comodi, tranquilli, perché ne abbiamo di cose interessanti. Nel frattempo, ovviamente, io ho smesso anche col caffè, perché se no, se arrivo al terzo caffè a quest'ora, veramente è un disastro. A proposito di caffè, fra poco ne parliamo, perché ho trovato un articolo molto molto interessante, quindi rimanete insieme a noi.
2: Morning Show
3: Media Radio Castellana.
4: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
5: No!
6: Che ti è successo?
5: Ho rotto la chiave!
6: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
7: MRC Media Radio Castellana, insieme a RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
8: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
9: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

Eccoci, 8:34, vi volevo parlare del caffè. Ebbene sì, stamattina vi ho offerto la Zulella di caffè. Allora, il caratteristico sapore amaro del caffè è il risultato di una complessa interazione tra diverse sostanze chimiche e il nostro sistema sensoriale. Quando beviamo un caffè, alcune molecole presenti nella bevanda, tra cui la caffeina, attivano dei particolari recettori della lingua chiamati TAS2R, specializzati nel riconoscere proprio il gusto amaro. Questi recettori inviano dei segnali al cervello che interpreta immediatamente la presenza di questo sapore. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la caffeina non è l'unica responsabile dell'amarezza del caffè. Gli studi indicano che contribuisce soltanto per il 10-30% alla sensazione complessiva. La parte restante deriva da numerosi altri composti presenti naturalmente nei chicchi o formatisi durante la tostatura. Tra questi figurano la trigonellina, i lattoni derivati dagli acidi clorogenici, il cafestolo, il caueolo e il bengalenosolo. Ma perché mi fate leggere queste cose alla mattina, che mi si attorciglia la lingua solo a parlarne? Vabbè, durante la tostatura si sviluppano ulteriori sostanze come i pirroli, che contribuiscono al profilo aromatico e gustativo della bevanda. Dunque, la percezione particolarmente intensa dell'amaro ha una spiegazione evolutiva. In natura molte sostanze dal sapore amaro, soprattutto quelle prodotte dalle piante, possono avere degli effetti biologici importanti o risultare tossiche a determinate dosi. Per questo motivo l'uomo ha sviluppato nel corso della sua evoluzione un sistema di recettori molto sensibili a questi composti. Il gusto amaro funziona come una sorta di segnale di allerta che invita l'organismo a prestare attenzione a ciò che sta ingerendo. Il caffè, pur essendo una bevanda sicura e apprezzata in tutto il mondo, attiva inconsapevolmente questo antico meccanismo biologico. E proprio la combinazione di caffeina e delle numerose molecole generate durante la lavorazione dei chicchi a creare quel gusto amaro inconfondibile che per molti rappresenta una componente essenziale del piacere di un buon espresso. E allora un buon caffè, dai, alle 8:37 si continua, dimmelo!

Da Vinci e Serena Brancale insieme a noi. Ebbene sì, continuiamo da un brano all'altro allegramente. È il momento di Santa LDA. Continuiamo con un bel ritmo stamattina. Buongiorno, questo è il Morning Show.

0: È il momento di Renato Lorenzi. Ciao Renato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Tutto caro bene. Graziano, vedi, il mondo purtroppo va a rotoli,
0: ma
1: sai.
0: No, carta igienica.
1: Come diceva il più grande produttore di carta igienica. Sì.
0: Appunto.
1: Vedi, ci sono truffe dappertutto,
0: sì.
1: Ma non si sa più a cosa credere, a cosa non credere.
0: Ma veramente.
1: E adesso, per esempio, la più grande truffa di questi ultimi anni è sicuramente l'auto elettrica, no?
0: Insomma, figurati.
1: Con questa ideologia green, sai, che ci sono molte testimonianze di chi l'ha comprata e di chi veramente vorrebbe anche già rivenderla. Sì, perché uno pensava, beh, ma con l'auto elettrica risparmiamo un sacco di soldi.
0: Sì, come
1: risparmiamo
0: no,
1: un sacco di soldi. Intanto devi attendere dai 40 a 50 minuti alle 2 ore per una ricarica, sempre che la colonnina sia funzionante e sia libera, ecco.
0: Allora, io non conosco nella mia zona dove ci siano colonnine per poter...
1: Ecco. No, neanche io non ho visto neanche una.
0: Devo parcheggiare in strada e dal quinto piano buttare un cavo elettrico, capisci?
1: Un cavo molto lungo, arrivi giù, che poi anche con le impedenze bisogna stare attenti perché magari si fonde durante la ricarica e prende fuoco tutto. Cioè, non è così semplice cosa, ragazzi. L'elettricità è un... ce lo dice Edison, poi, che è uno che ha fatto storia, no, voglio dire. E quindi la più grande truffa per me è questa, sai, perché è una ricarica poi completa e vale anche intorno ai 50 euro, sai, non è che costa meno della benzina. Dici, uno fa il pieno di benzina, spende magari quella cifra lì e con la ricarica elettrica invece risparmi un sacco di soldi. No, non puoi risparmi niente, anzi ti costa forse di più, perché l'autonomia poi alla fine non è così come il pieno di benzina, no? Ci fai 600-700 chilometri. Qui con la ricarica elettrica ne fai 200, fa al massimo 250, viaggiando sempre ad una velocità moderata, non è che devi dare a tavoletta, se no la consumi subito, capito?
0: Certo.
1: Quindi l'auto elettrica è un po' scarsa, ecco, non dico inutile, ma quasi.
0: Vabbè.
1: Ragazzi, e queste sono testimonianze, sai, di chi ce l'ha e che veramente non riesce a venderla poi.
0: No, non la riesci più a vendere.
1: Non ha mercato, perché l'hai pagata magari 25-30 mila euro,
0: sì.
1: E se riesci a venderla a 10-12 mila euro è già un miracolo.
0: Ecco.
1: Ragazzi miei, è così.
0: Che bello.
1: Vi hanno detto tante cose, vi stanno ingannando su tante cose, cari ascoltatori. Vi stanno prendendo per i fondelli, come si suol dire. Vi hanno detto, per esempio, che l'iPhone è stato inventato nel 2007. Ecco, che Steve Jobs era un visionario, no? E se invece la tecnologia fosse stata nelle loro mani già da decenni prima?
0: Ah, probabile, sì.
1: O se fosse venuta da un'altra dimensione.
0: E qui diventi complottista, vedi?
1: Divento un po' complottista con questa notizia qui, perché mi stuzzica, sai?
0: Immagino.
1: Perché c'è un giornalista, o il filmato di un giornalista in VHS, rigorosamente in videocassetta, ragazzi, quindi non può essere manipolato dall'intelligenza artificiale, no?
0: Certo.
1: L'immagine di questo giornalista, che praticamente un giornalista di quelli veri, stiamo parlando, non un giornalaio, ecco, e che si è filmato già nel 1982, l'iPhone. Ed è che mostra questo filmato e io sono rimasto a bocca aperta, ho detto, ma guarda, questo deve essere, e poi invece no, e c'è il VHS di sta cosa qui, no? Quindi tecnologie segrete, sai, caro Graziano, dove il tempo sembra non sia lineare.
0: Ecco
1: ciò che viene reso pubblico è spesso indietro.

0: cosa stanno nascondendo. Lo dice Donald Trump.
1: Ecco, ce lo dice lui, siamo a posto.
0: Ce lo dice lui. Ci agganciamo a questa notizia per le parole di Donald Trump, che ha detto: sveleremo il sistema.
1: Vabbè, quando?
0: Donald Trump.
1: Non si sa.
0: Allora, innanzitutto Donald Trump non parla dell'iPhone o di artefatti particolari, ma dice che la medicina riporterà in vita le persone. Ma parole di Donald Trump, ragazzi, io veramente con questa notizia qui sono rimasto esterrefatto. Quindi la tecnologia, dice Donald, della scintilla vitale, il trasferimento di coscienza, lettini medici, ecco che ci ragacciamo anche ai MedBed, e poi la clonazione, qui si parla anche di clonazione. Quante volte nei film abbiamo visto la clonazione, ragazzi? E uno dice: ma non è possibile. E invece poi c'è l'attivazione del DNA, dei filamenti del DNA, che poi ci sono stati tolti. È una storia lunga questa qui, no? Quindi grandi sorprese attraverso Donald Trump.
1: Quello che mi piace è che la maggior parte delle persone dicono: ma di cosa sta parlando?
0: è vero. Ma qui stiamo parlando di cure mediche, sai, di innovazione in questo campo, energia libera, poi energia lì, si sta parlando anche di energia. E poi chissà, forse anche viaggi nel tempo. Il divario qui tra la scienza pubblica e quella segreta è vasto, ma la soglia è abbastanza stretta, sai, e siamo lì che ci stiamo per attraversarla. Quindi queste tecnologie,
1: fate attenzione nell'attraversamento, però
0: sembra che queste tecnologie, come abbiamo visto anche per l'attentato lì negli Stati Uniti a Washington, che questa persona è spuntata dal nulla, hai capito? Sembra sia passata da un'altra linea temporale.
1: Lo sapevo.
0: Ma sono cose molto strane, lo so, dirle così facciamo anche la parte
1: stamattina non sei probabilmente non sei riuscito a seguire la trasmissione al 100%, ma ho parlato che in America ci sono dei strani tipi che vanno aprono i tombini e di notte vanno in giro e poi tornano fuori, si ricambiano, cioè una cosa strana che non si riesce a capire. Allora ho pensato a te, ho detto: ma guarda che veramente stanno lavorando nel sottosuolo, hai capito? Davvero?
0: Vedi, ci stiamo arrivando, sai?
1: Piano piano.
0: Le notizie stanno arrivando, piano piano, possiamo darle tutte insieme, no?
1: Giusto.
0: Qualche volta bisogna un po' divagare con questo, ma bisogna poi anche tornare qui dove siamo effettivamente noi.
1: Ecco, torniamo.
0: Per esempio a Vittorio Veneto, dove il caro sindaco di Vittorio Veneto vorrebbe imporre l'obbligo vaccinale per gli animali domestici.
1: Bravo.
0: Si è registrato un strano caso, un caso molto strano di rabbia canina.
1: Era un po' arrabbiato. Nel senso, la rabbia in quel senso.
0: Sì, rabbia canina. E quindi, in base a questo, hanno deciso di vaccinare tutti gli animali domestici.
1: Ma bravi.
0: Sai perché sono avanzati quelli vecchi, di 4-5 anni fa, sono avanzati. E ne hanno comprati troppi, no? E allora non sanno più come smaltirli.
1: Li stanno smaltendo
0: già con le galline ovaiole e con i tacchini da carne in Veneto, in Lombardia, no?
1: Ne abbiamo già parlato, di Aia,
0: Woodit, quelle marche lì che sappiamo stanno facendo la sperimentazione con questi sieri, è vero.
1: Certo.
0: Adesso però, siccome ne sono passati tanti, la gente un po' si è svegliata, ecco, come smaltire i vecchi sieri?
1: Ecco.
0: E diamoli agli animali,
1: agli animali domestici,
0: sono tanti.
1: Certo.
0: Ognuno c'ha un cane, un gatto, qualcosa, no? Vacciniamo tutti.
1: Bene, dai.
0: In questo caso però attenzione, perché i residenti, adesso la gente si è svegliata, quella volta hanno fregato, siamo in 60 milioni qua in Italia, circa più o meno, hanno fregato una quarantina, una quarantacinquina di milioni di persone.
1: All'epoca,
0: però questi 10-15 che hanno resistito quella volta, adesso sono diventati 50, perché anche quelli che sono stati fregati hanno detto: non mi freghi mica più. E quindi in questo caso i residenti sono pronti a attendere eventuali sanzioni che potrebbero arrivare dal comune perché non sono stati vaccinati, capito? Queste cose qui non potrebbero, ecco. E poi denunciare il comune, attenzione, il comune rischia una denuncia per frode, innanzitutto frode, ecco, e poi estorsione e abuso di potere, ragazzi.
1: Bene.
0: Va giù questa denuncia qui, il comune è fallito.
1: Certo.
0: Può chiudere i battenti e andare in un altro comune, capito?
1: Però un'alternativa c'è, tutti i vaccini se li può fare il sindaco volendo, da solo.
0: Così, anche la giunta comunale.
1: E anche la giunta comunale, ma perché no? Se sono convinti.
0: Se sono convinti possono fare. Hai dato un buon esempio.
1: Vedi. Vabbè. Comunque, che cose terribili ci racconti.
0: Torniamo un attimino negli Stati Uniti, perché vediamo che entrerà presto in corso legale, caro Graziano, la banconota da $250.
1: E che ce ne facciamo?
0: Noi niente, assolutamente, ecco, anche perché adesso forse uscendo dall'euro sparirà.
1: Speriamo,
0: l'euro.
1: Insomma,
0: e vediamo cosa succede, no? Però è stata approvata questa banconota negli Stati Uniti d'America. Trump, tra l'altro, ha anche firmato una moneta d'oro 24 carati con la sua effigie.
1: Bene.
0: La moneta d'oro di Trump con l'effigie, la firma,
1: è il top.
0: È vero, piacerebbe molto. Chissà se
1: Mario Draghi t'ho fregato io oggi. Mario Draghi
0: parlando con Roberto Speranza, Mario gli fa: Speranza, prima di diventare consulente alla Pfizer,
1: pensa.
0: Ti hanno forse fatto una prova? No, caro Roberto, mi hanno fatto una provetta.
1: Così non si può nemmeno parlare.
0: È andato completamente, definitivamente.
1: Ha incominciato a raccontare cose terribili quando era ancora in carica. Va bene, basta. Chiudiamo qui, ci diamo appuntamento domani.
0: Ci sentiamo domani.
1: Domani ti aspettiamo come al solito. Grazie Renato.
0: Buona giornata a tutti.
1: Ciao. La cosa sta degenerando, oserei dire. Allora andiamo a chiudere il nostro appuntamento di oggi. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito dalle 7:09, l'appuntamento consueto con il Morning Show, quindi domani mattina si replica. Sarò qui ovviamente a farvi compagnia come al solito. Domani è già venerdì, incredibile, ma è così, e quindi però noi siamo in onda anche il sabato, voi lo sapete, però domani è già venerdì e quindi saremo tutti con questo sorriso stampato, dice, perché ritorna un altro weekend, l'ennesimo. Ci diamo appuntamento domani mattina. Allora, dicevo, grazie agli amici che ci hanno seguito da Diffusione Europea, da Radioattività, Regional Radio, MRC, Media Radio Castellana, Power 927 Milano e nella prima ora anche Radio Tiguglio Web. Ciao da Graziano Andrea, domani. Oh, che bel finale. Vai. Well, Saturday night and I just got paid. Got the money, don't try to save. Heart says go, go. Have a time for the Saturday night. And baby, I feel fine. I'm gonna rock it up.

jumping, gonna have me a fall, I'm gonna rock and roll.

0: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese che escluderanno Hezbollah. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri dal settore della Litania meridionale. Nuovo ciclo di colloqui dal 22 giugno per raggiungere un accordo globale.
1: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. La risoluzione, adottata grazie all'appoggio dei 4 membri del Partito Repubblicano di Donald Trump che si sono uniti ai democratici, è soprattutto simbolica. Il presidente statunitense infatti può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato.
2: L'IDF, l'esercito israeliano, rende noto di aver arrestato al valico di Kerem Shalom Mahmoud al-Jari, definendolo un miliziano della brigata nord di Hamas che ha preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. Lo riferisce il sito di notizie della striscia di Gaza, Dropside, secondo cui l'ingegnere era nell'elenco degli studenti palestinesi giunti ieri a Roma ed era diretto all'Università di Tor Vergata.
1: Prende via oggi davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni, uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno dall'ex compagno e il cui cadavere è stato profanato nella tomba del cimitero di Strozza. Il 53enne, imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla relazione affettiva terminata, rischia la condanna all'ergastolo.
2: La crisi in Medio Oriente continua a pesare sui prezzi del gas al punto che rispetto allo stesso periodo del 2020 le tariffe sul mercato regolato risultano oggi più elevate addirittura dell'89%, pari a una maggiore spesa in 6 anni di più 633 euro a utenza con un consumo da 1100 metri cubi annui. È il calcolo di Assoutenti che ricorda come i prezzi dell'energia risultino in forte rialzo rispetto al periodo pre-conflitto in Iran. A farle è il CODA CONSA sul mercato regolato, prezzi più cari dell'11,2% rispetto al periodo pre-guerra.
1: Il tennis, Matteo Berrettini ha parlato del suo problema all'anca che lo ha costretto al ritiro nel quarto di finale contro Arnaldi a Parigi. Spero di essermi fermato in tempo, sentivo il ritmo, spero di rivederci a Wimbledon, non so quanto starò fermo, spero il meno possibile, ha detto. L'azzurro svolgerà dei controlli nelle prossime ore per valutare l'entità del problema. Intanto si allunga la lista degli italiani capaci di raggiungere una semifinale slam in carriera. A Roland Garros 2026 scrivono il loro nome nella lista Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che venerdì si giocheranno il pass per la finale.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
3: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Luce Verde Italia.
5: Ben trovati, si rallenta per un veicolo in panne sul tratto appenninico dell'autosole tra il Bivio A1 Variante e Sasso Marconi in direzione Milano. Sempre sulla 1 rallentamenti per un veicolo in panne tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione Roma. Sulla A4 Milano Venezia incidente con incolonnamenti tra Bergamo e Capriate verso Torino. Incidente anche sul tratto milanese della A4 con code tra Milano Este e Sesto San Giovanni verso Torino. Sul tratto Brescia Padova della A4 abbiamo code a tratti per un incidente tra Soave e Verona Est e lunghe code per un altro incidente tra Somma Campagna e Sirmione, tutto in direzione Milano. In Campania code per lavori sulla Napoli Canosa tra Avellino Est e Benevento in direzione Canosa. Rimane sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Napoli via Cassino presso Pignataro per accertamenti dell'autorità giudiziaria. Giornata caratterizzata dal maltempo con l'allerta arancione in Liguria per rischio temporali e idrogeologico. meteorologico, in particolare sui bacini liguri, marittimi del Levante. C'è anche l'allerta gialla per piogge temporali su numerose regioni, dalla Lombardia al Friuli, Venezia Giulia e lungo le regioni del versante centro-orientale della penisola fino alla Puglia. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
6: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393 73 98084 oppure 347 415 5350.
0: Va ora in onda la storia della canzone italiana, il programma che vi porterà a conoscere il susseguirsi delle mode, dei cantanti e vi farà rivivere momenti e aneddoti sconosciuti di questo fantastico mondo della canzone. Buon ascolto!

Eccoci quindi ad una nuova puntata della storia della canzone italiana. Oggi è una giornata un po' particolare, parleremo dell'orchestra Angelini, che è stata una delle più famose orchestre dell'epoca. E ne parleremo a lungo, perché metteremo un bel po' delle canzoni che l'orchestra Angelini ha magistralmente suonato.

L'orchestra Angelini ha regalato al pubblico della canzone italiana infiniti ritornelli da cantare, parole da ricordare, momenti da non cancellare. Quasi 30 anni della nostra musica leggera hanno visto tra i protagonisti assoluti questo maestro e la sua orchestra. Dopo lunghe esperienze quale suonatore di violino, di numerosi viaggi intorno al mondo nelle sale da ballo torinesi, Angelini debuttò alla radio nel 1936, influenzando ed orientando i gusti degli ascoltatori. Angelo Cinico, detto Angelini, è l'uomo che per circa 30 anni l'ha fatta da protagonista nel mondo della musica leggera italiana, alla guida di un'orchestra che con formazioni varie ha sempre goduto delle simpatie di un pubblico numerosissimo. Forse i primi fenomeni di acceso fanatismo per artisti non appartenenti al mondo della lirica si sono verificati in Italia parallelamente all'aumentare della popolarità di Angelini e dei cantanti che in tanti anni di carriera ha saputo lanciare. Angelini fu il primo, almeno da noi, a capire quale e quanta importanza avessero le voci, se inserite abilmente nell'impianto strumentale dell'orchestra. Questo non è che uno dei tanti segreti della ricetta magica di Angelini. Per circa 30 anni incontrastato re della canzone italiana. 30 anni, pensandoci bene oggi, nell'epoca in cui i nostri labili divi bruciano alla loro popolarità nel giro di pochissimo tempo, si propone spontaneamente la necessità di tracciare un parallelo tra la situazione di ieri e quella di oggi nella nostra musica leggera. È necessario tenere presente che il nostro protagonista si affacciò alla ribalta in un periodo in cui la canzone italiana era appena allo stadio artigianale, mentre oggi, sia pure avventurosamente, si è giunti alla quasi totalità di industrializzazione del prodotto. Quindi che i risultati di questa trasformazione siano perlomeno discutibili è un fatto che non è qui il caso di discutere. Del resto, Angelini ne è del tutto estraneo. Cerchiamo insieme di spiegarci il segreto di quella che abbiamo chiamato la ricetta magica e di cogliere quel tanto di impalpabile, di irreale che accompagna l'ascesa di quasi tutti i fenomeni. Se chiedessimo un parere sulla popolarità di Angelini ad un musicista o ad un ascoltatore profano, otterremmo risposte apparentemente sconcertanti. Il musicista stringendosi nelle spalle ci risponderebbe che non trova alcuna spiegazione logica. Il secondo, dopo qualche esitazione, direbbe quasi certamente che Angelini era così popolare perché presentava canzoni facili, sempre ben cantate, talvolta anche belle. In questa seconda risposta, quella che conta di più per noi, poiché non è dettata da un tecnico, ma dall'ascoltatore medio, si intuisce una verità importante. Angelini non ha mai dimenticato di lavorare unicamente per il proprio pubblico, sordo ai suggerimenti e all'ammirazione di colleghi e musicisti. Tuttavia, era proprio infischiandosene dei colleghi e delle loro sentenze che egli costruiva la sua notorietà. Cercando sempre il bersaglio del successo popolare, al contrario di quanto capitava ai suoi moltissimi antagonisti, tutti o quasi tutti spariti, per lasciar posto ad altri, spariti a loro volta. Angelini, incontrastato, restava sulla breccia, aspramente criticato e assurdamente venerato nello stesso tempo. Da una parte i detrattori, tutti musicisti o smaliziati divoratori di dischi, già in particolare confidenza con orchestre non italiane. Dall'altra gli adoratori, addirittura legioni, unicamente alla ricerca di sensazioni immediate, magari superficiali, da capire attraverso il suono degli incerti altoparlanti degli apparecchi radio di allora. Già, perché Angelini e la radio in Italia erano pressappoco la stessa cosa.

La sua popolarità si mantenne, anzi, crebbe per circa 30 anni, il che impone di ricordarci che nemmeno gli inizi della televisione serviranno a scalzarlo dal trono. Un trono conquistato con anni di duro lavoro, con serietà e soprattutto con coerenza. Proviamo a tornare un attimo indietro nel tempo e a mettere a fuoco l'ambiente in cui Angelini ha mosso i primi passi sulla via del suo travolgente successo. Siamo a Torino, ancora oggi una città con tantissimi locali da ballo. Già allora era la capitale italiana delle danze, con numerosissime sale da ballo. In quasi tutte si svolgevano ogni giorno trattenimenti pomeridiani o serali, con un pubblico sempre e dovunque trabocchevole. Studenti, sartine, sfaccendati, viveur, signori in vena di evasioni, mariti a caccia di avventure. C'era insomma un cocktail di varietà umana in cerca di svago, oltre ad un buon numero di veri appassionati del ballo. Torino offriva con i suoi locali un valido antidoto alla noia. L'elite torinese si riversava in preferenza alla Sala Gay. In pedana agiva l'orchestra Angelini, che aveva anche un vero e proprio cantante. Questi era Vittorio Belleri, oggi una vera miniera di ricordi, utilissimo a chi voglia ricostruire fatti ai quali, per ragioni anagrafiche, non avrebbe potuto aver assistito. La radio scelse proprio la Sala Gay per i suoi collegamenti esterni e le trasmissioni ebbero un tale successo che l'orchestra Angelini fu chiamata a esibirsi regolarmente anche negli auditori. Angelini sapeva benissimo quello che il pubblico voleva, lo sapeva per aver girato quale violinista a mezzo mondo. Conoscendo i gusti della gente, non gli fu difficile assecondarli in pieno. Intuì che la canzone, diventando ballabile, avrebbe avuto un grande avvenire. Le parole avrebbero dato il loro galeotto contributo agli idilli nascenti e avrebbe potuto sostituirsi al timido balbettamento di una frase galante. Sarebbero diventati complici, involontari in tanti balli, guancia a guancia. Molti altri cantanti seguirono o affiancarono Vittorio Belleri, il decano. Angelini sceglieva per loro con grande cura e meraviglioso intuito le poche canzoni valide tra le moltissime che i compositori cominciarono a proporgli. Qui scopriamo un altro degli ingredienti della famosa ricetta, la scelta del repertorio. Mai discorsi musicalmente azzardati o astrusi, ma sempre brani che, ascoltati due o tre volte, diventassero familiari alle orecchie del grande pubblico. Abbiamo detto che dopo Vittorio Belleri vennero altri cantanti. Vogliamo ricordarli? Ma tutti raccolsero attorno a sé amori e fanatismo, glorie e popolarità, ma pochissimi soldi. La canzone andava ancora quello che da oggi, anzi, in questo senso un parallelo è praticamente impossibile. Non risulta affatto che i cantanti percepissero compensi superiori a quelli dei componenti dell'orchestra, anzi, sui dischi venduti non avevano percentuali, o se le avessero avute erano comunque minime, e il nome dei cantanti sulle etichette era scritto ben sotto quello dell'orchestra, in caratteri quasi illeggibili. Non va dimenticato infine il quantitativo di dischi che il mercato assorbiva allora, a paragone di oggi con DVD, con CD, con semplici file che possiamo scaricare da tutti i nostri computer, oppure ascoltare direttamente dal telefonino. Facciamo ora i nomi di questi cantanti, rimanendo con essi nel primo periodo della dittatura musicale Angelini, che si concluse con degli eventi bellici. Molti di essi si occupano di canzoni e di spettacolo, mentre degli altri si sono perdute le tracce. È doveroso dire però che alcuni di essi si esibirono anche con l'orchestra di Pippo Bazzizza e con altri che saltuariamente trasmettevano musica leggera. Eccoli: Lina Termini, Oscar Carboni, attualmente impresario di molti cantanti, Dea Garbaccio, Alberto Rabagliati, Norma Bruni, Isabellini. Queste due ultimi sono state anche attrici radiofoniche. Nini Serena, Giovanni Vallarino, Silvano Lalli, Otello Poccaccini, l'indimenticabile Trio Lescano. E ancora, Lucio Ardenzi, noto impresario e marito separato di Ornella Vanoni, Silvana Fioresi, Alfredo Clerici, Michele Montanari. La maggior parte di essi veniva dai primi concorsi per i Voci Nuove, bandito da Leier, l'ente destinato a trasformarsi dopo il 1945 in RAI, mentre altri come Vallarino e Rabagliati erano gli ex strumentisti. Vallarino suonava il trombone e Raba il violino. L'elenco è limitato al primo periodo del ciclo Angelini.
Vi andrebbero aggiunti il nome di Nilla Pizzi, giunta a Torino attorno al 43, spaurita debuttante destinata ad assurgere qualche anno più tardi al ruolo di reginetta della canzone italiana. I lettori giovani avranno probabilmente sbarrato gli occhi davanti a molti di questi nomi, così poco familiari. Eppure, se questi lettori chiedessero ai loro padri informazioni dettagliate, scoprirebbero, con qualche luccichio negli occhi degli interpellati. Si può essere patiti per la canzone, ma è inconfutabile che molti nostri ricordi siano legati alle semplici note di un motivetto, al testo un po' ingenuo di un ritornello ascoltato per puro caso, in un momento particolare. La guerra, che nessuno ha dimenticato, ha forse contribuito a stampare ancora meglio nella memoria immagini e momenti che niente può cancellare. Nel sottofondo di questi ricordi una canzone la si troverà sempre. Le canzoni di quei tempi erano quasi tutte manipolate dalle sapienti orchestrazioni del maestro Angelini e cesellati dalla voce dei suoi cantanti. Erano questi ragazzi modesti, puntuali, educati e attenti. Trasmettevano in diretta nelle ore di massimo ascolto per un'invisibile platea che andava facendosi sempre più numerosa, poi lentamente più esigente. Erano collaudatissimi e non potevano sbagliare. Angelini era severissimo nella scelta e intransigente nelle esecuzioni. Il cantante non doveva strafare o svisare, doveva attenersi rigorosamente a quanto stabilito nelle lunghe ore di prove estenuanti. La disciplina era automatica, quasi per un tacito accordo fra capo e gregari. Tutti erano trattati allo stesso modo, senza concessioni per nessuno. Tutti stimavano Angelini e capivano di dovergli una grande parte del loro successo personale. Soltanto la politica interferì sulla pacifica vita dell'orchestra. Ogni tanto venivano ordini dall'alto, per cui taluni brani venivano eliminati, perfino la sigla iniziale dovesse essere sostituita e si passò dall'americano Where and When di Richard Rodgers al più casalingo, al più autartico, C'è una chiesetta, prima che gli fosse depennata dal repertorio. Angelini ottenne un grandissimo successo con un brano per sola orchestra, intitolato Tiger Rag, il ruggito della tigre.

Durante una delle moltissime tournée dell'orchestra Angelini, e precisamente quella effettuata insieme al suo grande rivale di allora, Pippo Barzizza, si verificarono episodi clamorosi di simpatia e di fanatismo da parte del pubblico. Un vero e proprio assalto al divo. La polizia aveva ovunque un gran lavoro per garantire l'incolumità personale di Angelini e dei suoi cantanti, considerati quasi patrimonio nazionale. Sfiorato il tasto della rivalità con Barzizza, occorre comunque una precisazione. L'occhialuto maestro genovese fu l'antagonista primo di Angelini. Gli italiani si schierarono in due diverse fazioni, gli angeliniani e i barziziani. I primi, di gusti più semplici, erano veri estimatori della melodia. Gli altri avvertivano nelle esecuzioni dell'orchestra favorita una mano e un gusto più moderno, una maggiore aderenza a canzoni dettati dai grandi arrangiatori americani di allora. Tornando alla ricerca degli ingredienti della ricetta Angelini, un altro ce ne viene in mente: il suono. Le esecuzioni di Angelini erano inconfondibili. Chiunque poteva, ascoltando un programma già in corso, anche senza aver sentito alcun annuncio né aver letto il Radio Corriere, poteva riconoscere al volo il particolare colore, il timbro dell'orchestra. Timbro e colore assolutamente unici. Oggi lo si definirebbe l'Angelini Sound. A questo suono dettero il loro contributo solisti diventati successivamente molto noti. Ricorderemo fra i tanti Michele Corino, un fisarmonicista di grandissime risorse tecniche, Piero Pavesio, pianista dal tocco impareggiabile, e Michele Ortuso, abilissimo chitarrista. Più tardi, nella ripresa post-bellica, avvenuta dopo una pausa di qualche anno, Angelini fu dapprima allontanato perché ritenuto fascista, successivamente richiamato con molte scuse per lo sbaglio. Forze nuove, strumentisti e cantanti diedero il loro valido contributo alla seconda inarrestabile ascesa dell'orchestra.

0: nel 1948 un succedersi di trionfi, non scalfiti dall'apparire all'orizzonte di una schiera di nuovi cantanti, né dal boom del disco avvenuto attorno al 57-58. Angelini restava sul trono della popolarità, re della canzone italiana. Ebbe solo una breve parentesi di penombra quando alcuni nuovi dirigenti della RAI, nel lodevole intento di modernizzare i programmi, gli chiesero per qualche mese di ritirarsi. Furono costretti dalle valanghe di lettere di protesta degli ascoltatori a richiamarlo d'urgenza ai microfoni. Dopo il 1960, forse spaventato dalla avanzata di certe correnti musicali d'oltremanica ed oltreoceano, dallo sbocciare dei primi contestatori sul piano musicale, dallo sconcertante fiorire e sfiorire di nomi e di mode, dalla necessità di essere più personaggi che artisti, Angelini si ritirò in buon ordine e notorietà intatta.
1: Quindicesimo posto in classifica generale. Musica e parole profumate di fiori, una canzone che non si dimentica tanto facilmente. È la trionfatrice del primo Festival di Sanremo. E a riportarci in quella festosa atmosfera del lontano 1951 sarà colei che ha condotto la canzone di questa sera, Grazie dei Fiori, quindicesima classificata, che ha condotto, dicevamo, questa canzone al trionfo. Cioè Nilla Pizzi!

Il Festival di Sanremo deve molto ad Angelini. Fu lui che tenne a battesimo la manifestazione nel lontano 1951. Quello che oggi è diventato uno scontro fra titani, nel quale sono in ballo interessi valutati miliardi, altro non era, quando nacque, che una manifestazione quasi da salotto. Vi assistevano pochi intimi, raccolti sotto il palcoscenico sul quale lui suonava, mentre i camerieri servivano bibite e champagne. Nunzio Filogamo annunciava i cantanti e i titoli delle canzoni, salutando all'inizio ed in chiusura i suoi cari amici vicini e lontani. Le canzoni erano state suddivise fra i cantanti secondo criteri di stile e il pubblico presente doveva scegliere le migliori mediante votazione. Tutti lì, poco più di un collegamento esterno. L'intenzione era chiaramente e unicamente quello di fare musica al di fuori della fredda atmosfera degli auditori della RAI. I drammi erano di là da venire e portarono più tardi alle esasperazioni che tutti conosciamo, culminanti in forme di generale parossismo, di paure folli, coronate dalla tragedia di un giovane cantautore che, escluso dalla finale, cancellò la delusione uccidendosi. Parliamo naturalmente di Luigi Tenco. I primi festival erano una specie di giochino in famiglia e si poteva capire cosa successe infatti, che uno stesso cantante piazzasse ben tre canzoni ai primi tre posti della classifica finale. Fu Nilla Pizzi, l'autrice dell'exploit. Allora i cantanti eseguivano senza potersi permettere la più piccola variazione gli ordini del maestro che era il loro capo in tutto e per tutto e dovevano esclusivamente cantare. Oggi possono non avere una grande voce ma devono assolutamente farsi notare. Chissà, forse è stata questa somma di considerazioni a incidere sulla decisione di Angelini di ritirarsi, o non saranno stati piuttosto gli anni a consigliargli di godersi in pace il bel clima di Roma, dove ha vissuto per gli ultimi anni della sua vita. Ricordiamo che Angelini era del 1901 ed è morto nel 1983. Non bisogna dimenticare infatti che i tanti anni passati nel mondo dello spettacolo e della radio possono aver affiaccato anche il carattere e il fisico, anche se di tempra piemontese e quindi solidissima. Di proposito, abbiamo trascurato nel tracciare questo profilo di Angelini di parlarvi dei suoi amori, della sua vedovanza, del suo secondo matrimonio, del suo trasporto per le belle macchine, la buona tavola e i vini genuini. Li abbiamo considerati particolari ovvi, sono tutte cose che non servono a fare di lui un personaggio. Egli, del resto, non lo è mai stato. È stato semmai un mito, reso ancora più fascinoso dal particolare momento in cui si è affermato.

anche nella seconda fase del suo successo, cioè quella post-bellica, non è estraneo l'apporto dato dalle voci di cui si è saputo circondare. Ma il discorso è reversibile. Avrebbero quelle voci potuto qualcosa anche senza la vicinanza di quel prudente e sperimentato intrattenitore? Forse sì, forse no. Vale la pena, in chiusura, ricordare queste voci. Incominciamo con il gruppo che più a lungo restò con Angelini. Nilla Pizzi, Achille Togliani, Carla Boni, Gino Latilla, il duo Fasano. Ma notevole contributo diedero pure Luciano Benevene, Tonelli e Torielli, Milva, Oscar Carboni, un ritorno quindi alle origini, Giuseppe Negroni.

0: Ricordiamo infine Nadia Liani, Pia Gabrieli, Luciano Lualdi, Jimmy Caravano, Lilli Persi Fati, Walter Romano, tutti usciti da uno degli ultimi concorsi per voci nuove, banditi dalla RAI, poi Carmen Rizzi e Mario Querci. Dalle file dell'Orchestra Angelini uscirono ancora bravi solisti e anche ottimi direttori d'orchestra, quali William Galassini, che fu il pianista fisso per anni della formazione della fondazione radiofonica più amata e più criticata d'Italia. Cercavamo all'inizio la formula di una ricetta e forse l'abbiamo trovata. Era il buon gusto, l'amore per il proprio lavoro e rispetto per il pubblico, collaboratori validissimi, ricerca della personalità. Crediamo proprio che nella fusione e dal giusto dosaggio di queste componenti sia nata la lunga, luminosa, invidiabile carriera del più longevo professionalmente parlando degli chef d'orchestra italiani, Angelo Cinico, detto Angelini.
1: Avete ascoltato La storia della canzone italiana. Il programma va in onda tutti i lunedì alle ore 9 ed in replica il giovedì alla stessa ora.

0: Radio Castellana.
1: Pubblicità.
0: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
2: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde. In sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: parole e di un minuto.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

vive chi crede tra me passa già come col carro del cartone. Stravecchi spessi dagli di dialetti al tuo rincone, ti guardano di sotto e chi mentre tirano il pastone, abbaiano tra i tubi incanagliati nei bidoni, cani da tana guercia la catena.

0: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
5: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
6: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
7: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
3: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
8: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
9: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
8: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il nido della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8:30 realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo. Ascoltiamoci ora alcuni cenni storici.
2: Ma la storia tra il preparatore milanese e la 500 non è mai finita ed è così che nel 2009 trasforma un esemplare della nuova 500 in una vera auto da corsa, la Fat 5, un mostro da 380 cavalli capace di affermarsi nel campionato italiano Turismo Endurance e altre gare anche all'estero. Oggi il suo atelier è diventato un riferimento per il tuning in Italia e negli ultimi anni ha realizzato diverse versioni stradali del Fat 5, conosciuto anche come il Cinquone, in diversi step di potenza, fino a 248 cavalli. La City Car di Fiat è sulla cresta dell'onda dal 1957. In oltre 60 anni di storia, ha saputo conquistarsi il suo spazio nel mondo diventando simbolo della mobilità urbana di ieri, di oggi e di domani. Perché da sempre è al passo con i tempi e cambia quando cambiano i bisogni sociali. Ha già 63 anni, ma si riporta davvero bene. L'icona dello stile italiano nel mondo non ha mai smesso di stupire. E ora cosa potrà inventarsi ancora?
3: Il Cinquone. 380 cavalli per una bomba su ruote che sfreccia in pista a tutta velocità. Il mito della Fiat 500 ha oltre 63 anni. E allora andiamo ad ascoltarci una canzone proprio che parla di età, un pezzo del 2009 anche questo, lo stesso anno della preparazione di Romeo Ferraris. Questo è Tiziano Ferro con Alla mia età.

0: Abbiamo sentito tante parole e tanta musica per la storia della 500, ma andiamo a sentire anche la voce di chi la 500 l'ha costruita con le sue mani.
1: Io ho lavorato alla catena di montaggio della 500 dal 68 al 74. Ne facevamo circa sulle 700 al giorno, moltiplicato per gli anni che ho fatto, moltiplicato per il tutto, il calcolo è enorme. Io ero responsabile della finizione selleria. Io facevo i sedili e i pannelli porta delle 500. Correva la linea che faceva paura. Se uno per caso si distraeva per qualche secondo, cercava la macchina che stava montando e era già sparita. Poi si andava a prenderle sui piazzali per completarla, perché la linea non si fermava per nessun motivo. La linea era sacra, tabù e intoccabile. Mi hanno fatto il processo una sera dopo che avevo ripristinato le vetture che erano finite sul piazzale per 3 vetture incomplete. Mi hanno chiamato alle 2 di notte in il capofficina per darmi da bere, in parole povere, perché non era tassativo che uscisse il numero premio. Se ne montava tutti i giorni 1250. C'erano 17 operai solo per il montaggio delle capote. Allora, io conosco la distinta base della 500, bullone per bullone, pezzo per pezzo, da paraurto a paraurto, rosette comprese. Diciamo che c'erano dei tempi molto frammentati, il tempo totale non lo so, però diciamo che avevamo delle operazioni da 30 secondi l'una. Ci correva sempre come dei pazzi. Ad esempio, sulla selleria il cuscino posteriore veniva agganciato con una specie di pistola che sparava dei ganci, e ogni tanto qualcuno si beccava il gancio sul dito, e allora bisognava prendere il cuscino col gancio e col dito e andare in infermeria a farselo staccare.
0: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento, per cui non ci resta che dirvi alla prossima.
2: Le frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto.

Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure nella nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Loro.

0: avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC Media Radio Castellana. Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità, controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
1: Sono le 13 e 10 minuti.
7: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
8: Luce Verde Italia.
9: Bentrovati, apriamo con un incidente in Toscana sulla 11 Firenze-Pisa Nord con tratto chiuso tra Capannori e Lucca Est in direzione Pisa, le code a partire da Alto Pascio. Altro incidente sull'auto Brennero con code tra Chiusa e Bolzano Nord in direzione Modena. Per un veicolo in panne sulla 12 Genova-Rosignano abbiamo code tra Lavagna e Chiavari verso Genova. Sempre sulla 12 proseguendo nella stessa direzione, incolonnamenti per un altro veicolo in panne tra Genova Est e il bivio per la 7 di Serravalle. Rimaniamo in Liguria sulla 7 di Serravalle, dove per un veicolo in panne abbiamo code tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Passiamo alla A26 dei Trafori con code per lavori tra Ovada e Masone in direzione Genova. Infine abbiamo un incidente sulla A25 Torano Pescara con rallentamenti tra Manoppello e Chieti in direzione Pescara. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
8: Un servizio a cura dell'ACI.

0: through.
1: I'm sorry, yes or no? Did you request Zoom?
0: No.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
0: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Okay. Okay. No. No way out. No way out. Move my body all around.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
5: Sono le 14.
6: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla. Così Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, ha commentato la notizia dell'archiviazione nell'ambito delle stragi del 93, delle accuse nei confronti di suo padre Silvio Berlusconi e di Marcello Dell'Utri. Parla di un risultato che non stupisce, di un teorema giudiziario e mediatico costruito con il fango del pregiudizio ideologico. Si scaglia contro la magistratura anche il ministro degli esteri Tajani. 6 archiviazioni sono la prova di un disgustoso accanimento, le parole del vice premier.
2: Gli esteri, Tel Aviv e Beirut, hanno annunciato di aver raggiunto un accordo sul rinnovo del cessate il fuoco, ma in Libano si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di UNIFIL. Si chiamava Milovan Jovanovic, era serbo e avrebbe compiuto 37 anni fra qualche giorno. È stato colpito da un mortaio vicino a Mariayun, nel sud-est del paese. Altri 2 peacekeeper, uno originario della Spagna e l'altro di El Salvador, sono rimasti feriti. Condanna dell'Italia, è stato esbollato. Là, denuncia Israele. Il gruppo militante sciita ha fatto sapere di aver rifiutato l'accordo di tregua. Senza il ritiro delle IDF hanno detto non firmiamo.
3: La politica e i primi reattori nucleari operativi in Italia potrebbero accendersi nel 2034-2035. A sbilanciarsi dopo il voto alla Camera il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, in conferenza stampa a Montecitorio dopo che l'Aula ha approvato stamani il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile. I voti favorevoli sono stati 155, gli astenuti 8, i contrari 86 tra le proteste delle opposizioni. Il testo passa ora al Senato per l'approvazione definitiva che il governo punta ad ottenere prima della pausa estiva.
2: Nel 2021 nel mondo 1,5 milioni di persone sono morte a causa del cibo contaminato con virus, batteri, ma soprattutto elementi chimici come arsenico e piombo. Circa 866 milioni invece le persone che si sono ammalate. A pagare il prezzo più alto sono soprattutto i bambini, che sono più vulnerabili agli effetti dei contaminanti e hanno un rischio 3 volte più alto di ammalarsi. È quanto emerge da un rapporto sostenuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e pubblicato sulla rivista Lancet Global Health.
3: L'artista franco-iraniana Marjan Satrapi, divenuta famosa in tutto il mondo con il fumetto e il film Persepolis, è morta all'età di 56 anni, come è annunciato oggi dal suo entourage. Marjan Satrapi è morta dal dolore di poco più di un anno dopo la scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e l'amore della sua vita, si legge in una dichiarazione della famiglia inviata all'AFP. Il produttore, attore e sceneggiatore è scomparso l'8 aprile 2021.
2: Il tennis. L'Italia batte il primo grande colpo a Roland Garros 2026. In attesa di sapere di più sugli esiti del singolare maschile e del doppio maschile, Sara Errani ed Andrea Vavassori trionfano nel torneo di doppio misto, confermandosi per la seconda edizione di fila i campioni della specialità sulla terra rossa di Parigi. Nulla da fare, in finale per la canadese Gabriele Dabrowski e lo statunitense Ivan King, battuti 4-6, 6-3, 10-4 al match tie break. Domani alle 19 il derby azzurro in semifinale tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
3: È tutto, a più tardi.
4: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, apriamo con un incidente in Toscana sulla 11 Firenze-Pisa Nord, contratto chiuso tra Capannori e Lucca Est in direzione Pisa. Le code a partire da Altopascio. Altro incidente sull'auto Brennero, con code tra Chiusa e Bolzano Nord in direzione Modena. Per un veicolo in panne sulla 12 Genova-Rosignano abbiamo code tra Lavagna e Chiavari verso Genova. Sempre sulla 12, proseguendo nella stessa direzione, incolonnamenti per un altro veicolo in panne tra Genova Est e il bivio per l'A7 di Serravalle. Rimaniamo in Liguria sull'A7 di Serravalle, dove per un veicolo in panne abbiamo code tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Passiamo alla A26 dei Trafori, con code per lavori tra Ovada e Masone in direzione Genova. Infine abbiamo un incidente sulla A25 Torano Pescara, con rallentamenti tra Manoppello e Chieti in direzione Pescara. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Era meglio che lo prendevi alle spalle.
1: Ero sicuro che ci pensavi tu.

0: rotto il cazzo degli esperimenti del frequentiamoci, ma senza impegno. Stiamo insieme ma non vediamoci, che poi ho paura. Anzi, vediamoci quanto ci pare, ma vediamoci in compagnia. Mi sono rotto il cazzo dei codardi con l'amore degli altri. Mi sono rotto il cazzo perché poi non si dorme più, si sta svegli finché non muore la speranza.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Buon pomeriggio, al momento segnalate code sulla 1 Milano-Bologna tra Modena Sud e la 22 del Brennero in questa direzione di percorrenza. Diamo uno sguardo alle chiusure. Sulla 13 Bologna-Padova chiuso tra le 21 e le 5 il bivio per la 14 Adriatica per il traffico che proviene da Padova in direzione Ancona. Sulla 14 tratto chiuso dalle 21 alle 5 tra Bologna-San Lazzaro il bivio per la 13 Bologna-Padova verso la 1. Sempre sulla 14 chiusura dalle 21 alle 5 tra Faenza e Forlì verso Ancona. Tratto chiuso anche tra le 21 e le 5 tra Riccione Rimini Sud verso Bologna. Sul tratto Tosco-Emiliano dell'autosole chiusa dalle 21 alle 6 la 1 panoramica tra il bivio per la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. Da Maria Barbara Taormina è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Siete all'ascolto di MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
3: A tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
4: Jazz Train.
5: Jazz Train.

0: Un saluto da parte di Francesco Sciarretta, siete sul Jazz di Just Train, una puntata interamente dedicata al suono italiano. Avremo un ospite fra l'altro a metà percorso con un chitarrista jazz e oltre, si chiama Daniele Bragaglia, presenterà in studio il suo percorso musicale e conosceremo meglio la sua personalità artistica. Nel frattempo ci ascoltiamo un Luca Di Risio dello scorso anno con questa sua È tutto fragile. Luca Di Risio.
1: Sono di nuovo per strada.

fragile. Nel 2004 Luca Di Risio è esploso con un singolo che ha fatto grande successo in Italia e oltre, si chiama Calma e Sangue Freddo. Questo invece è un suo recente singolo del 2025 con È tutto fragile, per questo interprete e cantautore di notevolissimo talento, un brano che si muove con disinvoltura tra sonorità funk, rock e soul, con il giusto equilibrio di pop italiano. Luca Di Risio ad aprire il suono jazz di Just Rain, e restiamo in tema di musica italiana con un grande interprete, secondo me si chiama Salvatore Ferraro, che rivede a suo modo molto intenso un classico di Edoardo De Crescenzo come questa Sarà così. Salvatore Ferraro. Andrà.

La voce di Salvatore Ferraro con il pianoforte di Josué Salzillo, questa è una loro versione molto particolare e emozionante di Sarà Così, brano scritto da Edoardo De Crescenzo. La chitarra adesso di Marco Rinalduzzi, un musicista di lungo corso, lo ascoltiamo con i suoi amici in un brano come Omar, Marco Rinalduzzi and Friends.

0: Il suono di un quartetto di eccellenti musicisti sono il chitarrista Marco Rinalduzzi con il basso elettrico di Marco Siniscalco, la batteria di Luca Trolli e le tastiere e il pianoforte di Aidan Zammit. Il risultato è questa suggestiva Omar per Marco Rinalduzzi and Friends.
1: Io ci voglio star così.

Una classica cover di Pino Daniele, ripresa da un chitarrista di notevole bravura da Caserta. Lui e Guido Della Gatta con la vocalist Flaminia hanno ripreso a loro modo questo classico di Pino, Come che ore so. Vi ricordo che siete all'ascolto di Just Train, programma musicale di qualità trasmesso settimanalmente e curato da me. Un saluto da parte mia, io sono Francesco Sciarretta e come ben sapete l'appuntamento è settimanale da un'ora. Oggi una puntata incentrata sullo suono italiano, dalla chitarra di Guido Della Gatta e la voce di Flaminia con Che ore so di Pino Daniele, al vibrafono solo di un musicista pugliese, lui è Vitantonio Gasparro, da un suo disco recentissimo Come Miniatures for Solo Vibraphone, l'ascolto è questa Invention per Vitantonio Gasparro e il suo

lui è Daniele Silvestri, cantautore sempre impegnato per molti versi. Questo è un suo omaggio alla Costituzione italiana, si intitola Sana e robusta Costituzione, per questo cantautore che molto volentieri ogni tanto vi proponiamo all'ascolto. Siamo quasi a metà percorso con Just Train, vi ricordo l'appuntamento fra qualche minuto con il nostro ospite della settimana, il chitarrista Daniele Bragaglia, presenterà in studio il suo percorso artistico e conosceremo meglio la sua personalità in una sua presenza qui in studio. E ascolteremo qualcosa di lui. In arrivo un altro duo di artisti italiani di notevole livello artistico, sono la cantante Giulia Firpo con il pianoforte suonato da un eccellente Fabio Gorliar. L'ascolto è questa Draw.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
4: Sono le 16 e 30 minuti.
0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
2: Media Radio Castellana. La radio che dà la forza.

mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: come la febbre. Sono le 17 e 2 minuti.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

evento di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Grazie. Sì, in ascolto di Anna.

Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Potrei tranquillamente definire SOS, Blues for Your Soul di Mark Brossard, un'opera maestra. Perché? Perché tutto ciò che ha rappresentato e dato alla musica afroamericana è presente in questo disco. Il suo ascolto è gradevole, ci riporta indietro di qualche anno verso le atmosfere delle grandi voci blues and soul. D'altronde, con la produzione di buona massa, soldi, risorse e una grande band, un artista unico nel suo genere, non si poteva sbagliare. Qui per voi è Me in Blues, Mark Broussard.

È sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, uno degli incroci più potenti della tradizione blues e rhythm and blues, quella di Tommy Castro, Lloyd Jones e Jimmy Hall, che hanno celebrato questa preziosa unione con l'uscita di Trouble Trouble, una raccolta di 11 brani che asseconda la loro consolidata affinità per un sound direi molto classico. Castro, Jones e Hall sono affiancati dai Trouble Trouble. Questo disco abbraccia gli estremi più esuberanti e aderenti del rhythm and blues e del soul, con diverse tappe intermedie che si avvicinano anche al blues. Il brano che ho scelto per voi si chiama Low Wheel. Tommy Castro, Lloyd Jones e Jimmy Hall qui a Me and Blues.

Dopo aver chiuso il rapporto ultradecennale con l'Alligator Records, Curtis Salgado esordisce con una etichetta nuova, la Eat Little Village, con un album vivace, robusto e coinvolgente a cui prendono parte grandi ospiti, uno tra tutti Robert Cray. Una bella sintesi di American music in cui si mescolano gospel, blues, rhythm and blues, funk, soul, rock and roll. Salgado è una forza nel mondo blues da quasi 5 decenni. Come molti appassionati di blues sapranno che Salgado è stato l'ispirazione per i Blues Brothers dopo aver stretto amicizia con il comico John Belushi durante le riprese del film commedia di grandissimo successo Animal House. Questa è You Give the Blues a Bad Name. Per voi, Curtis Salgado, Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Siete sempre collegati con Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Ten Days Out, oltre alla sua ottima riuscita, è stato il disco che ha lanciato Kenny Wayne Shepherd ad altissimi livelli. Una grande idea che gli ha consentito di suonare in presa diretta con delle vere icone della musica blues, molti purtroppo poi scomparsi. Un viaggio col torpedone ad incontrare gli artisti che hanno contribuito a fargli nascere la passione del blues. Qui con John D. Holloman, brano Chapel Hill Boogie, Kenny Wayne Shepherd, qui a Me and Blues.

Come abbiamo spesso detto, il blues è uno dei generi musicali che ha più influenzato la cultura musicale americana e mondiale. Tra i nomi di spicco, come non citare la leggenda di Mississippi Fred McDowell, che è nato nel 1904, il bluesman statunitense è stato fonte di ispirazione per molti artisti di fama internazionale. Cresciuto nella zona rurale del Tennessee e del Mississippi, l'artista ha subito l'immensa influenza musicale della sua terra. Il suo stile musicale basato su suoni di chitarra acustica e voce potente era caratterizzato da un approccio primitivo al blues che ne faceva uno autentico interprete della tradizione. Questa è Jesus is the Man Line, qui a Me and Blues.

Friend Along the Ways di Mitch Woods è stato pubblicato originariamente nel 2017 da un'etichetta che all'epoca decise di cambiare la propria direzione dalla musica a passare al cinema e quindi non diede tantissima pubblicità. Woods era giustamente orgoglioso di queste performance essenziali che erano fatte in duo e in trio con i grandi e i migliori credo del mondo del blues, quindi lottò con le unghie e con i denti finché non riacquistò i Masters, poi aggiunse altri 5 brani che non erano presenti nella prima uscita ed ecco qui, cari amici miei, uno dei grandi album blues che si erano perduti. Per voi questa C.C. Rider insieme a Tim Hall e Van Morrison, Mitch Woods.

love. Say what you done done. You done gone and left me.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

wisdom, it whispers no.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. B.B. King Life at Regal è uno dei migliori album dal vivo del panorama blues. Questo capolavoro mette in evidenza la grandezza di B.B. King come strumentista e come cantante, trasmettendo emozioni profonde. It's My How Fort è forse una delle migliori interpretazioni di questo album, un brano famoso anche perché lo hanno suonato gente come Michael Bromfield e Johnny Winter insieme in un famosissimo concerto live. B.B. King qui a Me and Blues.
2: And you might hear something that sounds like this.

wanna do. It's my own fault, baby. Treat me the way you wanna do.

0: Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. Thank you.
1: Chicago è stata un'importante sorgente di idee e talenti. Le sue strade hanno dato vita a movimenti come la West Side, un quartiere della città brulicante di musicisti di colore dove il blues elettrico era di scena la chitarra attrice protagonista. Uno dei suoi più importanti divulgatori è stato Freddie King, soprannominato Texas Cannonball. Nonostante le sue origini texane, si impose grazie al suo stile energico e a una sua vocalità potente e originale. In Inghilterra apprezzarono da subito il suo sound, tanto che molti chitarristi si erano avvicinati al suo stile. Un esempio concreto arriva quando John Mayall, per i suoi Blues Breakers, cercava un chitarrista che sviluppasse quel suono. Eric Clapton è stata la scelta giusta. Freddie King, qui a Mean Blues.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, apriamo con un incidente in Toscana sulla 11 Firenze-Pisa Nord con tratto chiuso tra Capannori e Lucca Est in direzione Pisa. Le code a partire da Alto Pascio. Altro incidente sull'auto Brennero con code tra Chiusa e Bolzano Nord in direzione Modena. Per un veicolo in panne sulla 12 Genova-Rosignano abbiamo code tra Lavagna e Chiavari verso Genova. Sempre sulla 12 proseguendo nella stessa direzione incolonnamenti per un altro veicolo in panne tra Genova Est e il bivio per la 7 di Serravalle. Rimaniamo in Liguria sulla 7 di Serravalle dove per un veicolo in panne abbiamo code tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Passiamo alla A26 dei Trafori con code per lavori tra Ovada e Masone in direzione Genova. Infine abbiamo un incidente sulla A25 Torano Pescara con rallentamenti tra Manoppello e Chieti in direzione Pescara. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura del
2: Sono le 19.
3: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
4: Ben ritrovati da Graziano D'Andrea, andiamo ad incominciare una

Nuova puntata dedicata a Passione Jazz. Come sentite, abbiamo già in sottofondo un gran bel brano dei Bill Charlap Trio, che ha il compito di dare il via a questa nostra puntata, dove rilassatamente ascolteremo il jazz più caldo, più tranquillo, più rilassante. Iniziamo con questa Spring Can Really Hang You Up The Most, un titolo lunghissimo, Bill Charlap Trio, a Passione Jazz.

Qual è il miglior modo di iniziare se non con il Bill Charlap Trio, che è una delle formazioni pianistiche più celebrate, longeve e coese del jazz contemporaneo? Se si parla di eleganza, si parla del cosiddetto interplay, profondo rispetto per il Great American Songbook. Questo trio rappresenta uno dei massimi standard di riferimento degli ultimi 30 anni. Una formazione storica fondata nel 1997, un trio che deve la sua straordinaria identità, una stabilità quasi unica nel panorama jazzistico, avendo mantenuto gli stessi identici membri per decenni: Bill Charlap al pianoforte, Peter Washington al contrabbasso, Kenny Washington batteria. I due Washington, attenzione, non sono parenti nonostante il cognome comune. Ciò che rende questa formazione speciale è la telepatia proprio musicale sviluppata in anni di palcoscenico. Non si tratta di un pianista solista accompagnato da una sezione ritmica, ma di un unico organismo, tre teste in cui ogni accento, sfumatura dinamica e variazione del tempo viene percepita e rielaborata all'istante da tutti i componenti. Spring Can Really Hand You The Must, che abbiamo ritrovato in apertura della nostra passione jazz di oggi, ma ovviamente non finisce qui, perché arriva niente poco di meno che Kenny Garrett con Before It's Time To Say Goodbye. Eccolo qui insieme a noi per proseguire la nostra passione jazz.

Before it's time to say goodbye, Kenny Garrett, per qualche minuto. Due parole proprio su Kenny Garrett, perché insomma dobbiamo assolutamente spendere due parole per questo grande artista, uno dei sassofonisti, contraltista e soprano, e compositori più importanti e influenti, travolgenti della storia del jazz moderno. Se il Bill Charlap Trio rappresenta la quintessenza di quella che è stata l'eleganza classica, di quella che è l'eleganza classica del canone acustico, bene, Kenny Garrett incarna la cosiddetta energia pura, la spiritualità, la continuazione dell'evoluzione del jazz dagli anni 80 ad oggi. Ha un suono riconoscibilissimo, come avete sentito, potente, intriso di blues, capace di arrivare a una tensione emotiva straordinaria che spazia dall'hard bop alle influenze africane, asiatiche e anche funk. Cresciuto a Detroit, dopo le prime importanti esperienze con la Duke Ellington Orchestra diretta da Mercer Ellington e con i Jazz Messenger di Art Blakey, la svolta assoluta della sua carriera arriva nel 1987, quando viene scelto da Miles Davis. Garrett rimane con Miles per circa 5 anni, un record vista la frequenza con cui il trombettista cambiava i suoi musicisti, diventando il pilastro della sua ultima band elettrica. Memorabili i suoi assoli incendiari in album come Amandra del 1989, nei live dell'epoca come Miles in Paris, dove Davis spesso si faceva da parte per lasciare a Garrett il centro del palcoscenico. Questa esperienza gli ha dato una visibilità mondiale e ha affidato la sua capacità di comunicare con il pubblico in modo diretto e viscerale. Ma cambiamo pagina e andiamo a parlare di un trio molto interessante. I protagonisti, allora, questi primi nomi che abbiamo incontrato oggi rappresentavano proprio l'eccellenza americana, uno sul versante del classicismo, dell'interplay, Charlap appunto, e l'altro su quello dell'energia e dell'evoluzione post Coltrane, ovvero sia Garrett. Con il trio con cui continuiamo, composto da Enrico Pierannunzi, André Ceccarelli e Diego Imbert, ci spostiamo nel cuore pulsante del jazz europeo ai suoi massimi livelli. Questo trio non è una, come dire, semplice riunione estemporanea di tre solisti, ma un progetto solido, molto affascinante, che fonde la tradizione del jazz afroamericano con la cultura classica, che la sensibilità melodica del vecchio continente, in particolare l'asse Italia-Francia. Ma vediamo di conoscerli da vicino, questi protagonisti. Enrico Pierannunzi, pianoforte, romano, classe 1949. Pierannunzi è riconosciuto come uno dei più grandi pianisti jazz europei di sempre. È uno dei pochissimi musicisti italiani ad aver registrato più volte nello storico tempio del Village Vanguard di New York. André Dedé Ceccarelli alla batteria, francese di Nizza, Ceccarelli o Ceccarelli forse, essendo francese, vero, è una vera e propria leggenda vivente della batteria. La sua carriera è immersa e spazia dal jazz più puro della grande chanson française e al pop internazionale. Ha suonato veramente con tutti, dalla mitica Didi Bridgewater, addirittura Stan Getz, fino a Charles Aznavour, pensate, anche i Rockets, niente proprio di meno che. E poi Diego Imbert, contrabbasso, francese, solido, virtuoso, straordinaria precisione ritmica. Imbert è ampiamente noto nel panorama europeo sia per i suoi progetti legati al jazz manouche, ha collaborato a lungo con il grande chitarrista Birelli Lagrange, sia per la sua versatilità
profondità nel jazz contemporaneo. Ha una sonorità profonda, legnosa, fa da collante perfetto fra quello che è il lirismo del pianoforte e il dinamismo della batteria. Insomma, un trio, come si suol dire, veramente assortito. Cosa ci andiamo ad ascoltare di questo eccezionale trio? Bene, andiamo ad ascoltare Romance Hommage à Mihold, che abbiamo citato proprio in sede di presentazione. Sono quasi 5 minuti dall'album Ménage à Trois. Enrico Pieranunzi, André Ceccarelli e Diego Imbert.

Enrico Pierannunzi, Andrea Ceccarelli, Diego Imbert, Romance, Hommage, Amy Aoud. Bene, andiamo subito a proseguire, anche perché a questo punto con il duo che ho intenzione di presentare entriamo proprio nel vivo della scena jazz scandinava contemporanea, in particolare quella danese. Tuttavia Snorre Kirk e Michael Blicher condividono una caratteristica peculiare: pur essendo europei, la loro musica non sposa l'estetica rarefatta, algida o nordica. Al contrario, sono profondamente legati allo swing radicato nella tradizione afroamericana, al blues, al groove, alla fisicità del suono. Snorre Kirk, nato in Norvegia, classe 1981, cresciuto e trapiantato a Copenaghen, è un batterista e compositore straordinario, considerato uno dei principali custodi del classicismo jazz in Europa. Michael Blicher, sassofonista, contralto e tenore, compositore sempre danese, è una forza della natura sul palco. Rispetto al classicismo orchestrale di Snorre Kirk, Blicher si muove su un terreno particolarmente viscerale, fatto di soul, jazz, blues e groove ipnotici. Dall'album Yesteryear ci andiamo ad ascoltare proprio la title track, il brano che dà il titolo all'intero lavoro. Snorre Kirk, Michael Blicher, buon ascolto.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
1: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
2: E continuiamo con la seconda parte di Passione Jazz, anche perché ora incontriamo uno splendido quartetto. Entriamo nel cosiddetto regno del jazz mainstream e dello swing classico ai loro massimi livelli espressivi. Si tratta in questo caso di una formazione transatlantica straordinaria, nata dall'incontro tra due giganti del jazz americano e una delle sezioni ritmiche europee più solide, raffinate, richieste dal circuito internazionale, basate in Catalogna. Insieme rappresentano una macchina da swing impeccabile, capace di ridare vita alle più belle pagine del Great American Songbook, con una freschezza e un'eleganza veramente rare. Ma conosciamoli da vicino, questi protagonisti. Scott Hamilton, sassofono tenore, americano di Providence, classe 1950, è una vera e propria leggenda vivente del sassofono. È apparso sulla scena alla fine degli anni 70 in pieno periodo di esplorazione d'avanguardia e fusion, compiendo una scelta controcorrente: recuperare e custodire lo stile dei grandi maestri del sax tenore degli anni 30 e 40, come Ben Webster, come Coleman Hawkins, come Lester Young e Zoot Sims. Dana DeRose, pianoforte e voce, nata a New York. Dana DeRose è uno dei talenti più completi del jazz contemporaneo, inserita nella prestigiosa scia di artiste come Shirley Horn, Carmen McRae, Diana Krall. Ha la rara e anche difficilissima capacità di cantare e suonare il pianoforte simultaneamente ai massimi livelli. Come pianista possiede un fraseggio bob particolarmente solido, fantasioso, e un senso dell'accompagnamento magistrale. Come cantante, una voce molto calda, intima, espressiva, e un controllo dello scat formidabile. Attualmente è anche una delle docenti di canto jazz più stimate al mondo. Insegna all'Università per la Musica e le Arti Interpretative di Graz in Austria. Ignasi González, contrabbasso, contrabbassista spagnolo-catalano. González è uno dei musicisti più attivi e stimati della scena jazz iberica ed europea. È un perfetto musicista per i musicisti, dotato di un timing d'acciaio, di un suono profondo, legnoso, una precisione praticamente millimetrica nel cosiddetto walking bass. Proprio per queste sue qualità di accompagnatore impeccabile e mai invadente, attenzione, è da anni il bassista di fiducia scelto da grandi solisti americani in tour in Europa, tra cui, oltre a Hamilton, Benny Golson, Harry Allen e lo stesso Art Farmer in passato. Joe Kraus, batteria, nato in Germania ma da molti anni residente in Spagna. Kraus è un batterista eccezionale, cresciuto studiando profondamente lo stile dei maestri storici dello swing e del bop come Joe Jones o Mel Lewis. Il suo drumming è la quinta essenza dell'eleganza. Ha un lavoro di spazzole particolarmente vellutato, un controllo dinamico straordinario, una capacità di far respirare la band. Insieme a Gonzalez forma una delle sezioni ritmiche più fluide e swinganti d'Europa. È una magia quella che si forma con questo quartetto. Quando questi quattro musicisti si uniscono, il risultato è un perfetto connubio tra l'esperienza dei leader americani e la solidità della ritmica europea. Un repertorio che è un viaggio attraverso gli standard di Gershwin, di Cole Porter, le canzoni rese celebri da Billie Holiday o Frank Sinatra e i classici del jazz mainstream. Andiamoci ad ascoltare dunque un quartetto assolutamente unico che adesso scopriremo. Dall'album Moon Mist ho scelto per voi questa Young and Foolish.

Young and Foolish, ovviamente in questo caso, essendo un brano particolarmente solo strumentale, Dana DeRose, l'abbiamo apprezzata al pianoforte, eccezionali, veramente eccezionali, un gran bel quartetto. Ora però da un quartetto a un trio, Les Bourne Swenson Trio, che è noto anche universalmente con l'acronimo di EAST, e non è stato semplicemente un trio jazz, ma un vero e proprio fenomeno, come si suol dire, sismico, che ha riscritto proprio le regole del piano trio e cambiato per sempre il volto del jazz europeo a cavallo tra gli anni 90 e i primi anni 2000. Se le formazioni di cui abbiamo parlato finora mantengono un forte cordone ombelicale con la tradizione acustica, sia essa il mainstream, bop o legata alla liricità classica, gli East hanno abbattuto i confini di genere portando proprio il piano trio nei grandi festival rock, conquistando un pubblico trasversale e giovanissimo. Diamo un'occhiata alla formazione. Nato in Svezia nel 1993, il trio era composto da tre amici d'infanzia con un background musicale eterogeneo che spaziava dal jazz al rock fino al pop e alla classica. Esbjørn Svensson al pianoforte, tastiere, effetti elettronici, Dan Berglund contrabbasso, effetti come distorsori e wah-wah, e Magnus Öström batteria, percussioni elettronica. La loro alchimia era totale, gli East funzionavano come una vera rock band con sale prove fisse, tour, bus, un'estetica visiva e sonora d'avanguardia. La loro folgorante traiettoria si è interrotta tragicamente il 14 giugno del 2008, quando Esbjørn Svensson è scomparso a soli 44 anni a causa di un incidente subacqueo nei pressi di Stoccolma. La grande intuizione del trio è classica del jazz acustico, ma pensandola e trattandola con i codici della musica contemporanea, post, rock, pop, elettronica, minimalismo. L'uso dell'elettronica, Svensson collegava il pianoforte a pedali d'effetto creando echi, loop, atmosfere spaziali. Dan Berglund usava l'archetto sul contrabbasso filtrandolo attraverso distorsori e pedali, facendolo suonare a tratti come la chitarra elettrica di Jimi Hendrix, tanto per capirsi. Invece di seguire la classica struttura jazzistica, tema, assoli, tema, il trio costruiva i brani su riff ossessivi, progressioni armoniche, pop di straordinaria bellezza e luoghi molto lunghi, crescendo ipnotici, che ricordavano la musica elettronica, il drum and bass, il post-rock dei Radiohead, tanto per capirci. Parliamo ancora del drumming di Öström, più vicino a un metronomo umano, influenzato da ritmi binari e complessi del pop rock che ha lo swing tradizionale con le spazzole. Andiamoceli ad ascoltare dunque un gran bel trio, Les Bourne Swenson Trio, con questo brano tratto dall'album Tuesday Wonderland. Il brano si intitola Where We Used to Live.

Asbjørn Svensson Trio, Where We Used to Live, il brano che abbiamo ritrovato per qualche minuto, e siamo su un genere decisamente rilassante in questa nostra puntata di Passione Jazz. Se con l'Asbjørn Svensson Trio, gli East, abbiamo esplorato le frontiere del jazz nord europeo influenzato dal rock, con Dominic Farinacci torniamo oltre oceano, nel cuore del trombettismo americano più brillante, comunicativo, intergenerazionale. Scoperto niente meno che da Wynton Marsalis, pensate, Farinacci è un trombettista, compositore e arrangiatore eccezionale. Classe 1983, nativo di Cleveland, cresciuto sotto l'egida della prestigiosa Juilliard School di New York, è un musicista che incarna perfettamente la figura del jazzista moderno, un virtuoso dello strumento che non ha decisamente paura di dialogare con il pop, il blues e la musica globale, mantenendo un sound accessibile e di fortissimo impatto emotivo. Farinacci possiede una voce strumentale unica, caratterizzata da un suono caldo e rotondo, spesso paragonato per morbidezza e anche lirismo a quello di Clifford Brown o Chet Baker, e ha un controllo impeccabile sia della tromba che del flicorno. Forte senso della melodia, pur avendo una tecnica formidabile, Farinacci mette sempre la cantabilità del tema al primo posto. Il suo obiettivo dichiarato è raccontare una storia a chi ascolta. Ha un approccio crossover, ha la rara capacità di prendere degli standard jazz, canzoni pop contemporanee, melodie latine o brani tradizionali e rileggerli con arrangiamenti sofisticati che non perdono mai comunque il legame con lo swing e il blues. Farinacci ha debuttato giovanissimo registrando una serie di album di grande successo soprattutto sul mercato giapponese per la Venus Records, ma la sua consacrazione globale è arrivata nel 2016 con l'album Short Stories, pubblicato dalla storica etichetta Mack Avenue Records. L'album è stato prodotto da una leggenda assoluta della discografia mondiale, Tommy Lee Puma, storico produttore di Miles Davis, Diana Krall, George Benson, Natalie Cole, anch'egli originario di Cleveland. Short Stories è un capolavoro di eleganza e di sintesi stilistica in cui Farinacci unisce del jazz, pop e world music, reinterpretando brani che spaziano da Tom Waits a Horace Silver fino a una struggente versione di Gypsy Woman di Curtis Mayfield. Però oltre alla musica c'è anche l'impegno sociale e l'innovazione. Dominique Farinacci quindi non è solo un performer da palcoscenico, è una sorta di innovatore culturale che usa il jazz come strumento di coesione sociale e di narrazione. È molto attivo in progetti umanitari, utilizzando la musica per raccogliere fondi e sensibilizzare su tematiche sociali e mediche, collaborando spesso con la celebre Cleveland Clinic. Uno dei suoi progetti più recenti e innovativi è Modern Warrior, che è uno spettacolo teatrale e musicale multimediale che racconta le storie autobiografiche dei veterani di guerra americani e il loro ritorno alla vita civile, esplorando il tema del trauma e della rinascita attraverso un dialogo particolarmente potente tra parole e jazz, che si esibisca in un club fumoso di New York o si esibisca con una big band o che porti in tour i suoi progetti tematici in giro per il mondo. Dominique Farinacci continua a dimostrare come la tromba jazz possa essere uno strumento straordinariamente moderno, capace proprio di abbattere le barriere tra i generi ed emozionare qualsiasi tipo di pubblico.
Io vi saluto su questo brano di Dominic Farinacci, vi do appuntamento alla prossima puntata di Passione Jazz. Chiudiamo veramente alla grande, in questo caso prendiamo in esame l'album Cry Me a River e il brano che dà il titolo all'intero lavoro, appunto Cry Me a River. Dominic Farinacci, grazie per l'ascolto, un saluto a tutti da Graziano D'Andrea.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Sono le 20. 5 minuti. Sono le 20. 5 minuti.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Mondo Live Radio TV, il canale che si interessa della musica emergente e soprattutto inedita. Oggi in nostra compagnia abbiamo i The Clown Society, una formazione nata esattamente nel 2018 a Pavia. Il loro genere si può collocare benissimo tra l'hard rock e l'alternative rock. Partecipano a diversi contest musicali e hanno fatto anche delle diverse esperienze televisive. E io direi di andare a conoscerli subito.
1: Ciao a tutti e benvenuti a Mondo Live Radio TV. Io sono Marco Weiss e quest'oggi abbiamo un gruppo proveniente da Pavia, The Clown Society, nelle persone di
2: Stefano il cantante,
3: Ruggero il bassista.
1: Beh, a questo punto diciamo anche
2: rappresentiamo
1: gli altri clown.
2: Gli altri due clown sono Luca alla batteria e Matteo alla chitarra. Servono anche i cognomi, codici
1: fiscali? No, per ora va bene, poi no, approfondiremo. La domanda
2: lo tengo
1: è...
2: bene il microfono.
1: Sì, perfetto. Siamo un rapper, come quasi un trapper, diciamo, ecco, proprio. La domanda è d'obbligo: chi ha avuto l'idea del nome Clown Society? E anche parla un po' della genesi del gruppo, dai, dove siete conosciuti.
2: L'abbiamo licenziato, non mi ricordo più chi.
1: La miseria. Vite d'autore quasi bruciano.
3: Esatto. Il referendum ormai è andato, quindi insomma.
2: No, io sono l'ultimo arrivato, quindi chi ha scelto il nome Clown Society non sono proprio io quello che può dirlo, ma Ruggero sicuramente ci può aiutare.
3: Sì, è nato diciamo dalla prima formazione di quello che sono i The Clown Society. L'idea era di dare un nome alla società e un po' alla vita, quello che ci rappresenta, nel giusto e nello sbagliato, tutto qua insomma.
2: Sì, sostanzialmente Clown Society rappresenta un po' quella che abbiamo l'idea della società moderna, che un po' i social hanno condizionato, cioè dove l'apparire conta più dell'essere. Siccome per apparire spesso bisogna un po' rendersi ridicoli, e quindi è una società di buffoni, ecco. Sostanzialmente è così, questa è la sostanza. E poi perché personalmente gli ho voluto dare questo significato? Mi piace molto il personaggio del clown. Il clown è uno che per vivere si veste da buffone, fa il buffone, ma sostanzialmente da buffone può permettersi di dire tutto e il contrario di tutto, e chi capisce male può semplicemente dirgli stavo scherzando.
1: Ascolta, allora voi fate una alternative rock, giusto? Le vostre influenze musicali, diciamo, quale che abbiamo prodotto fino a qui, diciamo, via.
2: Allora, personalmente potrei dirti Cesare Cremonini.
1: Va il microfono, sì, prova.
2: No, tagliato. No, le mie influenze musicali vanno, che so, dai Queen, Metallica, gli Iron Maiden, gli Halloween.
1: Un album che vale la pena secondo te riscoprire oppure averlo a casa? I famosi CD?
2: Ma a me piace molto il Queen 2.
1: Wow.
3: Beh, da risposta da pagliaccio, beh, Leone di Lernia, per sé.
1: Beh, alla memoria, insomma.
3: Alla memoria, no, influenze musicali, siamo bene o male una band che è nata dal 67 a 78, quindi diciamo che dovremmo fermarci al 94 per molte scelte, però...
1: Il grunge,
3: sì, bravo, pensiamo che il 94-95 sia un po' un punto di arresto per tante cose. Però io credo che la musica sia immortale, e anzi proprio perché scriviamo inediti speriamo come tutti di consegnare qualcosa di nuovo o meno usato, chiamiamolo così. Ecco.
1: Arriviamo ad oggi, arriviamo a noi, anzi arriviamo a voi in questo caso. Sì. Qual è il singolo che presentate oggi, il titolo, il testo, la genesi, quello che volete?
2: Si intitola L'Oracolo.
1: Oh, il titolo.
2: Non è proprio l'ultimo pezzo su cui abbiamo lavorato, è il penultimo pezzo, perché c'è un altro in cantiere che avremmo voluto portare oggi ma non abbiamo fatto in tempo. Si intitola L'Oracolo ed è l'unico al momento che abbiamo scritto totalmente in italiano. È nato come tutti gli altri pezzi in sala da più o meno idee che hanno portato, a volte li porta da noi Ruggero al basso, Matteo alla chitarra, portano dei riff e poi li sviluppiamo in sala. E sul testo ci ho lavorato io poi personalmente a casa, e il testo parla di sostanzialmente di quelle persone che nascono un po' svantaggiate o che la vita magari li ha messi in una posizione di svantaggio sin dalla nascita, e hanno dovuto crearsi una corazza, il che non significa che quella corazza automaticamente vuol dire forza interna, a volte è solo una corazza che può essere anche scalfita facilmente da un avvenimento esterno, però che poi crescendo sa ritrovare i veri valori e magari...
1: È molto interessante. Sì. Domanda per sapere, devi dire, è digitale o analogico? Ma lo faccio a voi perché avete l'esperienza.
3: Io giro dischi a casa.
1: No, ma in generale.
2: Se lo dico so. Vengo...
1: No, no, non solo come strumentazione, in generale.
2: No, volevo dire digianale, però...
1: E qua cioè, sarà il beep, però insomma dai.
3: Analogico. Qualcosa di caldo.
1: Allora, se qualcuno cerca The Clown Society sui social, su web, sulle piattaforme digitali, dove vi trova e come vi trova? Oltre che bene, insomma.
2: Allora, siccome la mia memoria non è tanto buona, ormai da quando ho fatto 18 anni ho perso un po' la memoria.
1: Due anni fa praticamente, più o meno.
2: Sfrutto questo lavoro che il nostro batterista Luca, sapendo della mia memoria, ha preparato. Così lo faccio vedere in camera. E chi è interessato può direttamente fare pausa, blocca, e così
1: e
2: direttamente
1: leggersi tutta la fila.
2: Esatto. Noi siamo comunque The Clown Society. Ovviamente, come potete vedere, ci siamo tutti i vari canali, Instagram, Facebook, io li sto leggendo al contrario praticamente, e TikTok, non so, faccio fatica, YouTube, aggiungo anche su Spotify, Amazon e su tutte le piattaforme musicali, sui bagni dell'autogrill e presto anche al carcere di San Vittore.
1: Direi che allora voi avete il pacchetto completo, qui da Mondo Live TV è tutto. Marco Weiss, The Clown Society.
2: Grazie.
1: Stay rock.
2: Grazie a voi.
3: Ciao, grazie.
2: Ciao.
4: L'oracolo!

0: Grazie!
1: Vi sono piaciuti The Clown Society? Spero proprio di sì. Mi raccomando, cercateli sui loro profili social e io vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

0: Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
2: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
4: Sono le 21.
2: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
5: MRC Media Radio Castellana, RDE Radiodiffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
6: This is a Lethal Media Production.

0: questo.
1: Amanti del microsolco, comincia Racconta Vinile. Nel salotto delle onde medie, emozioni viniliche con una puntina di Remember. Tutto questo e molto altro in compagnia di Bruno La Voce.

0: lo shampoo del santo.
1: Se le tue tematiche sono sessiste e omofobiche.
0: Se le tue tematiche sono sessiste e omofobiche.
1: Se nella tua radio aleggiano nefandezze e turpiloqui.
0: Se non
2: è un po' pesa,
0: Questa sì. Usa lo shampoo. Lo shampoo del santo. E ragazzi, amici a casa, anche voi, come tutti noi, provate lo shampoo del santo. Lo shampoo del santo. Provate a immaginare un profumo esotico che vi sprofuma tutto. Gambe, piedi, mani, tutto. Non c'è bisogno di una piccola particella che non c'è. Non c'è mai. C'è solo il profumo del santo. Lo shampoo del santo. Il grande Dio. Dio è tutti noi. E Dio è con noi. Cari amici, provate lo shampoo del santo. E raggiungi ovviamente i tuoi obiettivi, quelli più sicuri, accanto a te.
3: È un medicinale a base di fluoxetina, cloridrato, può provocare gravi effetti collaterali e anche morte.
0: Non usare prima del previsto.
3: Usare dopo i pasti.
0: Usare anche dopo merenda.
4: Buonasera. Buonasera, questa è Racconta Vinile. Racconta Vinile, perché stasera veramente non so come andrà a finire. Saranno due ore lunghissime, per cui ci sono già dei messaggi. 348-7607-907, così me la passo a leggere i messaggi e non faccio nient'altro. Perché comunque stasera ci sono di nuovo i ragazzacci di Radio Armadio e apro solo i microfoni e ci pensano loro, perché
5: siamo tornati.
6: Grande Bruno.
4: Come state? Tutto bene?
6: MRC Radio.
7: Alla grande, sì.
4: Tutto a posto?
6: Back in town.
4: Prova un po' il tuo microfono, Sancho.
7: Prova 1, 2, 3.
4: Abbiamo fatto MRC delle gran prove. Siamo venuti qua alle 17:30 erano. Abbiamo provato fino adesso, per cui insomma c'è qualcuno che scrive straordinario, super Robby. Cioè così, proprio senza neanche dare il numero. Bene, bene.
6: Abbiamo iniziato col botto, con lo shampoo del santo.
4: Infatti, spiegate che cos'è, perché noi lo sappiamo tutti, ce la giriamo tra di noi, ma magari c'è un sacco di gente che non sa, magari non
6: ha
4: sentito la puntata scorsa.
6: La puntata scorsa avevamo accennato di questo spot dello shampoo del santo che è disponibile su YouTube. Niente, ho trovato il file audio originale.
4: Bellissimo.
6: E abbiamo altri contributi anche stasera, altri jingle.
4: Ce l'abbiamo, abbiamo delle altre cose, insomma, che saranno veramente.
5: Sono tutte idee di merenda queste.
4: No, ma merenda, stavo dicendo fuori onda, ma veramente Mazzoli. Cioè Mazzoli, ciao Mazzoli, spostati.
5: Abbiamo merenda.
4: Mazzoli, spostati, tutte le scenette dello zoo, veramente spostati, perché comunque qua abbiamo. Abbiamo della gente che da un armadio ti faceva già il culo da là, per cui
6: ti faceva il mazzo a Mazzoli.
4: Sì, lascia stare, lascia stare. Vabbè. Allora, avete portato i vinili, vedo, perché abbiamo
6: tanta carne al fuoco.
4: Esatto. Io ho poche orecchie, come si sente? Si sente tutto bene? Datemi una
6: alla
4: mano.
6: Grande, sì, Bruno, alla
5: sembra
6: grande.
5: Di sì.
4: Ho le orecchie sofferenti. Ripeto il numero però, 348-7607-907, perché sennò mi dicono lo dici troppo veloce, tutte queste cose qua. Che
6: scrivete,
4: scrivete, sennò andate a vedere sui social. Allora
5: Bruno,
4: chi prende in mano il gioco?
5: No, io volevo chiederti, seconda parte, come mai? Ti è rimasto qualcosa?
4: No, ma io no, come mai?
5: Vogliamo raccontare altre storie sui nostri vinili.
4: Allora,
5: di Radio Armadio.
4: No, aspetta un attimo. Allora, facciamo le cose seriamente. Mettiamo le carte in tavola. Io ormai.
5: E i vinili.
4: Cioè, tu mi conosci fin da quando eri piccolo, eravamo piccoli tutti e due. Tu un po'
5: stesso
4: più piccolo.
5: Quartiere.
4: Esatto. E per cui lo sai che sono un vecchio lupo di mare, no? Ok, sono un po', diciamo, so quello che voglio, no? In generale, ok? Per cui ho sempre saputo che Radio Armadio per me è sempre stato qualcosa di veramente importante. L'ho sempre detto, non è per sviolinare o fare così, è un'eccellenza. Ho detto un'eccellenza perché è così, ok? Io mi intendo di radio, almeno penso, me la credo, nel senso io mi credo di saperne di radio, e io avevo già visto che c'era questa cosa qua già allora.
5: No, noi no, assolutamente.
4: Io facevo radio, voi anche in quel modo lì, e io avevo già capito che c'erano delle... Ok, benissimo. Poi cosa succede? Dopo tanto tempo, senza neanche, ma sai, fai dei giri lunghissimi, larghissimi, no? Ok, c'è MRC, e con MRC ho di nuovo qui quelli di Radio Armadio. E allora secondo te, così te la butto lì,
5: no,
4: visto
5: no,
4: che
5: guarda, noi,
4: cioè, tu sei quello dagli occhi furbi, ma anche gli altri
5: non vedevamo l'ora, noi, Bruno, cioè proprio
4: ho degli interessi, cioè nel senso, chiaro che non posso obbligare nessuno, però se vedo che c'è un interesse, divento un puttanone, capito?
7: Ci sta.
4: Ho detto
5: ci sta,
4: ho esagerato,
7: ci sta. No, come direbbero gli sbagli,
4: vabbè, poi insomma dovevo aver già chiuso, e invece Radio Armadio, e già siamo in giugno e dovevo aver già chiuso. Ok, poi è successa un'altra cosa, che la prossima settimana sono di nuovo qui, perché comunque è successa un'altra cosa e non posso non farla. Per cui,
7: e però quindi non chiudi mai, Bruno.
4: Esatto, però qui oltre a mettere dei dischi e fare quello che dobbiamo fare, perché comunque questo è il mio programma, ok? Per cui questo lo voglio.
5: Certo.
4: Essendo il mio programma, dobbiamo avere una certa resa, ma nello stesso tempo, ok, possiamo anche guardare al futuro, parlare di quello che okay. può succedere, che a settembre, poi fino a ottobre, perché qui c'è il settembre castellano, la carriera che noi seguiamo e tutte queste cose qui che dovremo fare, poi dopo ricomincia la programmazione, diciamo normale, e allora dopo si riparla di tutto.
7: Ok, ascoltiamo un po' di musica, Bruno.
4: Sì, no, mi è venuta la tosse, non so come mai.
7: L'aria condizionata.
4: Questa è una fregatura. Se stavamo
6: forte,
4: al caldo dall'inizio,
6: no?
4: Stavamo al caldo dall'inizio e dopo eravamo abituati. Allora, iniziate pure, perché io adesso...
7: Allora, guarda, la prima selezione musicale stasera tocca a me, e riparto da quelle che non ho riuscito a suonare nell'ultima puntata. E questa qui è un disco bellissimo di Monte Alexander, che è un pianista giamaicano naturalizzato e statunitense, diciamo. E questo qui è una cover, si chiama Feel Like Making Love, l'album si chiama Love and Sunshine, ed è un disco secondo me perfetto per la domenica mattina. Quindi, se state cercando un disco da ascoltare la domenica mattina,
4: ti fanno l'applauso.
7: Love and Sunshine. Io lo farei a loro più che altro, che
5: caffè,
7: suonano.
4: Beh, questa cosa del disco la mattina, sai che è una suggestione importante per me. Se parte, è inciso. Sì.
5: Cioè, deve pagarne merenda se sbaglia, come l'ultima puntata. Ricordaglielo.
4: Abbiamo dei debiti qua con Racconta Vini. Appunto, questi sono i ragazzacci di Radio Armadio qua a Racconta Vinile in giugno.

0: come la vedi? Oh, la domenica mattina, bello rilassato sul divano.
1: Bello.
2: Caffettone.
1: Devo dire, un gran pezzo.
0: Sì, tra l'altro stavamo chiacchierando ora fuori onda del fatto che Monte Alexander è comunque un artista giamaicano e molto spesso l'artista giamaicano viene visto come un artista reggae e basta. Tra l'altro in questo disco suona anche Ernest Ranglin, un chitarrista sempre molto jazz giamaicano che poi troviamo anche in produzione reggae, però lui diciamo che ha uno stile molto jazz, Jamaican jazz. E niente, tra l'altro stavo spulciando qua, è uscito un disco di Charles Mingus che dopo approfondiremo un attimo. Intanto il prossimo
1: cioè gatefold questo disco.
0: Sì, aperto. Diciamo che i miei dischi sono sempre provatissimi, però l'importante è che suona bene.
2: La copertina è abbastanza malmessa, però sì, vediamo dopo.
1: Sì, il contenuto.
2: Il contenuto,
0: esatto, l'importante sì. È che il contenuto è buono, l'importante è quello.
2: Se c'è la prova Bruno va bene.
3: No, diciamo. Ma le sentite le macchine che passano e sì, loro che parlano, no? Sembrano, esatto, al baretto, no? Bellissimo.
1: Sì, siamo nella strada, on the street, Bruno.
3: Porca sempre miseria, oh. Però con la porta aperta si può fare, no? O no?
0: Sì,
3: no,
0: sì.
3: O vi dà fastidio?
1: Penso di sì, no, per no. Me
3: se entra qualcuno ci riusciamo a difendere.
0: Sì,
1: non
2: se entra non penso. Se entra Dilla, se entra Harry Dilla, riusciremo a difenderci in qualche, esatto, modo. Speriamo porti almeno gelato, le ciliegie, gelato, Harry, se ci stai ascoltando.
3: Ma per me non ci porta proprio niente di niente proprio,
2: sicuro.
3: Buono che non viene qua con la motosega.
0: Oh, quindi chi è che suona il pezzo dopo?
3: Quelli però vorrei dire una cosa, per favore. Bruno. Per favore non scrivete i messaggi sul telefono privato, che oltretutto mi arrivano dei messaggi da dei numeri che non ho in memoria, con delle cose che scrivete al 348 76 07 907. Ah vabbè, aspetta un attimo che capisco, scusa merenda, ma non riesco a fare stasera, sono proprio poco multitasking per niente.
2: Ma tranquillo, ci siamo noi, Bruno, per te ci siamo noi, non ti preoccupare.
1: E ci sono i dischi soprattutto
2: che parlano per noi.
1: Sì.
3: Aspetta un attimo, il microfono di Luca voglio regolarlo bene. Parla un attimo di qualcosa di ameno.
1: Allora Bruno, questo
3: va bene,
1: inizio,
3: vedi che adesso si sente bene.
1: Sì, sì, sì, sì, certo.
3: Stai come, così, questa è la distanza.
1: Come ti è sembrato questo?
3: Bellissimo, bellissimo. Alla mattina io, cioè alla mattina ero abituato a qualcosa di un po' più, diciamo, come posso dire, non lo posso dire, però anche questo, insomma, bellissimo.
1: Col caffè.
3: Ma anche con qualsiasi cosa, anche senza. Al mattino, cioè dipende che cosa fai al mattino, perché al mattino se ti svegli è chiaro che vabbè, qualsiasi cosa per far partire la giornata può essere degna, dipende dai tuoi gusti. Però se al mattino invece che svegliarti magari non ti sei svegliato, stai venendo da una festa, allora sì, già sì, cambia, no? Il giro, no?
0: Che
3: musica ascolti se arrivi da una festa e sei da qualche parte ad ascoltare musica ancora?
1: Ma guarda, io la domenica mattina metto sempre dischi o anche solo comunque musica nella cassa Bluetooth. Il problema è che poi arriva mio figlio e mi stacca sempre puntualmente l'audio, quindi
3: ma
1: non riesco
3: quanti anni
1: mai
3: ha tuo figlio? Quanti anni ha tuo figlio?
1: 3 anni ad agosto.
3: Bene, allora a questo proposito vorrei fare gli auguri a mia figlia che compie. Questo, cioè, gli auguri con l'applauso dei ragazzi di Radio Armadio, cioè questa è una cosa veramente, è già questo un regalo, no? Sara, siamo d'accordo? No, vabbè, no, sto scherzando chiaramente, però è una cosa bellissima perché non riesco mai a ricordare, vabbè che è una signorina, per cui signorina no, è una ragazza, per cui non sto a dire l'età, ma devo sempre fare i conti perché sembrano sempre troppi.
1: Ci credo.
3: No, vabbè, comunque ti faccio tanti auguri amore mio, poi ci vediamo insomma presto, però è una bella cosa via radio. Oh, arrivano i messaggi, a chi ti ascolta stacca anche la radio per Roy, non ho capito, comunque va bene, voi avete capito? Va bene, a posto. Allora Armadio Fumoso,
1: non ho capito,
3: che Mirko
1: grande.
0: Okay. Grande bombe.
3: ok aspetta un attimo. Dice Isaac, non so, così è tutto a posto.
1: Ah, ok. Okay, sì, okay. Sì.
2: È tuo figlio che ti scrive,
1: sì,
2: 3 anni e mezzo.
1: Esatto, okay. Penso. Okay. Ormai le nuove generazioni
2: sono avanti.
3: Però veramente, veramente. Bene, bene. Oh, non vi volevo interrompere, vi ho fatto scendere nel momento della caramata. Proprio un po'.
0: Però guarda, riprendevo un attimo quello che aveva detto adesso Luca. Secondo me per gli amanti della musica, la domenica mattina ha il suo fascino. Cioè, sarà che è certo, il giorno di ferie? Secondo me è una cosa molto comune tra chi ama ascoltare musica, collezionare dischi o semplicemente ascoltarla, un po' come quando fanno le pulizie, presenti, mettono sempre la musica a palla alle ragazze. Secondo me la domenica mattina è proprio quel momento bello che sei da Dio, che ti ascolti la musica. Bellissimo, per me è importantissimo.
4: Beh, bello, dai. Questa, guarda che però c'è il cocchiere.
2: Sunday morning.
4: C'è il cocchiere
2: pensando
4: che...
2: a Sunday morning.
4: Il cocchiere è molto riflessivo, è preoccupante. No. Ma ti stai annoiando già?
2: Come annoiando?
4: Guarda che siamo a 20 minuti, solo. Cioè, guarda che ancora abbiamo un'ora e 40.
2: Dobbiamo carburare ancora. No, me. Siamo dei diesel vecchi, vecchi esatto. Un po'. Quindi,
4: Secondo me siamo venuti troppo presto a fare le prove. Non dovevamo, dovevamo improvvisare di più. Va bene, comunque dai, poi porte aperte a MRC stasera, via Cavour 4, venite qui, portate vettovaglie.
2: Anche dell'acqua.
4: Dell'acqua, esatto. Del ghiaccio, delle cose, adesso...
1: Acqua soprattutto.
4: Esatto. Va bene.
2: Luciano, è venuto il tuo turno, una
1: Ma guarda, io sì, ti ho appoggiato lì il disco, mi hai già messo sulla traccia, puoi fare play, intanto è una traccia presa da... Ah, qui l'hai messa un po' male.
4: Ai.
0: Stasera paghi, merda.
2: La prima multa, dici.
4: La rega, stasera Don Perignon quando abbiamo
0: Però avevo scelto tutte le tracce nel primo. Ok, così, per ridurre almeno...

0: papà.
1: Papà, cosa hai?
0: Glielo stai mettendo la musica?
1: Stai mettendo la musica?
0: Dillo, io ballo.
1: Io ballo.
0: Ora.
1: Ti voglio bene, papà. Ti voglio bene.
2: Allora, cosa dici? Non so che hai visto, ma chi è?
3: Mi si è spezzato il cuore.
2: Ah, l'hai riconosciuto. Ah, io non avevo capito.
3: Quello
2: sai.
3: Ci sta ascoltando streaming.
2: Che momento.
3: Non si addormenta mai prima di mezzanotte. Che demoniato.
4: Sono pezzi e gore.
2: Stavamo
3: gore,
2: stavamo arrivando lunghi. Stavamo arrivando.
3: Scusami, devo prendere un attimo. Devo dire a tutti.
2: Dillo con parole.
3: Devo dire a tutti. No, scusate. Ho visto l'orologio di merenda, scusate, ma vi devo rendere partecipe. Parlami di questo orologio, ti prego.
2: Ma perché cos'ha questo orologio?
3: No, guarda che stile.
4: È un Longines.
3: Un'eleganza un'eleganza.
2: Sarà un orologino da 200-300 mila.
3: Ma guarda com'è elegante.
4: No, è un vintage sobrio.
2: Sobrio, dai, stiamo tra i 1000 e i 2000.
4: No, no.
2: Come?
3: Ma no, ma al di là del prezzo, è no, che proprio vedi.
2: No,
3: che
2: a me interessa il prezzo. Al di là del prezzo, stavo
4: un 200, un 200.
2: Duecentino.
4: Placcato oro.
2: Sì, però. Però perché ti piace così? Tu sei comunque uno dai.
4: Lo so, è partito. Perché? Luca è partito. Anche tu hai un bel orologio, un po' più un cronografo.
3: No, però è il tuo.
2: Ma lui è sempre stato con l'orologio. Io me lo ricordo sempre un po'. Come potrei. Sì, cioè, lui sempre. Sempre
3: sono come in Alice, il paese delle meraviglie, no? Il coniglio, no? Che guarda sempre l'orologio. Non è...
2: Da quando ti ricordo grande sei sempre stato stiloso, cioè tutti quanti stilosi, però tu avevi questa nota, adesso non saprei come...
3: No, tipo, attento, a me no, è che,
2: sei sempre sembrato uno di quei ragazzacci giovani della New York degli anni 60, no? Italiano, trasportato a New York.
3: Sì, c'è proprio...
5: Alla Robert De Niro.
2: Esatto, sì.
3: Maraglietto.
2: Fine 60, inizi 70.
3: Tipo Sonny Boy, no?
2: No, Maraglietto. Perché Maraglietto? Che cosa...
4: Dalla l'Italy di Ozzano.
3: Esatto.
5: Vabbè, ragazzi, sì,
3: cioè, non è un bel immaginario, insomma. Mi poteva andare peggio, no?
2: Esatto.
3: Poteva andarmi molto peggio.
2: No, vabbè, peggio.
3: No, è che scusami, ma no, è vero, è questa cosa dell'orologio che mi è saltato all'occhio veramente. Non lo vedevo da un po' il diamante. E a sfoggia sempre lui. C'è sempre qualcosa, un dettaglio, se ci fai caso, merenda, ce l'ha sempre.
2: Spiegami, com'è merenda, visto dai tuoi occhi, spiegami com'è.
3: Ha il suo stile,
2: Spiegami lo stile di merenda, per favore.
3: È lo stile da uomo di mondo, che gli piace, no? La cultura di altri paesi, andare in giro e portare sempre quel tocco. Tipo, vedi, ha la maglietta con questo motivo, anche se il marchio non lo dico, marchio importante, però c'è la trama della maglietta, no, di un
2: marchio,
3: certo,
2: non è che, cioè, non è che
3: tribale, è tribale, sì.
2: Così si capisce, anche il genere di fantasia. Se tu dici Missoni, già la gente capisce, giusto? Ho letto bene?
3: Sì, non volevo dire
4: sono
3: il
4: trame
3: marchio,
4: etniche, diciamo.
3: No, però è la trama tribale, sì, nel senso etnica, sì. E c'è il contrasto di questo orologio, guardalo, bellissimo, cos'è, anni 60, 70,
4: un vintage,
3: rettangolare, placcato oro, cioè, capito? C'è questo contrasto nello stile di diamante.
2: Gioielliere, Luca.
3: E anche in musica lui ha questa cosa, no? E per rendere conto, anche sai, se non l'hanno mai visto, no? Racconti un po' che il personaggio, oltre alla musica, dietro c'è il personaggio,
2: esatto,
3: che poi riversa anche nei gusti musicali.
2: Quando è che raccontiamo Sancho, che voglio esserci anch'io? Perché poi, a parte merenda, di cui non ho insomma questa conoscenza profonda, l'ho conosciuto dopo, cioè dopo, però sia tu che Sancho siete. Vi vedo sempre giovani.
3: Ma grazie, Bruno.
2: Cosa sta facendo?
3: Questo è il miglior complimento che potessi farci.
2: Ma che stai
3: merenda,
2: già fuori?
3: Merenda, non so.
2: Hai già perso dei soldi.
4: Non si capisce bene l'orientamento di questa puntina.
2: Ma giratelo. Cioè, girati il giradischi.
4: Va bene, va
2: no,
4: bene,
2: dopo Bruno. Ti faccio vedere. No, guarda, ascolta.
4: Tu dici lo direziono.
2: Fai così. Giro di 35 gradi. Giro di 35 gradi. Così in questo verso. Bravo, esatto. Ancora.
4: Ce l'ho, Bruno.
2: Ancora, vedi che adesso vedi l'allineamento.
4: Non c'è più l'errore. Si è allineato proprio. Esatto. Bene, grazie Luca di questa presentazione.
3: Guarda, per me.
2: Vabbè, io ho pensato per un attimo che avesse un ictus, cioè perché se ne... se ne, non lo so, però per fortuna tutto a posto. Si vede che era lì, la covava, aveva visto, ed è passato davanti l'orologio.
4: Sì, ho ripreso ultimamente a rimettere orologi perché forse è tempo, capisci? È arrivato il tempo, quindi inconsciamente mi sto dicendo questo. Comunque è arrivato ora il momento della mia selezione, caro mio Bruno, cocchiere, il cocchiere.
2: No.
4: Il cocchiere torna al comando, è tornato. E, è vero, il mio gusto musicale è un po' così variegato. Ultimamente, diciamo, mi sono molto focalizzato sulla musica etnica, nel senso di tutto il mondo, no? Che parla un linguaggio differente, che è legata comunque a una tradizione ma moderna. Quindi le cose che porterò stasera, se ci sarà tempo, saranno un po' orientate su questo filone, diciamo, world music, è un termine un po' dispregiativo perché visto tutto ciò che è fuori, diciamo, dalla sfera degli Stati Uniti, no, world music in verità è, ormai il mondo è globalizzato e tutto il mondo sforna delle perle, e anche la musica è bella perché anche se parla in africano, in yoruba, piuttosto che so, in yemenita, può darti una vibrazione, può piacerti e stuzzicarti, è quello che mi interessa, diciamo, no?
2: Questa però parte
4: interconnessione.
2: Certo.
4: Però diciamo tutto per me parte dal soul, quindi
2: il soul è il soul.
4: Il soul è quello che spinge, no? Quindi la musica soul per me
2: è un romanzo.
4: Parlando di musica soul, si parla di Marvin Gaye per me, che è l'artista soul, che davvero adoro, quasi tutti i suoi dischi, quello che insomma è possibile collezionare. E mi piace, ha un gusto incredibile e adesso andiamo a gustarcelo. Some Kind of Wonderful. Radio Armadio is back in town. Castel San Pietro, Los Angeles.
3: Yo, Mary, grande.
4: Radio Armadio, big up for you.

0: Quasi quasi ci sta la multa qua, eh. Attenzione, attenzione. Cosa facciamo qua? L'ha staccato. Non c'ho solo due mani, purtroppo. Guarda, stasera me ne servirebbero 14 o 15. Comunque, 348-7607-907. C'è qualcuno che scrive: grande merenda. Poi fine. Epico.
1: Grazie, grazie, miei fan.
2: Così, grande, già, rivedi.
0: Grande, grande. Bene, oh, bella musica, complimenti. Sono le 21.34 per far capire che comunque stiamo andando in diretta, perché questo è importante. E i ragazzi sono pensierosi, non so perché, hanno
1: si vede, sono stiamo, molto ci stiamo alternando con le selezioni, diciamo un disco a testa, back to back, come nelle tradizioni.
0: Secondo me siamo venuti troppo presto a fare le prove.
2: No, secondo me il tempo è giusto, però effettivamente c'è un giro di vinili questa sera che non vedevo da un bel po' di tempo. Cioè, passaggi proprio, metti questo, metti quello, ci stiamo alternando proprio, mi diceva Merry, a rotazione.
1: Tutta roba succosa, tra l'altro, che proprio sprigiona soul.
3: Esatto.
1: Marvin Gaye, ragazzi, che vibra.
3: Tocca di nuovo a me. Allora, ero abbastanza indeciso tra giocarmi la doppia selezione, cioè continuare con Marvin Gaye, ok, però alla fine ho deciso di rimanere sul tema del soul, no? La musica che Merenda ama, che io amo, che penso che anche Luca.
1: Tutto parte dal soul.
3: Esatto, cioè per me è veramente, io quando sento la musica solo ogni tanto mi dico, ma cioè, esiste della musica più bella, o comunque degli interpreti, soprattutto canori, di quel livello lì, che riescono a trasmetterti proprio quella passione, quell'amore, è fantastico. E quindi ho scelto di suonare al Green, ok? Il pezzo si chiama Free at Last. Il disco è bellissimo, Living for You, un disco stupendo, sempre da domenica, ragazzi, ascoltatevelo. Il campione lo riconoscete tutti, lo riconoscerete tutti, così.
2: Aia Sanchez, stai lanciando la sfida?
3: No, è perché tante volte, ok, così è il campione, è stato usato per un pezzo rap famosissimo italiano che tutti conosciamo, ok, che aspetta il sole, e così almeno conoscete un po' anche da dove arriva quella canzone di Neffa.
0: Sai che io non la conosco,
3: ok.
1: Però hai già spoilerato il digging.
3: Sì, Sanchez, no, alla fine dai, non mandava di... Ho detto lo dico e basta, senza pensarci
2: arriva
3: troppo.
2: Arriva subito, capito?
3: Esatto.
1: Perché è talmente così, famoso che...
3: Esatto, come... capite, inutile salire e dire che pezzo era, ragazzi. Quindi andiamocelo ad ascoltare al Green. Radio Armadio, ragazzi. Back in town.

0: Ok. Bruno, abbassami un secondo la musica. Volevo dedicare questa traccia, che è la mia nipotina Marina, che si stava addormentando, metto mia sorella ascoltando Radio Armadio, e quindi prima che si addormenti gli volevo dedicare questa canzone. E niente.
1: Ciao Stefi.
0: Ciao Stefi. Ciao Marina.

0: vabbè, è meglio che entriamo che prendiamo in mano la situazione, perché io tutte le volte che qualcuno mi dice puoi abbassare, puoi alzare, e dopo non riesco più a fare il mio lavoro. Vuoi venire in regia, Merenda, a fare la regia tu?
1: No, io al cocchiere.
2: Dai. Io ho solo due mani, Bruno, lo sai.
0: Come? Io vengo a mettere sui dischi e tu vieni a fare regia. Ci sta. Ma no, vabbè, dopo. Scusate. No, è giusto, perché questa è Racconta Vinile, non è un sogno questo, non è che avete acceso Radio Armadio che non so su qualche frequenza pirata è tornato. No, è proprio è la mia trasmissione, dove adesso ci sono loro, ma diciamo che sono...
2: è il vinile che parla, è il Racconta Vinile.
0: Sì,
2: il vinile
0: stanno facendo quello che, cioè, quello che devono fare qui da me, però c'è qualcosa sotto, io devo dire. Poi
1: c'è qualcosa sotto.
0: Sì, c'è
1: non
0: sempre.
1: C'è trucco, non c'è inganno.
0: Stavamo parlando prima, poi non so perché è arrivato il servizio bar, ci siamo distratti, ok? Anzi, vi siete distratti perché io non bevo, per cui. Però stavamo parlando di qualcosa. Io stavo entrando nel merito, anche se insomma, si vocifera, si dice che comunque. E la possibilità che magari, non so, questo format antichissimo, quanti anni sono passati esattamente? Ditemi un po', che io stasera con la matematica.
1: Ma dicevamo, ho passato mezz'ora con mia figlia lì a era cercare. 2009-2012, giusto, Gerry?
2: 2008-2011, questo triennio.
1: 2008-2011.
0: Sì, sì. Vabbè, 11, 11.
1: 15 anni.
0: 15 anni. Non è che sono pochi, sono super
1: no,
0: pochi.
1: No, sono tantissimi.
2: È cambiato il mondo.
0: È cambiato il mondo, veramente.
2: Anche noi siamo più vecchi, ragazzi.
1: Inevitabilmente.
0: Beh, però io non vi vedo, cioè, vi vedo adesso, vabbè, chi se ne frega come vi vedo io, però la questione è questa. La questione è che secondo me si potrebbe fare, ovviamente parlandone fuori onda per non ammorbare la gente che si ascolta, ma si potrebbe fare che voi, per i fatti vostri, vi fate un Radio Armadio, una cosa, non so, decidete voi quando, come, perché, ok, qui dentro a Media Radio Castellana, anche perché noi stiamo diventando, come si può dire ufficialmente, una radio sociale, ok? Per cui un format così prestigioso come Radio Armadio dentro alla nostra radio, che accoglie tutto quanto, cioè tutto quanto quello che diciamo noi, non è che...
2: Beh dai Bruno, a settembre, dopo la carriera, in base diciamo alla carriera vincente, vediamo un attimo...
1: Giusto,
2: possiamo parlare.
0: Un piglia per il culo questo.
1: È un buon compromesso.
0: Allora,
1: me.
0: Primo, tu sei di Ozzano, non so che
2: non
0: cosa.
2: So, infatti noi di Ozzano un po', diciamo, la carriera un pochino la prendiamo in giro per quello, perché poi non avendo niente noi.
0: No, voi siete dei grossi schifatori di Castel San Pietro. Io questo lo devo dire.
2: No, noi eravamo grandi fan della corsa delle carriole che si faceva a Varignana, che so che ci non la fanno più.
0: No,
2: da qualche anno non la fanno più, perché
0: si fa ancora.
2: Sapevo che avevano interrotta questa tradizione, e quella diciamo era la parodia,
0: me,
2: un po' della carriera.
0: Secondo me si fa ancora.
2: So che ci sono stati dei feriti, gente che dalla carriola
1: sì,
2: è sfrombolata,
1: è volato giù.
3: Ma
1: da
3: forse
1: Varignano.
3: Era proprio la carriola.
0: Vabbè, ma stiamo uscendo fuori discorsi, già ci facciamo degli amici subito prima di... No, però a parte gli scherzi, la questione è questa, è che a settembre, diciamo già settembre molto inoltrato, ok, si parlerà di qualcosa di più solido. Io però non dovete cambiare le carte in tavola, cioè nel senso, se Radio Armadio si deve chiamare Radio Armadio, qualsiasi cosa voi veniate qui a fare, chiamatela Radio Armadio, poi fate il cazzo che volete.
1: Cioè il ritorno ufficiale quindi di Radio Armadio, Bruno, cioè ci stai dicendo questo?
0: Beh, mica te lo devo dire io, se no sembra l'imposizione.
1: Siamo già,
0: adesso se la tira, se la sta tirando.
1: No, io lo dico apposta, perché voglio che interviene anche il lato juventino di Sancho delle trattative.
0: Ma lascia stare.
1: Quindi
0: fuori
1: lui è sicuramente lui può chiudere trattative, insomma.
3: Esatto.
2: Ricordiamo che l'agente di Sancho è niente proprio niente, Luciano Moggi.
1: Esatto. Quindi non è che Lucianone, hai capito, no? Quindi.
0: E quindi che cosa vuol dire? Ci deve essere una trattativa.
1: Ah, passa tutto da Sancho a questo punto.
3: Ne parliamo.
0: Allora siamo a posto.
3: Ne parliamo di te.
0: Siamo a posto.
3: Bravo. A me e Bruno siamo vicini di casa da parte gli ultimi anni, voglio dire, gli ultimi 10 anni.
0: Sei tu che ti trasferisci, io sono sempre lì.
3: Sì. E dove mi sono trasferito? Non lo dico neanche.
0: Col cuore, sono sempre lì perché mi sposto anche. Però, vabbè, il quartiere è bellissimo. Allora ne riparliamo, cioè nel senso che qualcosa bolle in pentola, perché io ho scritto che bolle qualcosa in pentola. Se non è vero, appunto, devo dire non è vero. Non mi far alterare, dai, che già ho la pressione alta. Non è vero.
1: Siamo dentro, ragazzi, siamo dentro.
0: Cioè, cosa posso fare per la pressione?
2: Ma dell'aglio, ti consiglio dell'aglio.
0: Strano consiglio.
2: Metodo naturale.
0: Chiamo il CICAP subito, che un farmacista mi dice l'aglio, no? Cioè, no, stai scherzando. No,
2: beh, sai che il calzo l'aglio ha le scarpe rotte, quindi.
0: Invece il porno divo si è rotto il cazzo. No, va bene. Dai, che cosa
2: è il turno di Luca, ragazzi?
1: Ma no, guarda, mettiamo
0: cioè qui emozioni.
1: Mettiamo George Duke. No, selezioniamo George Duke.
2: Il Duca? Giorgio Duca.
1: Bravo, vedi, quindi il pezzo parla da sé, perché comunque io prima ho ascoltato il pezzo di Thundercat che ha campionato questo pezzo, e dopo sono arrivato al disco di George Duke. Cioè il processo è stato inverso. Non conoscevo l'album, il pezzo originale.
0: Capito che processi?
1: Sì, inverso, però insomma, lasciamo che il Duca ci illumini la strada.
0: Signori e signori, questa è Racconta Vinile, loro sono Radio Armadio.

0: Vabbè, nessuno vuole interferire per quello, eh. Andate pure avanti, eh. Io non so il vostro ritmo, che cos'è che volete dire, fare, ma siete scoraggiati. No, Sancho, cosa è successo?
1: Sancho stava appunto dicendo che dobbiamo alzare un po' il tiro, cioè ci vuole del ritmo. Sancho, buona, è entrato nella modalità calcistica e quindi buona, deve tirare su.
2: Esatto, bisogna dare il ritmo, bisogna dare, se no giustamente Pitu che è dall'altra parte, già sono le 10 di sera.
1: Ok, sì, Sancho, siamo che... appena iniziata la puntata, Sancho.
2: Esatto.
0: Dice che c'è qualcuno che scrive che è un grande piacere ritrovare i ragazzi di Los Angeles.
2: Grande, stasera anche a noi fa piacere citazione. Essere qua.
1: Anche a noi, grande uomo. Chi è l'uomo? Chi
0: è? Ah, non lo so, non si firma, per cui qui non si firma, dei numeri ti dico.
1: Sono dei bot.
0: C'è un certo Henry Dill che scrive Al Green, vero capo dell'amore.
3: Te l'ho detto anche... che era il preferito di Harry.
2: Non lo sapevo, Dill, che era il tuo preferito, sai, visto che stai ascoltando.
0: Pensa al cocchiere, sai i gusti di tutti, tutto quanto. E Luciano lo deride perché c'ha un orologio un po'...
1: No, io non l'ho deriso, no, anzi.
0: Ma
1: no,
0: hai visto come è scoppiata a ridere? Cioè, ma era mai successo una cosa così?
1: È stato bellissimo, ma è perché ho avuto la visione, man, ti giuro.
3: Ha avuto il flash.
1: Ho avuto, cioè proprio... Ti metti l'orologio per un motivo, ok? Perché comunque vuoi che qualcuno te lo guardi, cioè un minimo, dai, richiama l'attenzione.
0: Ma chi è? A chi volevi fare?
1: No, e quindi inevitabilmente cioè, è diventato...
0: Su chi volevi far colpo, cocchiere? Su di lui?
3: Sì, chiaramente.
1: Al mio colpo d'occhio.
0: Caspita, è rimasto proprio sconvolto da questo. Si vede che poi è un orologio che vorrebbe avere lui.
1: No, io non so, ma no, assolutamente no, è bellissimo, è davvero bellissimo.
0: Ma lo porteresti?
1: Mi ha colpito,
0: cioè,
1: mi ha colpito.
0: Tu, lo porteresti?
1: No, assolutamente
0: no?
1: Bellissimo, ma no, non mi starebbe bene. Bisogna saperlo portare l'orologio.
3: È vero.
0: Cioè, è come vestirsi di bianco, è una cosa difficile, però insomma, non tutti.
1: Sì, è un vestito, cioè nel senso, è un qualcosa che ti appartiene, il gusto. Oh, guarda qua invece, scusatemi, ma Sancho ha tirato fuori un disco. Dopo Sancho bisogna che...
3: Abbiamo delle bombe in arrivo.
2: Esatto, bisogna infatti che... l'ho voluto mettere lì, perché sennò poi va a finire come l'ultima volta e ce lo scordiamo. Invece l'abbiamo lì.
3: Ce l'abbiamo. Allora, abbiamo detto alziamo un po' il tiro dopo il Duca, Giorgio Duca, che devo dire che ha sempre questo imprinting, questo suono, questo timbro che è proprio riconoscibilissimo, devo dire. Ogni disco la sua matrice. Volevo un po' portarvi in questo mondo dell'afrobeat che mi sta ultimamente molto appassionando.
0: Ma ultimamente da quanto?
3: Ma allora, diciamo, l'afrobeat di Fela Kuti fu uno, mi ricordo, delle puntate di Radio Armadio che facevo. Io feci personalmente una puntata, adesso non mi ricordo se fu tutta su Fela Kuti, comunque parlammo molto dell'afrobeat negli anni 70 e questo concetto, no, comunque di portare musica dagli Stati Uniti, che in Africa arrivavano questi dischi funky di James Brown e Fela Kuti ascoltava, macinava questa roba e la riproponeva col suo ritmo, no? Con il suo background e creando appunto un genere nuovo che era quello dell'afrobeat. Un po' sta succedendo adesso con le nuove sonorità, un grande omaggio a Fela Kuti l'abbiamo da Burna Boy, questo artista giamaicano che canta in pidgin, che è questa lingua, diciamo, che accumula tutta l'Africa, no? Quindi il vantaggio e la potenza di questa musica è che è ascoltabile in tutta l'Africa, e l'Africa sappiamo che è in tutto il mondo, no? Perché lo Yoruba, l'Igbo, si parla a Londra, si parla negli Stati Uniti, si parla in Asia, dappertutto, quindi l'Africa sappiamo della diaspora, quindi è una musica che poi dopo riporta la gente che l'ascolta alla propria madre patria. Ascoltiamo quindi Burna Boy, se Bruno mi dà l'ok. MRC Radio, noi siamo quelli di Radio Armadio, ragazzi.
2: Big up.
3: Il groove è assicurato con noi. Radio Armadio. Big up.
0: Blu, blu. Mazzoli, spostati.

0: Ma che, anche... scrive, ma che pezzaccio! Adoppata Mary. Boom, potete ripetere il titolo, per favore? Vabbè.
1: Mary è partito in quinta.
2: Sì, no, infatti prima sono partito a gas aperto e Sancho mi ha redarguito perché ho detto che è giamaicano, Burnaboy invece è nigeriano. Ho citato Yoruba, Igbo, Pidgin, tutte le lingue nigeriane, però ho detto che già. Però devo dire che c'è un fondo di verità, perché sì, Burnaboy ha studiato a Londra e lì viene a contatto con la cultura patois, quindi nei suoi pezzi canta molto in patois, quindi c'è comunque questa fusione con
0: cioè comunque sentite la voce del cocchiere così lontana che sembra un po' in bagno, perché lui armeggia coi dischi, fa tutto un sacco. Ce l'abbiamo anche noi il riduttore.
2: Ma Sancho è il riduttore professional, perché adesso passiamo al 45, caro Bruno, 45 giri. Aumentiamo i giri.
0: Bene, bene.
1: Esatto. Aumentiamo il tiro.
3: Perché? Perché nel 2010, proprio quando Radio Armadio iniziava a era quasi sul finire, usciva questo disco di Nas e Damian Marley, uno dei figli di Bob Marley. Bellissimo, è un disco che ha come tema centrale l'Africa, tra l'altro, per questo ho scelto di linkare Merenda. Il disco si chiama Distant Relatives. Scusate se la mia pronuncia non è proprio il massimo. Grande disco, soprattutto riascoltandolo ora, devo dire che mi ha stupito molto di più di quando uscì. Quindi chiederò a Zanzo ufficialmente di regalarmelo, visto che lui ce l'ha.
1: Magari... Caccia i dischi, Zanzo.
3: Esatto. E il pezzo si chiama Road to Zion, pezzo bellissimo, 45 giri, no? Spliff and Blunt, Zano, Radio Armadio, big up.
0: Senti se scricchiola, 1098 e 711 kHz. In this world of calamity.

0: To Zion. Yes, sarà gli armadio. Abbiamo alzato un po' il tiro, ragazzi.
1: Avete alzato finalmente troppo il tiro, ragazzi.
0: Sì, cioè, lo so.
1: Lo sapete che io non ho questo ritmo. Voi siete aggressivi, siete i DJ veri di Radio Armadio per tirare sul tiro.
2: Noi siamo quelli che cioè, facciamo.
1: Diamo il cocchiere e Sancho.
2: Facciamo muovere i culi.
1: Sancho esatto. Subito parte con le hit, capito? Non ci esatto. Pensa due volte. Cioè,
0: sì, solo hit. E adesso è arrivato il momento. Di una
3: ma guarda quel riduttore lì, che bello che è.
0: Esatto.
3: Disco volante.
1: Quale? Ah, quello lì.
2: Sì. Sancho è un grande appassionato di 45 giri.
0: Esatto,
2: devo dire.
0: Essendo un selecta di musica reggae, un selezionatore di musica reggae, per il reggae il 45 è un formato fondamentale. La Giamaica ha sempre stampato la maggior parte.
3: Ma tu ti ricordi quella sera la Front of House Factory? Ti ricordi?
0: Ok, quando eravamo a vedere gli Scatalyze.
3: Che serata, io la ricorderò sempre tutta la vita.
0: Bellissima,
3: che bello.
0: Bellissima.
3: Adesso, a parte la televisione, le cose però quel posto era... Vabbè, ne ho viste di tutti i colori.
0: Adesso andiamo a suonare questo pezzo che magari Luca ci introduce.
3: Oh, questo è interessante.
0: Introduce.
3: Cioè, sono tutti interessanti, questo è interessante proprio anche esatto. Come da vedere come disco
1: Sancho
0: no, lasciamelo, quello che ci tengo, vazzo.
1: No,
0: non
1: sì, era per
3: non toccare le cose del DJ, come ti permetti?
0: Esatto,
1: guarda, tra l'altro ho visto Sancho che la tua copia è la numero 051,
0: che hai capito come?
3: No,
0: hai
3: davvero,
0: capito come?
3: No.
0: Yes, one.
1: Cioè, questo... 051,
3: sai quanto
1: 100?
3: Vale quel disco? Sai quanto vale che tu stai maneggiando anche con poca cura e che stacchi i post-it, fai brighi.
1: La parte grafica.
3: Cocchiere, digli qualcosa.
1: Bruno.
3: Ti ha prima deriso per l'orologio.
1: Bruno, questo disco, la parte grafica fuori l'ho fatta io. Invece la produzione è di Federico Nanni con Gambino.
2: Cioè, Luca sa di cosa sta parlando. Ha in mano, un prodotto che conosce bene.
3: Voi che siete dall'altra parte, no? Ok, questi se la girano semplicemente con le cose, ma dietro c'è tutto, capito? State capendo che cosa sta succedendo qui o no?
1: C'è un mondo.
3: State capendo quello che sta succedendo, 3487607907. Se invece non state capendo niente, continuate ad ascoltare finché non avete capito.
0: Tra l'altro.
3: E basta.
1: Esatto. No, Bruno, era per dirti che Sancho fremeva no? Con questo disco che ce l'aveva lì e diceva: rega, dobbiamo suonare. Dobbiamo
0: esatto,
1: suonare.
0: Adesso vi dico anche il perché ci tengo così tanto a questo disco. Perché? Perché ha seguito la prima puntata. Abbiamo parlato del podcast Sto in casa, di come Radio Armadio ha sempre spinto le produzioni homemade, ok, fatte a casa,
1: locali
0: diciamo, zanese e locali che sanno di provincia, che sanno di Via Emilia e Colli. E questo disco di nostro fratello Primo Zanasi, nonché Fede, e per me ha un sapore particolare perché viene da lì, coinvolge un grandissimo artista del panorama rap italiano e ci tenevo veramente tanto.
1: Beh, Sancho, certo, ma no, volevo anche dire
0: perché
1: infatti
0: Fede è un fratello.
1: A Bruno questa cosa del prodotto musicale di Federico che mi ha fortunatamente proprio inglobato nella realizzazione grafica sia del fronte e del retro, che alla fine 12 pollici, doppio singolo, cioè
0: esatto.
1: Sono due pezzi, Primo Zanasi con Gambino, e Gambino aveva già l'idea chiara di dare questa ottica da titolo di giornale, cronaca nera, capito, cioè omicidi o cioè nel senso non così, però richiama la scritta rossa a fondo nero, cioè la cronaca,
0: esatto,
1: quindi
0: lui
1: era
0: già.
1: Ed è stato una cosa stupenda per me, per noi ragazzi, cioè nel senso con Gambino,
0: esatto,
1: cioè,
0: infatti penso che
1: è un pilastro
0: per un ragazzo come noi che è cresciuto da Dozzano, comunque riuscire a fare una roba del genere è veramente una roba che magari anni fa anche Fede sognava, capito? Quindi è fighissimo, cioè.
1: Cioè, certo.
3: State capendo di cosa stiamo parlando?
1: È un traguardo. No, ci saranno alcuni che sapranno benissimo di questo disco e che ce l'avranno anche a casa, sicuramente. E è bello avere un prodotto in mano che arriva dalla provincia a. Sancho, che fai gesti?
0: No, vezza, volevo capito. Pigliare una zanzara. No, vecchio, c'è una zanzara.
1: Cioè,
0: anche
1: tu,
0: sì,
1: Bruno,
0: ci eri
1: cascato nella trappola.
0: Lo so.
1: Sembrava che stesse cadendo qualcosa.
3: No, che abbiamo fatto quelli on the road e ci sono entrate le zanzare, maledette.
0: Esatto.
2: Quindi suoniamo questa traccia di Gambino, prodotto da Primo Zanasi, prima uscita della Tuned World Machine, etichetta del Federo.
1: Del Federo, sì.
2: Mister Gambino, ragazzi, Kevlar Don. Noi siamo a Radio Armadio, Big Up. Leave the gun. Take the cannoli.

0: Mamma mia, che delinquenza, che bellezza, mamma mia, ma che cos'è? Ma che musica mettete? Ma fate veramente spaccate?
1: Vabbè, Sancho
0: questo
1: qui
0: ce lo potevamo ascoltare tutto, però.
1: Sancho fremeva.
2: È finita, la traccia è finita. Però possiamo ascoltare il lato B se vuoi. Possiamo giocarci anche questa
0: per favore,
2: cosa. Facciamo. Perché tra l'altro la mia preferita è il lato B, che è Count of Monte Cristo.
0: Facciamo anche questa il lato roba... B, anche perché a me ricorda qualcosa che mi è venuta la pelle d'oca per quello che mi ricorda.
2: E questa no, roba la si ascolta solo a MRC Radio, ragazzi, Radio Media Castellano.
1: Live.
2: Grazie a Radio Armadio. Count of Monte Cristo, Primo Zanasi, Gambino, ragazzi.
1: Un'altra bomba.
2: Qua proprio arriva detonatore proprio.
1: Molesta. E buon fango, estive, un gambino
0: in più. Oh, vabbè, succede, sono cose che succedono.
3: La puntina.
0: Come mai?
3: Secondo.
0: Come mai?
3: Prova
0: come
3: a mettere
0: mai?
2: Abbiamo un disco che è un po' fallace. Come
1: cosa
2: si dice,
1: è successo, Mary?
2: Sembra che ci siano dei problemi.
0: Ah, spolveralo un
3: esatto,
0: po'.
3: Esatto, pulisci un po' la puntina.
2: Cioè, gli diamo un'altra occasione, esatto, a questo, sì, a questo Count of Monte Cristo. Proviamoci, dai.
0: Dobbiamo. Sicuramente adesso andrà bene. Vedi.
2: È la potenza del suono, ragazzi.

0: Count of Monte Cristo.
1: Ma che roba, oh, dai, ma perché?
2: Che king, ragazzi.
0: Il suono
2: che
0: è ancora king. Più sporco dalla polvere della puntina, però avete capito, ragazzi. Primo Zanasi Gambino.
2: Madonna, che king, ragazzi. Ma poi proprio ria al 100% Gambino.
3: Poi diciamogli anche dove possono. Diciamogli dove possono trovare la musica del Federo.
0: Il Federo ha la pagina Bandcamp, Primo Zanasi. Esatto. Potete acquistare, esatto, tutti i suoi lavori. Lui è super prolifico.
2: E anche su Spalato Viale ci sono delle sue cassette, album.
1: Lo dico all'eretico, questo è materiale per emersioni. Un programma da sboroni, attenzione. No, niente, è una comunicazione interna.
2: Insomma, Bruno, vedi, alla fine tra un Marvin Gaye, un giamaicano e pezzi comunque di grandi artisti, cioè, arriva la chicca da Ozzano. Che nella nicchia, comunque nella nicchia, ma ha una posizione stimata.
1: La svoltata alla grande, insomma.
3: Tra l'altro,
2: ma Fede è super alla grande proprio con questo doppio singolo. Secondo me ha spaccato, ragazzi. Cioè, non c'è persona che io abbia conosciuto in questa nicchia che segue questo sound.
3: Esatto, che, infatti era proprio una priorità.
2: Che avesse detto il contrario, cioè che è una bomba proprio.
3: Assolutamente.
1: E questo cos'è? Questo cos'è?
3: Tra l'altro, Bruno, ti rubo 30 secondi.
1: Ma anche 50, quello okay, che vuoi.
3: Visto che siamo in tema, sto in casa, lo spoiler ancora lo sanno solo i presenti. Tra poco uscirà il nuovo lavoro di Petra MC. Per tutti gli amici d'Ozzano che conoscono Petra, tenetevi forte, 4 tracce killer.
2: Ma prodotte da chi?
3: Prodotte da me, ragazzi. Prodotte
2: da me. No, dillo, cioè, non
3: esatto,
2: sei la
3: no,
2: non
3: lo stavo dicendo, È la parte 2 di Treno Regionale Veloce 3901. Spacca, ragazzi, un grande Petra. Tenetevi
2: sembra un
3: forte.
2: Film.
3: Tra l'altro, ci saranno i featuring con DJ Moneta. Agli biga, scratch
2: biga, addirittura
3: esatto, Mister Mina
1: bellissimo
3: e incredibilmente Bless Star,
2: non ci credo,
3: ti giuro, biga, tutto biga. Vero, ce l'abbiamo fatta, è stata
1: sì,
3: durissima.
1: Passateci qualcosa che lo facciamo girare.
3: Adesso, quando uscirà ti passo la promo, così lo puoi girare. Sì, un grande Mister Mina, ma tutti, guarda, è stato, poi ne parleremo nello specifico, un lavoro
2: Sancio, hai inglobato tu, vedi, sai, vedi che alla fine, vedi, Moggi,
3: sì.
2: Lo vedi che
3: sì,
2: alla
3: vedi,
2: fine,
3: guarda che alla fine
2: ingloba
3: io,
2: tutti Sancio Ozzano,
3: nel mio poco che ho fatto, che a livello di beat produzione più o meno avevo messo dentro sempre tutti, mi mancavano Moneta e finalmente è giunto il disco con Petre, perché con Peter realmente abbiamo fatto qualche featuring e bassa e vabbè, bellissimo
0: Blaze esclusivo,
2: esatto. Blaze super esclusivo.
0: Comunque, ragazzi, la selezione prosegue, però io a questo punto vi chiedo un cambio di programma, perché Luca mi ha proposto un pezzo qua di Flying Lotus, ma secondo me non corrisponde perché mi sembra troppo breve il solco. Adesso andiamo a discutere di questo aspetto, però invece Bruno, se tu sei d'accordo, visto che abbiamo parlato di Mister Mina, io metterei la traccia che hai lì sulla chiavetta che si chiama Vets, che è appunto un pezzo di Mister Mina autoprodotto, tuttora lo trovate anche su YouTube, secondo me è una traccia killa e parla appunto come dire, noi ragazzi della provincia che per muoverci e andare a Bologna dobbiamo un attimo sbatterci, partire con la macchina.
1: Io sono
0: schivare
1: già
0: i posti di blocco qua, Mina il flow proprio.
1: Ma io vedo delle luci fuori, vi sono venuti a prendere già.
3: Sì, esatto, sono tra arrivati, l'altro è il tema del pezzo
0: visto
3: che tra l'altro il beat è il mio
0: è il beat è di Sancho, vieni Vets, Mister Mina, Sancho Soul Production, Los Angeles, yeah, rega, yeah.

consigli del mio cantante. Tiro sul volume, mi sento un animale. Con la minimale non ho pare, schiaccio il gas. Nessuno se ne risente, se metto sound che come un montante. Pendente per le orecchie spente. Guarda, fai così, fai colla, passa qua, dai che stai male. Quando arrivo in centro nel locale, quando è come stare in mezzo al mare. Quando non ti trovi sei all'ospedale. Tutto scorre intorno, tutto se ne

0: salto in macchina
1: che andiamo a Bolo. Mister Mina, Sancho Soul.
2: Sancho la sa memoria, proprio sì. Pause, tutto.
1: Tra l'altro parlavamo nel fuori onda che è un pezzo veramente che avrà, ma ragazzi, un botto d'anni. Cioè,
3: poi sono, prima si sono sentite anche le sirene vere fuori. Esatto. Non so cosa stia succedendo con True shit.
1: Questo mi fa capire quanto Mina era già avanti, cioè affrontava comunque temi già scomodi di come un ragazzo della provincia comunque si approccia a come arrivare a Bologna, al delirio.
3: Beh, bella storia, grande, bellissimo.
1: Sì, Mina è sempre stato un grande cantastorie.
3: Certo, fortissimo. Infatti girano anche qua in questa radio un paio di canzoni sue. Allora,
2: sei fan di Mister Mina tu?
3: Sì, di brutto. Beh,
1: ci sa chi non lo è.
3: Sono fan di tutti voi, bene o male, in un modo o nell'altro sono un fan di... Non lo so, dai, oh, vi vedo un po'. Cos'è? Avete cambiato idea?
1: Vai, Mary.
2: No, siamo.
4: No, guarda, selection. La selection continua. E anzi, come dicevo, Luca mi aveva opzionato la terza traccia, che era una skit.
2: No,
4: invece,
2: ma, attenzione,
4: era la numero due.
2: La seconda, ma c'è l'incomprensione.
4: Linguistica. Capisco.
2: Di numeri, lo sai che.
3: C'è uno comunque con un orologio così che prende questi abbandoni.
2: No, ma infatti, vedi, tutto torna lì, sempre nei numeri.
3: Adesso fa wow, dai, prova un po'. Secondo me non è
4: cosa c'hai, proponi Luca per continuare la serata qua?
2: Guarda, allora vi dicevo infatti prima che qui c'è stata questa scelta grafica di fare lato A e lato B, ma lato B solo con l'illustrazione, parte dell'illustrazione della copertina, no? E nell'altra parte invece ci sono scritti i titoli, però sai, può ingannare, perché c'è da un lato le vocal e nel lato B sono tutte strumentali. Io voglio proporre il pezzo che dovrebbe essere con Smoke Disa e Conway The Machine, e alle produzioni c'è Flying Lotus, però c'è la possibilità, c'è la sorpresa che magari può essere strumentale, ma
4: c'è un 50%.
2: Confido invece che sia cantata. Quindi continuiamo col rap, visto dopo Gambino. Dobbiamo restare, Sancho.
1: Torniamo in America, da Ozzani in America, un attimo.
2: America, sempre per vie cosmiche. 6 a 45, secondo me.
4: Prima multa per il diamante.
2: 50.
3: Cambia tutto.
2: C'è il gelato, il chilo di gelato pagato.
3: Esatto, i miliardari. No, scusa.
2: Gusto antico.
3: Signori e signori, questo non è uno scherzo e non è nemmeno un sogno, questo è Racconta Vinile e loro sono

0: Sì, no, ma se vi piace sognare, MRC dovete ascoltare, capito? Cosa vuoi fare? Non so che stai aspettando me, ma io lo sai che sono un po' indisciplinato, cocchiere, cioè, se vieni qua in regia, no? Vieni a fare regia, io vengo a mettere i dischi.
1: No, no, io ripeto, ho solo due mani, Bruno, non sono la dea Kali, e quindi seleziono sapientemente i dischi. Purtroppo prima passiamo dal 33 al 45, è un errore classico del DJ questo.
2: Non bisogna farlo, merda.
1: È un classico errore del DJ.
0: È un classico errore da 50
1: euro.
0: Però
1: si paga.
2: Pagarne sempre.
0: Anche perché con quell'orologio lì, io mi informavo del prezzo dell'orologio semplicemente perché così.
2: Per sapere se era coperto, tipo partita di poker.
0: Capito. Sei proprio l'osco. Sei l'osco, Luciano.
2: Lucky Luciano. Conosco, ma sai che all'inizio Lucky Luciano arriva in realtà da Luciano Vitti, che mi diede Mirko come soprannome.
0: Luciano
2: e devo ammettere che anche Vitti, Luciano Vitti è un belle che ieri, dopo da lì è diventato altro. Insomma,
0: ma quanti avete milioni di AKA voi?
2: Beh, ma è normale. Insomma,
0: io non ne ho mai sentiti tanti, infatti è imbarazzante perché comunque ne scegli uno.
2: No, è imbarazzante, è una cosa bella però.
0: No,
2: dai.
0: Bellissima, no? Imbarazzante per chi magari non è dentro alla balotta e non li può sapere tutti.
2: Secondo me sai cosa manca anche in periferia qua? Cioè tipo il dialetto. Cioè, nel senso.
3: Beh, questo è il nostro dialetto.
2: Non è che noi poi siamo tutti nativi di qua, però, esatto. Nel senso, ci sta nelle balotte il dialetto. Cioè, ultimamente, pensa a questa cosa.
0: Già
2: perché ultimamente
0: è il dialetto.
2: Ascolto questi ragazzi di Acerra, rapper, che c'è col dialetto napoletano, cioè hanno un.
3: Un flow esagerato.
2: Sì, capito.
0: Vabbè, vecchio, ma non è un dialetto, è una lingua quella, cioè non confondere.
2: Sì, e poi ha una sua sonorità, capito? E quindi quando li senti fare rap, secondo me hanno una marcia in più, un po' come.
0: Ma c'è qualcuno che prova a rappare in bolognese, per dire?
2: Ma il
0: dialetto
2: so.
0: Bolognese.
3: L'abbiamo avuto, vecchio in saletta.
2: Chi
3: come
2: è?
3: No?
2: Cioè,
3: Paff, vecchio.
2: Truce Baldassi.
0: Truce Baldassi non rappava in dialetto.
3: Aspetta, vecchio, perché.
2: Ma è vero, ma cioè, non lo conosce nessuno. Cioè,
3: non lo conosce nessuno.
2: Spiegare.
3: È vero.
2: Puffo.
3: Esatto, non lo conosce nessuno.
0: Ma il puffo, davvero?
3: Bravo.
0: No.
3: Ti spiego, Bruno, perché la prima saletta che abbiamo fatto.
0: Ma faceva bene o faceva cagare?
2: No.
3: Vecchio, devastante. Cioè la prima saletta che abbiamo avuto fidati, vecchio, uno storyteller.
2: Sì,
0: portatelo in radio il puffo.
2: Forse è meglio di no adesso.
0: Cioè, ma ti dico una cosa. Vi dico una cosa. Proprio mi è arrivata da una mia amica delle cose delle radio. Mi è arrivato un invito a una cosa che c'è così anche. Un attimo, abbiate pazienza, abbiate pietà di me un secondo. Beh. Perché c'entra, non è che vi porto fuori argomento. Bologna Sound 2026, la sfida musicale in dialetto bolognese a inizio.
3: Bello.
0: Ok, venerdì 5 giugno ore 21:15 Piazza della Pace a Bologna si sfidano Franco Benazzi, Andrea Fiumi, eccetera eccetera.
2: Bisogna andare allora, man.
0: Secondo me ci potrebbe essere una rappresentanza del rap in bolognese, man, spacca.
2: Ma no, ma vai proprio dai Vez, cioè vai dai Vez,
0: che ne
2: dici? Bellissima,
1: bellissima idea.
0: Tu che sei il mazzoli della.
3: Se portavamo le barre di Puffo, vincevamo sicuro. Proprio.
2: Alla fine non hai raccontato la storia di Puffo.
3: No, perché era la prima saletta che abbiamo fatto, era il garage di Puffo,
0: la volta scorsa,
3: che è un nostro amico di Ozzano. Però. E lui alla notte veniva giù, mentre noi suonavamo, arrivava a far balotta così la notte, e c'è stata.
2: A far balotta,
3: esatto, in cui è registrato su rap è tutto in bolognese, vecchio, ma killer, cioè proprio
2: sì, diciamo che è, cioè,
3: molto DB, ok, infatti noi dicevamo, ti ricordi,
2: sì,
3: lo DB
2: sì, e che ha raccontato la sua giornata sul furgone, cioè proprio
0: in dialetto
2: molto è proprio molto street la cosa, cioè,
0: ma ben parlato, ben parlato,
3: sì, no, devastante,
2: sì, raccontava di questa cosa,
3: peccato che
2: schivava macchine,
3: esatto.
0: Fico, vabbè, però, fico.
3: E poi anche comunque in Gypsy, il pezzo che ha registrato Mina sempre sul mio beat 2 o 3 stati fa, non mi ricordo, in cui nel video c'è anche Merenda, il cocchiere, e c'è la rima e dice Savut Fair.
1: Sì, Savut Fair, che referenza.
3: Esatto. E poi comunque in generale guardando un po' su Instagram, così ci sono ultimamente, no? Merenda, hai notato anche tu che è molto in voga questa cosa di questi rapper che parlano di Bologna. Ok, tipo c'è quel ragazzo che farà proprio sul Bologna FC, ok? Sul...
1: Sì, certo, certo.
3: Esatto. Poi è stato
2: ma nuovo... tipo anche il tipo del fuoco negli occhi.
1: No, ha cantato sotto la curva anche.
3: Esatto, Sommi, così si chiama.
0: Sì, sì, sì, sì. Vabbè, okay. In occhi qualche riferimento ogni tanto. No, vabbè,
3: sì, poi anche lui ha fatto il pezzo su Bologna. Secondo me c'è un po' sta fotta adesso e lo vedo
2: su Bolo.
3: Sì, anche per esempio Inda che è molto bravo, lui...
2: Ma tu segui bolognese. Sancho, quindi
3: allora
2: segui
3: io
2: molto
3: la fortuna
2: mossa qua.
3: Ti spiego.
2: No, perché io conosco... in realtà non so niente. Se ci pensi, Bologna, cioè
3: esatto.
2: Magari pensi Milano, Roma,
3: allora,
2: Torino.
3: Ti spiego. Queste cose mi escono su Instagram, ok, robe d'algoritmo. Però, per esempio, io seguo Bargio, che cioè, siamo amici così, che è un produttore di musica rap, DJ di Bologna, ex membro dell'Arena 051, di quello che è stato il collettivo, e lui comunque spinge molti cantanti autoctoni ora, tipo Inda, che è un ragaz, e Fraia, produce tutta questa roba made in Bob, che a me spacca, e i miei alunni l'altro giorno ero in classe, mi facevano vedere appunto il video di questi rega, quindi vuol
2: di
3: dire
2: Molo.
3: Che sì, di Inda, quindi vuol dire che comunque qualcosa
2: c'è una mossa.
3: Ma anche per esempio anche Draft Gold, ok, che è molto famoso, il suo pezzo è di Via Massarenti,
1: ok, certo.
3: Quindi secondo me c'è un po' quella.
0: Che bello, che
3: però
0: bello.
1: Beh, anche Pietro 13, esatto. Il figlio di Gianni Morandi, certo, anche lui cita, esatto. Certo. Beh, insomma, cioè, Bologna è sempre un, esatto, crocevia.
0: No, però a me acchiappava proprio la cosa in dialetto. Il puffo spacca, sì, ma è sempre, sì, stato un passo avanti. Il puffo,
2: Il dialetto, secondo me, è una marcia in più a fare, sì, certe cose.
3: Però il nostro slang è un po' come se fosse il nostro dialetto, perché se ci ascolta uno, che ne so, di Ferrara, non capisci un cazzo, scusa il termine, quello,
0: certo,
3: che diciamo.
0: Beh, insomma, okay. No, Ferrara ancora, però.
3: Ma però se parliamo in ozzanese stretto, ti dico, Bruno, non so in quanti.
2: Vabbè, ma
3: la Strolgano. Boh,
2: vabbè,
3: già detto tutto.
2: Vabbè, un po' dappertutto. Cioè, se ti arriva uno qua da,
0: beh, vabbè,
2: un'altra regione di provincia.
0: Strulghera è bolognese, per cui l'avete.
3: Però devi essere, cioè, devi conoscere bene il bolognese, perché certo, sennò. Certo. Non ci arrivi, cioè, capisci? Mentre per dirti in Romagna, quando stavo in Romagna,
0: però mi
3: sta
0: facendo, mi state facendo annoiare più. Il cocchiere, però un po'.
3: No, è preso.
2: Sta ascoltando.
3: In Romagna per dirti i ragazzi a scuola cioè, parlavano molto in romagnolo, ok, ma anche magari figli di immigrati parlavano in romagnolo e giocavano a marafone, cosa che per dirti qua è già il giocare a carte è già, certo, una roba.
2: Ma tu, Sancho, ma quando eri a scuola a Ozzano, cioè non parlano dialetto, cioè anche
3: dove
2: i bambini,
3: Ozzano?
2: Sì, cioè nel senso non hai notato, ah, cioè se vai giù adesso, sì,
0: ma
2: sì.
0: deve essere Los Angeles, comunque no, un protettorato, perché cioè, se... io ad esempio a Riccione quando loro stringono un po', io sono spesso lì, loro ho tanti amici, stringono poi non capisco più niente.
3: Sì, ma tu hai detto in Romagna
2: comunque loro ce l'hanno che parlano in dialetto anche i bambini,
0: poi,
2: no, questo voglio
0: sono,
2: dire,
0: cioè, io sto
2: qua
0: parlando,
2: no,
0: di giovani, figli di miei amici che mi parlano in dialetto stretto,
3: infatti a me era,
0: e capisco se vogliono. Se vogliono capisco, se no non capisco.
3: Era una di quelle cose che mi piaceva della Romagna, di brutto, perché loro parlano un sacco di dialetto, ma anche i ragazzi.
0: Però qua siamo al confine con la Romagna. Ozzano,
3: esatto,
0: ancora no, Ozzano ancora,
3: esatto,
0: è ancora,
3: no,
0: in continente.
3: Ozzano pure Emilia.
0: Il continente,
3: Ozzano, sì.
0: Non c'è niente da fare. Va
3: però
0: bene,
3: a proposito di miti ozzanesi, visto che ormai abbiamo parlato oggi e quando preparavamo la puntata è uscito fuori questo jingle, ok, di un personaggio storico di Ozzano, e abbiamo detto, ma era cazzo che leggere, che king. Però poi subito dopo abbiamo scritto, però di chi il king vero è uno solo, che è Giuliano Palma. Ok,
1: però Dario lo supera,
3: esatto, Dario forse lo supera
1: a livello di,
3: esatto, un buon testa a testa
1: di kingness.
3: E quindi sono arrivato a casa, spulciavo i dischi, mi è uscito questo disco di DJ Graf in cui c'è questo pezzo
0: bellissimo,
3: cioè il disco è tutto fighissimo, okay?
2: Sancho, il disco è bello, ma hanno fatto questa grafica di, esatto, merda,
3: sì,
2: cioè che quella originale è bellissima,
3: esatto,
2: non che questa sia brutta, però,
3: sì, però l'altra
2: il gatefold dentro è bello, cioè, esatto, tutto niente del titolo del disco, però l'originale è stupendo, sì, questo è discutibile. Cioè,
1: il disco è?
2: Di Graf.
1: Tutto niente.
2: DJ Graf,
3: anche niente. Se io sono un fan di Zero Stress, sono cresciuto con Zero Stress.
2: Però questo è un bel disco.
3: Questo è bellissimo.
2: Questo è un bel disco.
3: E c'è questa Senza Te, che secondo me è proprio quello che mi ha affascinato sempre di più di Graf, cioè che riusciva ad avvicinare una cosa molto ascoltabile, però sempre con quel senso.
0: Comunque ci sono cose che non riuscirò a capire mai, ma veramente mai, non ci riesco.
3: Andate anche a vedere il video, ragazzi, spacca.

0: fare un cazzo da ieri d'armadio, dai. Oh.
1: Io mi sveglio e non trovo i tuoi occhi. Perché i tuoi occhi non vogliono.
2: Wow.
3: DJ, dai, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. È ripartito l'altro, vabbè, dai.
0: Esatto.
3: Rega, grande. Qualcuno mi saluta, ciao, ciao anche a te.
2: Marri, è volato il tappetino del giradischi.
3: Guarda che guarda cosa c'è sotto, guarda esatto. Che cosa c'è sotto il tappetino, guarda lì.
4: Cos'ha?
2: Byron.
4: Cos'ha?
2: Chi è?
5: Brian Ferry.
3: Grande, Brian Ferry. Va bene.
4: Oh, allora. Sancho, bella la traccia di Graf, eh. Però minchia, sei lunga. Non è lunga.
2: Ma a me piace.
4: No, sì.
5: È dilatata, no. Sì, sì, bello. Anche Graf è lungo.
4: Vi ricordate?
5: Cioè, i live dei Graf quando si mette a screcciare per un'ora e mezza è lungo. Cioè,
4: ah, sì.
5: Lui è così.
2: Però ti
4: vi
2: dico...
4: devo rompere i coglioni con lo scratch.
2: A me. Solitamente sono uno che non mi piace ascoltare canzoni lunghe. Però sai che questo non mi ha mai dato questa sensazione, cioè l'ho sempre ascoltata fino alla
4: no,
2: fine.
4: No, ma Sancho, ma io ti prendo in giro, dai. No, era per...
3: spiegami una cosa, il concetto di lungo, cosa in minuti, quant'è per voi il concetto di lungo in minuti?
4: Questa è lunga per me, ma è perché c'è il ritornello che è bello...
2: bello cantato,
4: bello smielato, sì, sì. Ma è...
2: sì.
4: Beh, sì. Insomma, ti devi prendere del tempo proprio per ascoltarlo, dedicato, ti devi dedicare.
3: È cinico, sì, Lucia.
5: Sì, stai definendo Graf, esattamente, sì, Graf è proprio così, cioè devi dedicarti.
2: Devi cremare, vecchio.
5: Devi cremare
2: e dedicargliene.
5: Comunque, sì, Luca, adesso ti accontenterò perché ti metterò, sempre se Bruno mi dà l'ok, ma chiaramente, un pezzo più corto, e torniamo a parlare un po' della tradizione italiana. Questo disco io, è uno degli ultimi che ho comprato, diciamo, io compro spesso dischi vecchi, no? Però anche le nuove uscite mi stuzzicano. Questo progetto si chiama La Nigna, che è lo pseudonimo di questa cantante molto bella, secondo me è una donna stupenda. Si chiama Carola Moccia.
4: Non brava, però bella.
5: Nata in Napoli, no, beh, brava, brava, che è bravissima più che brava. Classe 91, quindi giovanissima, sì. Ha fatto uscire un disco molto ispirato alla tradizione della tamorra, no? Della tamoriata, sì, napoletana, e suonando strumenti tipici tipo il...
3: cioè potrebbe chitarre... essere mia figlia, 91.
5: Sì. Classe 91, sì. Chitarre battenti, dei tamburi a cornice, quindi strumenti della tradizione che lei ha suonato coi capelli per creare un suono molto ancestrale, quindi con richiami, diciamo, alla tradizione, però in chiave moderna. E quindi andiamo a scontarci questa Nigna, una guapperia. Guayù, questi siamo Radio Armadio, voi state a corti.
4: Pizza fritta.

0: Cioè, ma ditemi una cosa, ma cioè, potrebbe essere una puntata tipo di Radio Armadio questa,
1: sì,
0: che stiamo facendo.
1: Sì, sì, sì.
0: Così scialla, no?
1: Tra l'altro, hai visto che bella foto che ha il disco? Cioè, a te non piace questo disco, dicevi.
2: No, esatto. Dicevi intanto volevo salutare. Esatto.
1: Però è bellissimo la
0: foto. Porta in onda il fuori onda.
1: Dell'Inner Sleeve è bellissimo.
0: Fai l'uomo.
2: Fuori onda, cos'è? Intanto, vabbè, volevo salutare la mia compagna Lorena che ci stava ascoltando e giustamente mi faceva notare.
1: Confetti, Sancho,
2: mi faceva notare, Ale, ma perché non a te di solito non piace questa artista? In realtà, come
0: perché
2: stavo spiegando,
0: esatto,
2: lei è una grande fan della Niña e ci credo, perché in realtà lei è molto brava, hai capito? Ovvio che magari per punzecchiare un po' la mia compagna ogni tanto gli faccio questi commenti, però devo dire che è un disco molto che sa molto di cultura, ok?
0: Non è vero, non ha detto questo fuori.
2: Esatto, però
1: non è assolutamente vero.
0: Di la verità, Luciano,
2: non ascoltare,
0: tu che Lucinico.
1: Io guarda, io cioè stavo pensando, no, non stava dicendo questo Sancho, dai Sancho,
2: no, la verità la dico.
1: Di la verità.
2: La verità, dillo, stavo dicendo che a me piace più il neomelodico.
0: No, davvero.
1: Dilla tutta.
2: No,
1: cioè,
2: comunque.
0: No, allora di una bugia,
2: Esatto, no, questa qui è anche una bugia, però a Radio Armadio abbiamo suonato un paio di volte i pezzi neomelodici. Certo. E comunque, per restare in tema musica napoletana, cioè alla fine il neomelodico, per quanto possa non essere apprezzato, ok, per certe cose, è comunque fa parte della cultura, secondo me, di un popolo. Ovviamente questo qui è molto raffinato, elegante e rappresenta la città di Napoli. Il neomelodico, secondo me, è una sfumatura, c'è anche quello, un po' come la Giamaica, dove tu trovi il reggae roots, quindi quello super spirituale, capito, rassa, e allo stesso tempo trovi la musica.
0: Sì, ma anche lì, gli sbagli, anche lì come graph devi un po' dedicarci del tempo, cioè nel senso devi dire dai,
2: assolutamente
0: dai, devo ascoltare e vedere, devi entrare un po' nello spirito di Spacca Napoli.
2: E poi, esatto, come dicevamo prima, ma adesso non mi ricordo bene,
0: a che proposito,
2: cioè la musica napoletana è la musica a parte, cioè nel senso ha una storia talmente grande che non si parla di musica italiana ma proprio di musica napoletana.
0: No, guarda, io sono un mezzo borbone, a me piace sia questo che anche il neomelodico, però ovviamente
1: Sancho sei di parte, lo sappiamo. Oh, dai, adesso basta con questo tuo
0: attenzione sta per nascere un piccolo conflitto
3: per
0: interno.
3: Fortuna la birra era finita, ragazzi.
1: Esatto.
3: Quindi
1: ma sì, era praticamente alla fine. Se no, Mary, distruggevi tutto.
0: Esatto.
1: Però Sancho,
0: l'orologio,
1: sei di parte.
2: Sì, sono di parte.
3: Comunque, quando torni a casa, Sancho, vi ascoltate la Niña, tu e
2: esatto,
3: Lori,
2: promesso che d'ora in poi sarò più tollerante nell'ascolto della Niña.
3: Sì, diciamo, ha dei rimandi chiaramente alla musica tradizionale napoletana, ma non so, a me ascoltandolo vedo comunque una chiave moderna.
2: No,
3: proprio sento Furesta si chiama il disco, sento qualcosa di profondo, no? Quindi mi ha colpito, infatti ho comprato il disco. Quando compri il disco vuol dire che c'è qualcosa che ti stuzzica di profondo, no? Profondo.
0: Comprate dischi, comprate vinili,
1: assolutamente, comprateli, sì, dischi
3: di seconda mano, possibilmente
0: anche di
3: più economici possibile.
1: Solo che adesso comprare i dischi costa una fucilata,
0: ma adesso costa qualsiasi cosa, almeno scegliete cosa fare con i soldi che avete. Vabbè che il cocchiere è miliardario, si sa.
3: Vendo un orologio, mi compro una collezione di dischi.
0: Esatto.
3: E non è un problema. Luca, è arrivato
0: Luca,
3: il tuo
0: ce
3: momento
0: la fai?
3: Oppure
1: io ho visto
0: non
1: che
0: abbiamo
1: no,
0: i tempi
1: no,
0: di graph,
1: io credevo mettessi tu Fred Buongusto, perché ho visto qui.
3: Ma parlavamo di musica, diciamo, italiana, sud Italia,
1: certo,
3: Fred Buongusto, artista molisano, se ben ricordo. Quindi questa traccia volevo dedicarla a Manuel, che è tornato recentemente da Cuba, tra l'altro vivo, quindi non cosa non scontata, conoscendo il soggetto.
1: Addirittura, Mary, proprio. Sì. Ma cos'è andato a fare per registrare?
3: Un documentario. Sì, lui sta lavorando a Cuba, compatibilmente con la situazione, diciamo, economica. E lì è difficile vivere proprio, però adesso è tornato e penso che uscirà qualcosa, insomma, uscirà qualcosa. Lui è videomaker di Ozzano, quindi
0: non fare il misterioso, uscirà qualcosa?
3: No, beh, io non lo so, perché non, è un po' che gira a Cuba, va a Cuba a registrare del materiale, si suppone che tra un po' esca un prodotto, diciamo.
0: Informiamoci, mi interessa, perché sai, sono cose
1: interessanti. Ospite Bruno.
0: Certo.
3: No, quindi siamo pronti per questo Fred Buongusto. Ragazzi, Buongusto è uno dei miei artisti italiani preferiti. Ha il giusto gusto, il buon gusto,
2: giusto.
3: Il buon gusto
1: Fred.
3: Di Freddy. Amore, stop it. Fermati.

0: che spettacolo Radio Armadio, comunque facevano della bella vibra tutti i giorni che andavano in onda, ma non mi ricordo con che frequenza andavate in onda e in che orari.
1: Settimane erano
2: tutti i lunedì, il podcast era scaricabile sul sito www.zangeles.com, che adesso è in mano appunto
0: ai cinesi.
3: Esatto. Anche no. Quello hanno preso tutto ormai,
0: porca miseria ragazzi,
1: ma quello si poteva lasciare,
0: vabbè, no, dai, non vi demoralizzate, cioè, no, Luciano veramente, io glielo ho detto, 2 ore sono troppo.
3: No, guarda, io è che insomma, le copertine qua, merenda, metti i dischi, ce li ho proprio sotto agli occhi, inevitabilmente, capito, so che traccia vuole suonare, io sono catturato dalle copertine, anche questo di Fred Buongusto, cioè, copertina bellissima, chi è questa donna? Sono come quelle di Papetti, però senza zinne, no?
0: Luciano.
3: Però, capito, cioè, questa foto.
0: Fausto italiano. Papetti spacca, dai.
3: Le copertine sono meravigliose. Beh, certo. Copertine,
0: anche lui.
3: Ma io non ho capito, quindi se restiamo italiano, Sancho, dai. O io. Cioè, dai, io. Dai. Io non è che avevo questo Nicola di Bari appoggiato qua.
0: Dai!
3: No, ma è che perché roba. questo la traccia Mary è la 4, bella e poi. Perché c'è un canale che io seguo su YouTube che si chiama Music for Empty Rooms. Uh-huh. E scavano nella rete, ma anche dischi, ma secondo me molto più nella rete. Perché trovano e postano sul canale YouTube dischi veramente rarissimi di qualsiasi genere, e quindi sono stati ospiti i curatori di questo canale YouTube da questo podcast di Radio Bovisa,
1: okay,
3: che fanno sempre selezioni tipo bossa, lounge, e quindi hanno chiamato loro per suonare roba italiana. Ah. Tutta roba come questo pezzo che ascolteremo di Nicola Di Bari. È italo, che è Nicola Di Bari, però è molto soul, capito? Cioè, sono proprio belli, corposi.
0: Dai, che mi ha fatto venire la curiosità, dai.
3: Sì, sì, sì. E quindi in puntata suonarono questo brano e io, insomma, ho cercato il disco subito. La quarta, Mary, la quarta.
0: Com'è che non ci prendi cocchiere?
2: Il cocchiere perde dei colpi.
0: Mamma mia.
2: In verità ce l'ho, è solamente il suolco un po' arretrato. La traccia si chiama
3: Bella e poi.
2: Nicola Di Bari.
3: Insomma, è Bella e poi. E c'è Gianfranco Riverberi, tra l'altro, nelle orchestrazioni.
0: No, l'abbiamo infamato, no, aveva presa benissimo. Siamo scarsissimi, Luciano. Cos'è successo? Sono stato io, scusate. Scusate, ma anch'io prendo contro i pulsanti, troppi pulsanti. Dai, vieni in regia qua, per favore, cocchiere, vieni in regia.
3: Dai. È partito per le foto il cocchiere.

0: Che atmosfera bellissima, però siamo quasi addirittura d'arrivo, per cui questo adesso lo faccio così agevolo il cocchiere. Bel pezzo però, Luciano.
1: È la storia, si incontrano, passano la notte insieme, ma alla fine si separano.
0: Dopo
1: da sconosciuti amanti, ma insomma, dopo...
0: Vabbè.
1: È l'avventura.
0: Allora... Siamo alla fine, perché yes. Sono i 57, devo chiudere puntuale perché dopo la programmazione deve proseguire. Comunque, signore e signore, avete ascoltato
1: selezioni musicali.
0: Racconta vinile, ma stasera erano quelli di Radio Armadio. Bene, allora non vi chiedo quanto ha perso, 15.000 euro il cocchiere stasera.
1: Almeno morto, almeno stasera.
0: Altro che orologio.
1: 300
2: orologio, euro. Vi lascio l'orologio, dai, quello me lo
0: avete
2: calo.
0: Già firmato?
1: Sì, là sopra.
0: Ah, è vero, caspita, allora niente.
1: Se vuoi cross o mago,
0: stasera devi pagare il cocchiere. No, vabbè, a parte gli scherzi, rega, allora ve lo dico veramente col cuore, mi sono divertito tantissimo e vedo che comunque non solo io. E per cui

0: fino a qui.
1: Sento.
2: Se le tue tematiche sono sessiste e omofobiche.
1: Se le tue tematiche sono sessiste e omofobiche.
2: Se nella tua radio aleggiano nefandezze e turpiloqui.
1: Questa sì. Usa lo shampoo. Lo shampoo del santo. E ragazzi, amici a casa, anche voi, come tutti noi, provate lo shampoo del santo. Lo shampoo del santo. Provate a immaginare un profumo esotico che vi sprofuma tutto. Gambe, piedi, mani, tutto. Non c'è bisogno di una piccola particella che non c'è. Non c'è mai. C'è solo il profumo del santo. Lo shampoo del santo. Il grande Dio. Dio è tutti noi. E Dio è con noi.

0: Riders on the Storm.
1: Racconta vinile. Bruno La Voce vi aspetta alla prossima puntata per rivivere con voi tante emozioni rigorosamente su vinile.

0: scende la notte e la tua immagine scompare nell'ombra, accendi il tuo cuore. Alessandra Sassa è con te. Love in the World. Che il programma sia con te.
1: Sassa.
2: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
1: Sassa.
3: Che cos'è l'amore? Un forte sentimento d'affezione e di bene che si prova nei confronti di un'altra persona? Ma quando si può parlare di amore vero? Difficile esprimere a parole e dare una definizione di questo sentimento puro, disinteressato e che sembra così complicato da trovare. Alessandra Sassa racconta l'amore in Love in the World, un viaggio musicale all'insegna del romanticismo, delle emozioni, dei sentimenti e dei ricordi, con le più belle canzoni del mondo che descrivono l'amore in ogni forma. Love in the World.
4: L'amore, invisibile, eppure così presente, così nascosto, così prezioso. L'amore a volte litiga con la vita, si mette in mezzo alle tue emozioni, ti dice cosa fare e cosa non fare. L'amore ti lascia parole che a volte diventano promesse, bugie, batticuore, attese. Tu non farlo aspettare l'amore, che poi se ne va.

L'amore, già l'amore. Bentrovati, ben ritornati insieme alla vostra Alessandra Sassa per questa nuova puntata di Love in the World. L'amore è un'emozione profonda, spesso descritta come quell'unione di due anime, una forza capace di dare senso alla vita, far rinascere e completare la propria esistenza. Spazia dalla passione folle alla maturità del rispetto reciproco e rappresenta un atto di fede che trasforma il quotidiano immortalando le anime attraverso il tempo. L'amore immaturo dice ti amo perché ho bisogno di te. L'amore maturo dice ho bisogno di te perché ti amo.

un incontro casuale, in un giorno come tanti, e sei fregato. Per la prima volta ti ritrovi davanti a uno sguardo che non si limita a guardarti, ma ti vede realmente. Una parola gentile che non sei più abituato a sentire, e un sorriso che ti fa risplendere il volto di una nuova luce. Sei inevitabilmente attratto da quella persona e non sapresti spiegare bene neanche tu il perché, ma ti ritrovi a parlare per ore e ore con lei, mentre tutto quel che desideri è solo poter fermare il tempo così che nulla possa più separarvi. Ti senti come non ti sei mai sentito in vita tua. Ti fidi di quegli occhi buoni e inizi ad aprirti come non hai mai fatto con nessuno. Quella persona sembra capirti e ti senti a tuo agio con lei, tanto da iniziare a desiderare di poter incontrare quegli occhi anche l'indomani, il giorno dopo e quello dopo ancora. Il seme che protegge il cuore del fiore di loto timidamente inizia ad aprirsi e un germoglio spunta dal terreno.

conosciamo casualmente, in un giorno senza aspettative, come tanti. Era destino che accadesse. E anche se non ci fossimo incontrati quel giorno, di certo sarebbe successo da qualche altra parte, in un altro tempo, in un'altra vita. Perché questo accade quando due anime sono destinate a stare insieme. Sì, a stare insieme. È la prima volta che i nostri sguardi si sono incrociati. Ti sei presa tutto. Il respiro, le parole, ogni battito del mio cuore. Ormai ti apparteneva. Poi mi hai sorriso. E quello è stato il giorno in cui sono nato.

Mi sono innamorato di te senza volerlo. Ogni giorno un po' di più. Mi sono innamorato della persona che sei quando stai con me, ma che hai paura di mostrare agli altri. Mi sono innamorato dei tuoi occhi quando mi guardano e ci vedo riflessi miei, come non li avessi mai visti. Mi sono innamorato del tuo sorriso e del modo in cui arrossisci quando ti accorgi che ti sto guardando. Mi sono innamorato delle tue fragilità e di tutti i tuoi difetti. Mi sono innamorato di te senza volerlo ed è stata la cosa migliore che mi sia mai capitata. E non posso far altro che offrirti un cuore. Ti offro un cuore che prima di te non sapeva di esistere. Ti offro la fiducia che troppe volte è già stata tradita. Ti offro la mia anima, da sempre reclusa dietro finta apatia. Ti offro le sofferenze di un uomo ricoperte da lacrime mai versate. Ti offro una parola gentile, un bacio sulla fronte e un paio di braccia che saranno il tuo riparo. Questo è tutto ciò che posso offrirti. Il mio amore, me stesso, tutto quello che ho.

0: festa.
1: Alessandra Sassa, accende l'umore, accende la radio.
0: Sassa.
2: Perché l'amore lascia il segno. L'amore è un pugno. L'amore è un sasso nello stagno. L'amore è un cuore che sanguina. L'amore è una ferita che brucia. L'amore è una luce che rischiara. L'amore è un respiro che ti manca. L'amore è lo stomaco che si chiude. L'amore è lei che viene e che resta. Fosse per me, sarei lì a guardarti per ore, in silenzio, senza dir nemmeno una parola, impietrito dinanzi alla tua anima nuda, che mi si mostra così perfetta nelle sue fragilità. Prigioniero del tuo profumo, rapito dai tuoi occhi, desideroso di baciarti le labbra. Sarei lì a guardarti per ore e ore, e tutto il resto potrebbe aspettare. Passerebbero giorni, mesi, anni, tutto intorno a me cambierebbe, ma nulla varrebbe mai anche solo la metà di un tuo sguardo. Passerei una vita intera a guardarti, e sarebbe la vita meglio vissuta di

fermarmi quando sono sulla vetta, quando sono forte, quando è facile farlo. Amami quando sono debole, quando sono a terra e le mie insicurezze prendono il sopravvento. Amami quando sono più fragile, quando non riesco più a viverlo questo mondo sbagliato. Amami quando nessuno lo fa, quando mi odio e lontano tutti, ma ciò che vorrei è solo essere capito. Vai oltre le apparenze e le maschere che indosso per proteggermi. Dietro vi troverai un bambino fragile, a cui nessuno ha mai insegnato il significato della parola amore. Amami per quello che sono e non per quello che vorresti io sia. Amami sempre, perché il per sempre lo costruiremo insieme, giorno dopo giorno.

Ti amo, sussurro piano. Sto pesando ogni sillaba pronunciata dalla mia bocca indegna. Due parole, cinque lettere, eppure la frase più grande che si possa pronunciare. Perché amare non significa abbracciare solo il bello di una persona, ma accettarne tutto il peggio. L'orgoglio, la permalosità, le incomprensioni e i silenzi incolmabili. Sedersi accanto a lei nei giorni bui per poi rialzarsi insieme. E se i giorni bui dovessero diventare mesi o anni, che importanza ha? Staremmo seduti a terra anche tutta la vita se fosse necessario. Amare è non sopportarsi, ma accettare anche di soffrire, a patto che la ricompensa sia un sorriso spontaneo, una parola sussurrata all'orecchio, un lungo abbraccio dove tutto sembra far meno male. Amare è guardarsi con le lacrime agli occhi e capire che quegli occhi che ti guardano come se fossi la cosa più preziosa di questo mondo sono tutto quello che hai sempre desiderato.

Ti sei voltata verso di me e hai posato la testa sul mio braccio. Tutto il mare, il cielo e la terra si specchiavano nei tuoi occhi, tanto che avrei potuto annegarci e sarebbe stata la più dolce delle morti. Seguitammo a guardarci in silenzio, mentre i nostri cuori battevano all'unisono. Ti carezzai il viso, passai una mano tra i capelli e poi ti strinsi a me. Se tutto questo non fosse altro che un'illusione, vi prego, non svelatemi la triste realtà. Voglio continuare a vivere con te, che sei il più dolce dei sogni. Ma poi il sogno si avvicinò, fino a sfiorarmi le labbra. Ci baciammo. Fu un bacio d'amore, un lungo bacio di puro amore, dove ogni paura scomparve.

sappiamo come si ama il mare in tempesta, silenziosamente, meravigliati da tanta forza. T'amo come si ama una farfalla, delicatamente, perché potrei spezzarle le ali. T'amo come si ama una rosa, disposto a pungermi con le sue spine, pur di coglierne la bellezza. T'amo come si ama la notte più buia, con la paura che la luce possa non tornare. T'amo come la luna ama il sole, senza non potrebbe risplendere. T'amo come gli uccelli amano il cielo che li rende liberi. T'amo come si amano le nostre anime caotiche destinate a non trovar pace in questa vita sbagliata e a perdersi per ritrovarsi attraverso i nostri sguardi, per poi capire che questo è tutto ciò di cui hanno bisogno, nient'altro che noi.

visto in te 100 donne diverse. Ti ho vista sognare quando la realtà diventava il peggiore degli incubi. Ti ho vista piangere per aver perso parte di te. Ti ho vista orgogliosa della persona che sei e delle tue cicatrici. Ti ho vista ridere con aria innocente. Ti ho vista fare del bene a chi continuava a farti del male. Ti ho visto riposare serena tra le mie braccia. Ti ho vista vuota e senza più certezza alcuna. Ti ho visto coraggiosa e sicura di te. Ti ho visto forte come una donna e poi fragile come una bambina indifesa. Ti ho vista in 100 modi diversi e ho amato allo stesso modo ogni parte di te.

due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. Se ne avete una, va bene. Se le avete tutte e due, siete invincibili. E se siete invincibili, non smettete mai di amare o di aspettare quell'amore.

0: Per oggi Love in the World finisce, ma il viaggio musicale all'insegna dell'amore in tutte le sue forme vi dà appuntamento con Alessandra Sassa alla prossima puntata.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare. Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie. Favorites.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.